0: l'amicizia tra l'uomo e l'animale. Questo è curioso e sarebbe interessante, ma non sono un esperto per occuparmi di queste cose. Però quando vedo sulle reti, soprattutto di Mediaset, quel culto degli animali che oggi è dominante, non di tutti gli animali, di quelli belli carini che si stanno in casa, che devono essere trattati come i figli e devono essere amati come se fossero dei familiari, io mi domando come si possa conciliare questa specie di attrazione affettiva nei confronti dell'animale. L'ho già accennato anche in un altro incontro questa idea, con questo versetto qui: avranno paura, il timore e la paura nei vostri confronti vengono su tutti gli animali, su tutti gli uccelli, su tutti i rettili, tutti i pesci che sono dati nelle vostre mani. Anche perché, poi si aggiunge, tutto quello che si muove e vive vi servirà da cibo, come vi ho già dato gli ortaggi verdi, tutto. Due volte è presente il tutto. Potrete mangiare qualunque animale. Dopo verrà quelli puri e quelli impuri, per cui il Battista poteva mangiare le cicale, come si chiamano lì, ma mangiava le non mi vengono mai le parole, ormai perdo le parole, le galline, e poteva mangiare questi animaletti, mentre altri no, perché sono impuri. La differenza tra puro e impuro verrà dopo. Adesso si possono mangiare tutti gli animali con una sola proibizione: non mangerete carne con la sua vita, letteralmente con il suo sangue. Sangue e vita sono la stessa cosa. E qui, lo accenno soltanto, nasce, già in questo punto nasce quella famosa questione che bisogna fare in modo che l'animale perda tutto il suo sangue prima di poterlo mangiare. Quindi bisogna tenerlo in vita in maniera che ne esca fuori tutto il sangue, che deve essere sparso per terra e comunque deve essere ridato al creatore, perché il sangue è il segreto della vita. Sembra di capire che il respiro, l'aria che è necessaria, è presente nel sangue. Cioè l'alito, il famoso soffio di Dio, è presente nel sangue. E questo è la grande sofferenza degli animali, per cui bisogna ucciderli e farli soffrire fino alla fine, cosa che anche i musulmani, oltre agli ebrei, continuano purtroppo a fare, e che giustamente questa è invece una crudeltà verso gli animali, che finalmente nella sua libertà da queste vecchie leggi, che sarebbero bibliche, finalmente il cristianesimo se ne è liberato, e soltanto i testimoni di Geova mantengono letteralmente tutto questo, ma non perché è scritto nella Genesi, ma perché è ripetuto nel Nuovo Testamento, perché non sono mica stupidi neanche i testimoni di Geova. L'uomo invece, all'uomo viene data una dignità superiore a quella degli animali, meno male. Del vostro sangue chiederò conto ad ogni animale. Curioso, allora Dio dovrebbe impegnarsi a castigare gli animali feroci che magari uccidono un uomo. Lo farà? Chiederò agli animali, chiederò conto del vostro sangue, ma soprattutto all'uomo, agli uomini tra di loro, chiederò conto della vita dell'uomo. E poi c'è un versetto quasi poetico: chi versa il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue verrà versato, perché ad immagine e somiglianza di Elohim Dio ha fatto l'uomo. Rimane l'immagine di Dio, e l'immagine di Dio non può essere uccisa. Chi versa il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà versato, cioè chi uccide merita di essere ucciso. È la famosa legge del taglione, espressa in questo modo, quella che poi è dente per dente, occhio per occhio, cioè non di più, ma questo l'ha fatto. Anche questa ha tutta una storia, è stata superata. Noi abbiamo giustamente eliminato la pena di morte, anche se io continuo ad essere convinto che bisognerebbe far capire che noi non vogliamo praticare la pena di morte, ma che certi delitti teoricamente pensati meriterebbero una pena di morte, che è molto diverso dire che noi ci asteniamo per rispetto alle possibilità di recupero nella coscienza delle persone, non vogliamo praticare una pena di morte, però sappia colui che non riceve la pena di morte che in teoria, in astratto, se non ci fosse un rispetto e un amore gratuito da parte degli altri uomini, meriterebbe la morte. E stare attenti a queste cose, perché altrimenti si vive in maniera superficiale. Stare attenti alle cose. L'assassino che uccide l'altro in maniera con crudeltà, oppure che uccide Lario con premeditazione. Notate che nell'Antico Testamento la premeditazione è fondamentale e non ha perdono, nessuno la perdona, neanche tantomeno Dio. Ciò che è stato premeditato non viene mai nel Nuovo Testamento mai perdonato. È soltanto ciò che avviene contro la volontà o senza piena, come si diceva una volta, senza piena avvertenza e totale conoscenza. Ma quando la cosa è premeditata, voluta e studiata, non c'è perdono. Nel nuovo si perdono queste distinzioni e pare che tutto si possa alla fine perdonare. Ma di questo parleremo un'altra volta, è un argomento troppo difficile, l'ho solo accennato. Nasce qui però nel testo di Noè. Poi conclude: voi però state prolifici, moltiplicate, pullulate sulla terra e moltiplicatevi su di essa. C'è proprio l'idea di avanti, più figli facciamo meglio è. Ma era logico, perché bisognava umanizzare la terra. In fondo c'è questa idea qui. Voi dovete diventare i padroni della terra. E oggi ci rendiamo conto che forse ci siamo sentiti un po' troppo padroni della terra. C'è però l'altra alleanza, quella sacerdotale. Quella sacerdotale è diversa, e ve la leggo adesso. Poi Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: ecco che io stabilisco la mia alleanza con voi e con la vostra discendenza dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, con gli uccelli, con gli animali domestici e con tutti gli animali selvaggi che sono con voi. È molto diverso da quello che ho detto prima, eh? Qui adesso fa un'alleanza con tutti, dove di nuovo tutti sono uguali praticamente. quello che lui promette nell'alleanza è questo: mai più alcuna forma di vita verrà annientata mediante le acque del diluvio. Non ci sarà più un diluvio per distruggere la terra. Questo è il grande impegno di Dio. È la famosa prima alleanza che c'è con Mosè, l'alleanza universale. Cioè non ci sarà più il diluvio. Dio si è impegnato a questo. È il grande giuramento, ma c'è dell'altro. Poi Dio disse: questo sarà il segno dell'alleanza che io istituisco tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per ogni generazione in eterno. Pongo il mio arco sulle nuvole al di sopra della terra e servirà da segno del mio patto tra me e la terra. È l'arcobaleno. Quando produco delle nuvole al di sopra della terra e diviene visibile il mio arco sulle nuvole, mi ricorderò del mio patto che esiste tra me e tra voi e tutti gli animali viventi con ogni forma di vita, e mai più le acque diverranno diluvio per distruggere ogni forma di vita. L'arco sarà tra le nuvole e io lo vedrò per ricordare la mia eterna alleanza tra me e voi e tutti gli esseri viventi, ogni forma di vita sulla terra. Questo è grandioso. Questo è meglio del Vangelo. Questo è meglio del Vangelo. Il Vangelo c'ha la gehenna del fuoco. Qui non c'è. Questo è grandioso. Qui c'è, è la domenica della vita, quella della prima domenica di febbraio, compresa quella delle bestie, degli animali, tutti. Attenti bene, che vivano da animali però che non diventino come i bambini. Questa è l'esagerazione dell'animalismo odierno, che si spendono più soldi per dar da mangiare ai cani che per dar da mangiare ai bambini dell'Africa. E questo è un delitto. Ci vuole un'uguaglianza e la giusta posizione delle cose. Ma l'idea dell'arcobaleno è anche differente, ha anche un altro significato, che è quello con il quale vorrei fermarmi un momento e che, con cui vorrei cercare di concludere questa lezione di questa, la lezione di questa sera. Intanto, probabilmente sotto, secondo gli studiosi, sotto c'è un'idea che l'arcobaleno era in realtà, siccome viene dopo il temporale, era l'arco con cui Dio lancia i fulmini. Adesso l'arcobaleno, cioè che viene alla fine del temporale, significa che Dio si servirà quando occorre dei fulmini, ma quando vedrà l'arco dirà: solo per i fulmini, non lo userò per altre ragioni. Quindi è come dire, quello che una volta sembrava essere un potere di infierire contro le creature, non tanto con l'acqua ma anche con altri mezzi, adesso lo tengo soltanto, non lo adopero più, lo tengo soltanto quando occorre, perché è necessario un temporale, perché poniamo è utile per qualche motivo, ma i temporali sono tra l'altro non frequentissimi, ma quando lo vedo è il segno della vita. E questa idea dell'arcobaleno è interessantissima secondo me, perché è continuamente presente questa idea: Dio prima, Ah, di nuovo qui mi diranno che sono io che continuo a voler dire il contrario di quello che di solito la Chiesa insegna, e può darsi, almeno così cambiano un po' le cose. La maggioranza dice che le caratteristiche del cristianesimo sono la parola e la storia, cioè Dio comunica agli uomini parlando, istruendo, dicendo, eccetera. L'uomo, Dio si occupa dell'uomo, non usa la natura, ma usa la storia. Per storia si intende sempre eventi vissuti dall'uomo, perché se non c'è l'uomo non c'è storia. Caratteristica del cristianesimo è la parola e la storia, la parola e la storia, non la natura. Tutte balle. Prima di tutto c'è la natura. Perché se voi leggete i salmi, se voi leggete la Bibbia in genere, vi accorgerete che quando Dio vuol comunicare qualcosa agli uomini, prima o a parte il parlare, fa succedere qualcosa nella natura. Mosè ha visto un arbusto che sembrava bruciare ma non si consumava. Ha attirato Mosè, dopo ha parlato, ma l'ha attirato con questa. Molte volte nell'Antico Testamento succede questo. Gedeone, arriva un angelo che gli dice: oh, tu sei bravo, vincerai questo e quello. E Gedeone dice: ma tu chi sei? Cosa mi dici di fare? E dice: io voglio delle prove che tu sei veramente mandato dal Signore. E l'angelo ci sta, cioè, che cosa devo fare? Adesso io metto un panno sull'erba. Se domani mattina il panno è asciutto e intorno c'è la rugiada, vuol dire che tu vieni da Dio. E così succede. Poi al contrario, domani invece vuole che sia il panno bagnato e il terreno asciutto. Chiede un evento naturale. Tenete presente che questo continua ad esserci. Cioè, Dio non passa, Dio adopera sempre qualche cosa. Elia, per esempio, pioverà solo quando lo dico io, dice Elia, profeta. Me l'ha detto il Signore, Dio mi ha detto carestia, perché Dio manda la carestia. Quando dirò io, pioverà. E allora aspettano tutti. E c'è un momento in cui lui vede un nuvoletto piccolo, piccolo, piccolo là. Ed Elia intuisce quella nuvoletta. Scappate subito a casa, se no non arrivate in tempo. Beh, una catastrofe di acqua che arriva. Dio parla attraverso la natura. E la prima parola che dice è sempre la natura. Anche nel Nuovo Testamento si fece erano o mezzogiorno secondo Marco o le tre del pomeriggio secondo gli altri evangelisti. Si fece buio su tutta la terra e Gesù gridò: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Quel si fece buio su tutta la terra è esattamente quello che sto dicendo adesso. Dio parla, Dio comincia con la natura. Oh, intendiamoci bene, io non dico che è storicamente successo che sono venute le tenebre. È che lo scrittore della Bibbia, quando deve fare intervenire Dio, manda prima di tutto un significato naturale, poi verrà la parola. Lo inventano se occorre il significato naturale, ma loro vogliono che prima di tutto ci sia un segno della natura. Le tenebre e la luce sono la cosa principale. Perfino nell'astrattissimo Vangelo, quarto Vangelo, quello di Giovanni, venne, non era lui la luce, venne la luce vera. Venne, era lui che illumina tutti quelli che nascono. Ecco allora perché in quel momento vengono le tenebre. Loro, attenti bene, ripeto, no, non vogliono dire che ci sono state davvero un'oscurità fisica, ed è inutile che gli scienziati vadano a vedere se per caso in quel giorno è successo qualcosa per cui veramente alle 3 del pomeriggio venne buio tutto, senza che piovesse. Così come la stella dei Magi, è inutile andare a cercare connessioni astronomiche, è la fantasia, è il concetto che Dio prima parla con la natura e poi ti fa capire attraverso la natura che ce l'ha con te, che vuole castigarti, oppure ti fa capire guardando la natura che vuole aiutarti. Leggete i Salmi e continuamente vedrete che Dio manderà la pioggia, farà crescere il frumento, i colli di verdi si vedranno, si sentirà il fruscio nel frumento che canta la gioia. E continuerà Gesù a dire così: guardate i gigli del campo. Dio parla attraverso questi temi della natura. Alle volte ci sono realmente questi segnali naturali, ma laddove i segnali naturali non possono non esserci, la narrazione li inventa, li inserisce dentro della narrazione. Cioè, nel Nuovo Testamento, cosa succede al battesimo di Giovanni? La colomba scende, ho visto lo Spirito scendere in forma corporea come colomba, dice San Luca, corporea come colomba. Cioè Dio si serve, non Dio, il credente biblico sa che deve trovare nella natura qualcosa che corrisponda all'evento spirituale, all'evento invisibile, all'evento che accade soltanto nella coscienza. Lo deve però descrivere, lo deve però enunciare con un cambiamento nella natura. Guardate le messi, dice San Giovanni, sei venuta la Samaritana con l'acqua, ti darò l'acqua viva. Tutto passa attraverso la realtà del mondo fisico. Questo è il linguaggio della religione. Si fece tenebre su tutta la terra. Bisogna dirlo perché è il momento in cui succede la cosa più nello stesso tempo più terribile e più salvifica. La mattina dopo, prestissimo, prima del sorgere del sole, vanno a vedere e c'è la pietra spostata sulla tomba. C'è sempre un elemento concreto che cambia, c'è sempre qualche cosa che cambia nel mondo animale, vegetale, astrale, la stella, i magi. Ecco questa, il linguaggio della fede biblica, della fede cristiana, passa attraverso questo filone. Questa è caratteristico di questo. Ecco perché si aprono i cieli e come colomba scende. Ecco perché battezzo con acqua dappertutto. Noi abbiamo perso questa idea qui, anche noi, è quello che cercavo di dire domenica a messa quando parlavo dell'agnello di Dio. Ecco perché vogliono un agnello e non hanno tradotto semplicemente servo, che è parola astratta. Solo che poi questo agnello di Dio è stato gestito malamente, specialmente nell'Apocalisse, perché gli ha messo 7 corna. Allora non è più un agnello. C'è anche il pericolo che quando si vuole mettere le cose nella natura, c'è il pericolo che qualcuno inventi dei mostri o dei complessi cervellotici. Ecco, adesso finisco. Il grande problema di oggi è questo, che dalla natura si è impadronita la scienza. E la scienza ci impedisce di adoperarla come simbolo, come la scienza ci impedisce, la scienza e altri eventi su cui tornerò a parlare in altre occasioni, ci impediscono di dire quello che una volta invece si sarebbe certamente detto: questo virus ce l'ha mandato Dio, il quale vuole avvertirci: guardate che state rovinando il mondo. Non per nulla il Papa ieri o ieri l'altro ha fatto capire: dobbiamo imparare da quello che è successo, che occorre eliminare le emissioni di elementi che rovinano il pianeta. Perché il cristianesimo mi obbliga a dire: questo virus ce l'ha mandato Dio per farci capire che stiamo rovinando la nostra vita, che la natura si ribella contro di te. Lo so che non è scientificamente vero, ma il credente dice: non è mica detto che non sia vero, perché Dio, se è il creatore del mondo, fa in modo che le cose del mondo parlino e mi dicano le cose. Non tocca all'astrologo o a quello che fa gli oroscopi a credere che sia il collegamento con Nettuno e con quell'altro che mi fa venire il mal di pancia, anche se poi ci può essere vero tutto questo. Ma io devo dire che la prima comunicazione che viene da Dio non è parola, è il fulmine, come nel paradiso terrestre. Alla brezza della sera si sentì la voce di Dio, il tuono. E allora l'uomo comincia a sparare: oddio, è chi? Cosa succede adesso? Dopodiché la parola è gentile. Come mai ti nascondi? È scherzosa. Ma prima dello scherzo c'è il tuono. Poi viene lui e ti dice: ti sei accorto che eri nudo? Lo sapevo. E ci ride sopra e si comporta da amico e dice: adesso ti faccio io una bella cintura di pelle, guarda con la foglia di fico, fai ridere. È bellissimo quel passo lì, ma prima c'è il tuono. Se io sono capace di dire: è Dio che ci ha mandato il virus, allora io ho speranza e posso capire. Dio mi dice: attento, non fidarti troppo, non è solo la scienza che ti aiuta, occorre qualcosa di più, occorre l'onestà, occorre la pazienza, occorre l'equilibrio, riequilibrare le forze della terra. Tu che lasci morire bambini in Africa, tu che non ti curi se non del tuo benessere, tu che vuoi avere il meglio in tutto e lasci crepare di fame gli altri, adesso io ti colpisco con un virus che vi becca tutti e vi fa vedere come siete incapaci. Io credo in questo.
1: Certo, sarò medievale, povero stupido, sempre il cardinal Siri che diceva che era la idea perché si fanno le porcherie sessuali. Sì, la idea è

viene perché si fanno le porcherie sessuali, questo è un dato di fatto. Sembra moderno quel cammino qui e diventa. Sì, sono moderno perché sono antico. Sono moderno perché ragiono con la mia testa. Sono moderno. Anche Hitler ce l'ha mandato Dio e l'ha protetto fino alla fine. E ha impedito che riuscissero ad ucciderlo perché voleva che capissimo. Com'era stato stupido quello che ha preceduto Hitler. La stupida idea del primissimo Novecento, dell'anno 1900, 1900, dove comincia il bello, dopodiché è arrivata l'epidemia e il fascismo. E Hitler si è salvato fino alla fine. E non moriva mai, non crepava mai, perché Dio voleva che capissimo fin dove si può diventare cattivi. E per questo ci siamo in parte salvati. Lo so che adesso direte che sono impazzito, però ricordatevi quelle parole qui là. Si fece buio su tutta la terra. Adesso sta facendosi, anche adesso, sta facendosi pericoloso ogni contatto umano, perché non abbiamo dimenticato come si deve rispettare l'altro, anche l'ultimo degli altri. Ecco, pensateci a queste cose. La prossima volta, che sarà l'ultima prima di Natale, poi ci rivedremo in gennaio, mi pare il 12 di gennaio. Terminerò questo testo con delle ultime conclusioni e dopodiché deciderò che cos'altro fare. Ma se qualcuno di voi ha qualche proposta, cioè desidera che io mi occupi di qualche elemento, me lo dica e io cerco di accontentare anche queste vostre eventuali richieste.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Bambini, oggi iniziamo un viaggio.
1: Cos'è una partenza? È uno spostarsi, è un muoversi, è un portarsi in avanti, vuol dire non star fermi.
2: È un salto nel vuoto, proprio totale.
3: Significa iniziare qualcosa di nuovo o anche ricominciare ogni giorno una cosa che si fa quotidianamente. Quando ho iniziato a ciaspolare io, andare con le ciaspole era davvero un'attività quasi pionieristica in Italia.
0: Non vuol dire avere tutto sotto controllo. Prepariamoci al meglio, prepariamo tutte le cose che ci servono per la vita.
4: Io ero una ballerina professionista. Da un piccolo incidente che è avvenuto a New York,

0: Quell'incidente è stato la mia ripartenza verso un altro mondo.
1: Gare endurance, molte ore, la prima curva non serve a niente, gare sprint di 25 minuti, anche la prima curva può servire, cambia proprio la tua natura.
2: Nel mio lavoro ci sono tanti compagni di viaggio, il viaggio è lo stesso, però ognuno di noi porta a se stesso e porta qualcosa di arricchente.
1: Attendi Sornione oppure diventi un po' più aggressivo e tiri fuori gli artigli.
3: Se mi chiedi perché andare in montagna non capirei mai la risposta. Raggiungere il Monte Rosa camminando è una grandissima soddisfazione.
0: Mi sono fatta male, appunto ho avuto la necessità di andare al pronto soccorso. Sull'autoambulanza gli operatori mi hanno chiesto i documenti necessari per poter accedere. Sapevo di non avere nulla con me, avevano tutti i miei genitori dall'altra parte del mondo. È partita la mia seconda esperienza e siamo arrivate poi a creare un'applicazione per la gestione della propria documentazione personale.
1: Non aver fatto errori alla prima curva, non aver fatto errori in partenza vuol dire essere nella posizione in cui sei partito oppure averla migliorata. Di solito sono quello che parte proprio perché la mia caratteristica è quella dell'essere aggressivo.
2: Vi ho portato il nostro amico grembiule, è un po' come la borsa di Mary Poppins.
3: Solitamente sono entusiasta, però a volte ho anche un po' di ansia, di timore quando mi sposto in un ambiente nuovo completamente.
2: Abbiamo tutti gli appuntini che ci facciamo, la colla è fondamentale, qualcosa per stupirli ogni tanto, salta fuori la magia.
0: Sono molto emotiva, per cui per me partenza è una cosa stupenda, però è anche difficoltà.
1: 20 curve in un circuito, 20 curve diverse, 20 velocità diverse, 20 punti di staccata diversi.
3: Ho portato anche delle ciaspole che si usavano un tempo, per dire nel Novecento, perché in realtà la ciaspola è uno strumento antichissimo.
0: Questo quadernino racconta tanto. È proprio l'inizio della mia seconda partenza. Ci sono le pagine proprio intrise, oltre che di ricordi, ma anche di lacrime.
2: Sono diverse partenze. C'è la partenza all'inizio dell'anno, poi c'è la partenza ogni giorno.
1: Eravamo a Dubai, era la prima volta che correvo in questa categoria. Non sono partito io in griglia. Però quando sono ripartito dai box è mancato un po' il fiato.
0: Accade così tanto che da un giorno con l'altro si tende a dimenticare, anche se è passato proprio solo un giorno. Questo quadernino in realtà mi ha salvato tanto, perché mi sono ricordata tanto di quello che è il mio passato.
1: La ricordo come la più sofferta, è quella che ha dato più soddisfazione.
2: Comunque i bambini partono e vanno in un'altra scuola ed è intenso, ogni volta li saluti, li vedi diventare grandi, li accompagni per un pezzettino della loro vita.
3: Tante volte mi trovo quasi a non voler lasciare la cima, quindi anche tornare lascia sempre un po' di amaro, di voglia di ritornare.
2: È incredibile quanto ti perdonino anche, perché non sei adeguata sempre in questo viaggio, in questa partenza, a volte arranchi a partire, ti danno lo sprint loro.
3: Quando sei da solo o le persone a cui tieni in un ambiente naturale così bello, non riesci a spiegare, c'è la sensazione di benessere che provi.
0: Noi digitalizziamo documenti per dare un ordine alle persone, però la carta è ricordi, la carta è passione, la carta è partenza.
2: Anche tante circostanze della mia vita, se non avessi avuto le mie partenze lavorative.
3: Uno ha la sua quota e la sua meta possibile.
1: Gilles Villeneuve. Sono stato, per dirti, a Zandvoort, dove ha perso la ruota. Sono stato purtroppo a Zolder, dove ha perso qualcosa di più della ruota. Io mi commuovo ancora.
0: Dal futuro mi aspetto amore e tanta gioia.
2: Non esiste un lavoro che mi darebbe così tanto. È stato anche il luogo d'arrivo, sì, e di ripartire.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

non andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via. Io non piango più, io non parlo più. Mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare, e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via. Non andare.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso
1: e adesso parlo come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. O intanto voi ricordate che alla panetteria pasticceria Sole gli ha detto chi prepara le robe per Pasqua che le na buntà pudindà e prenutà, Corso Mazzini 15, proprio a Chivesen ai Jardin Public. Allora, endom in fila, suntum alla prima domenica del mese de mars, e in co che fun gli auguri de buon onomastico a chi ganun Vittore o a chi ganun Vittorino, perché è i du sant de in co. In cole anche la quarta domenica del Quaresima. Mandomi in fila a guardà i santi della settimana, così se sono regolati con de faghe auguri de buon onomastico. Domani, che è lunedì, i santi è Perpetua e Felicita. Martedì, San Giovanni di Dio. Mercoledì, Santa Francesca Romana. Giovedì, San Simplicio Papa. Venerdì San Costantino e sabato San Massimiliano. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena ditte. Però martedì è anche una giornata importante, perché martedì 8 marzo è la festa mondiale della donna. E in parlarum tanti, insomma. E il proverbi. È il proverbi del mese di mars. La settimana passata avevo detto la neve marsulina, la dura dalla sera alla mattina, invece che un proverbi che dice mars marsot, le long e il de come la notte. Perciò è a pari, e dopo de mani man se scurterà le notte e se slungherà i de, quansuntum in del mese di marzo. E allora, siccome gondit che parlarum delle donne in co, cominciun propria con la poesia de Medeo Chitò intitolata Hot de Mars. Le feste in tutto il mondo, le la festa delle duni, perché de ca se sa che lur glieli padroni. Le inutil che nualte rom en duma cicciarà per giustari con gli amic, magari a slambrutà. Comandi me, fo quel che vuoi. Su me è il padron, e invece in casa nostra son cegnan garzon. Disun la verità, che il che ne prepara la mattina è il caffè, la roba netta, una bella camisina, li calzettini giusti, li braghi con la riga e po' per compiment che la cravatta a spiga che l'hanno regalata il dè del compleanno con pochi soldi e che la ripete ogni anno. Salor li che fes mia come saresse combinato, è un po' sporcato in gir, magari anche strassato, con la barba in sé la faccia e i vestiti come un frigon, proprio come se vet al cinema i barbon. Li se dà de fa le vera in tutti i canton sen per mandare in gir compagni di figurin. Questi e i suoi meriti bisogna riconoscere, i difetti però qua è, e dove un po' vedi. Se sera in forna olta quando sera in giuinot, da sposassa sunce, proprio di pegurot, fa sito che per me te che belle parla fin troppo, adesso te tase subi ci no che il supelot, sta qua in den cantone, fa balai regas, in col che è domenica noi ad andare a spas. Che belle lavasò? E lavandì nel net, che friga ben la cera, che belle fa sul let, te trascure la tocca, che te fegnam mesterulen, te me contente mai, te sete in dispiacer. Questi, cari i meom, ieli solfi che se sent, da che ghe munte munt, ormai in us a tanta gente. Che manca mona roba che li faga nel soldat, cusè ansutta la naia saresse incondannat da caporali e sergentessi, e che per fa carriera inetegnaresse in caserma, pe fo gnana la sera. El viver, el se cambiat, le culpa del progress, li braghi che li porta, le la moda de ades. Però, in funt, salighe fes mi alur, come saresse il mont, en giardin senza fior. Ecco, adesso voglio ripetere il tuché che era in principio che la poesia chi de Medeo chitò. Le inutil che nu altromen duma ci c'era per giustari con gli amig magari a slambrutà, comandi me fo quel che vuoi, son me il padron. E ve leggi la poesia de Sanguanini la stessa man. Pane supei me non mi ha mai mangià come succeda tanti tutti dei, me son ti spiegacciar quando sposato, in casa mia li braghi io su me, la donna la da sta sempre soggetta, ansa la gala lingua maledetta. Chei che ascoltava e pensava, Pepon le nomi in gamba, el se fa rispetà, el parla giusto, el ga propria reson, in casa tu caloma comandà. Bravo Pepon, i che disia in cor, te parle bene, te vale tantor. Mandè che el se trovava all'ustaria, in tan che era un po' de sconfusion, l'ha data in spessigota la Maria, ma in cambi el ga ciapata in bes ciafon. Per nien pentit le salta sette fier, te che è la stessa man de me muer. E adesso de Alfredo Pernice, donna lombarda. Ah, con le nostre donne in Lombardia bisogna fa così. E mai to dent, fasse la fora sen, mustraghe i dent, anse lega del bis e dell'arpia. In ca, che la sia cum la sia, l'om le è il padron. E sti ragionamenti, e gli avantava in mesalera a stent calmate tenite della frenesia. Fora dell'us, in del spetale la sena, l'era alla bucca più se mal dicenta a usare tenile alla cadena. Ma in del sfugà l'anima so violenta, e il ghiva in patacà di dre la schena, e il segno de una canela de pulenta. Donna lombarda!

0: E dal Liber all'ombra del Turas de Alfonso Mandelli, che l'è che l'alter secolo mo, mia de che la pena passata, l'è del 1890 è stato pubblicato, ve leggi le belle lombarde. Dall'Olona fino al Mela e dall'Amber al Tesen, tra le fiole la più bella vo a cercà col lanternen. Le tantem che vo a cercala, duel mai che postruala. No vist iena in galleria con un estro empurtament che a guardala me pariva d'avi pers i sentiment. Se gavest tu canna man, Dio, compravit in Milan. Ho pruat andà in Bersana, lascio i ronc, te verte sul, ma go pers la tramontana e ho duì c'ha passo il vul. Ho mai vis na montagnina tanto bella e tant carina. Amo giurt per ste bellezza, seguitanta al manacà, come a mul senza cavessa, me sommessa girulà, e dai mont andazò al pian, o finisso il mantuan. Ai me fioi che creatura ho incontrata a Burgofort, mora, granda de statura, con duoc d'animal mort, se Virgilio el fus tornat, la l'ara finnamurat. Cosa fa? Dui fermame, manda al diavolo gli alter sit, ivi dom da contentame dalle tre, e chi ha vita ha vit? Bergen, com, Sondrio, Pavia, e le mighe in Lombardia? E ste me cara Cremona con le sotre rarità? E dom donca gamba buna e turnuma peduna, quant se cerca quel che pias, sa da fal senza stufas. Vosso a Bergen, sì signori, sunti appena al senteron che mi incontri in duccio mori che i pariva du lampion. Ah, Madonna, che l'usur ho pruate in gran brusur. Pota, se anche un bergamasca ghe di sti bucon de pret, se a ulà da pali in frasca, semper se tacca la ret, prum pura vulta vela e cerca la più bella. Oh, se, a com, Sondrio, Pavia, o de di la cumalè, sem la stessa sinfonia, propria belle tutte tre, tanto belle che alla ment, gheerò semper present. Ne parlo un po' de Cremona, duagenate crescit, la me cara fasuluna, che in de onge magian fit, quel che infen bisogna di, nelle proprie che cheschi. Dall'Olona fino al Mela e dall'Amber al Tesen per trua la più bella ghe bognanca e lanternen le ne tutte el digi fort e el dirò fino alla morte. Emma le minimo finì di parlare delle donne, adesso fumo un po' da reclam e poi se sentum per la seconda parte delle nostre quater bagule in dialetto.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi sempre che la panetteria pasticceria Sole gli fa delle robe per Pasqua che è fuori del bull, buone, buone, buone, buone, la colomba pasquale, l'agnello pasquale farcito, fatto di... pasta sfoglia, insomma, buca parla e cor consulete. Allora, comincio la nostra seconda parte e parlo un po' delle donne. Martedì è la festa delle donne e guai a mia faghe cera, che manca resalter. Allora, Silvano Bottoni è il gascrit un po' di anni fa, perché le anche un bel pesol che Silvano Bottoni le volat via. La donna, La donna. Me credi che sia stata una ragione perché il Signore Adamo l'abbia fatto dopo le piante, i pes, i cani, i gatti, e decidere se fa il furbo o fa il cuion? L'è stato un bel problema che alla fine il garisolt lavandosene le mani, liber Adamo per il suo duman, de fal de peu, oppure de fal de men. Però, per spartir il mal, e l'occasione de fane le venida de gran fressa, convinde rimediare con una pessa, la donna è il ga creat, su disfasion che forse Adamo è il garagnan cercat, e dite fat, se sa male finida. Tre costule, do urtighe, na qual vida, do buff, per dal carater, e inventat, ecco la donna, che col num de Eva, in delle coste a Adamo, e il ga piantat. Che subit, tamen luc innamorat, e il ga mi ha pe capit, ma l'era greva, per i suo discendent, la situazione. Anzi, da allora, fra il serpente e il pum, quanna donna la parla, cosa fu? Dicon de sé, più sei che col padron. Quanti an ghe passat, ma de cambiat, a di la verità, ghe proprio niente. Se la son comandà, son ton content, ma in font quanti pensera al celibat. Perché? Signor, le facil da capì, chi tos la dona el va finin del mas, en scapol, anqui speron, le sen regas. Però, parla la donna, chi pol di che in del suo cor ghe sia felicità? Risponde il pet, me par che la question la staga tutta in della concessione che gum nu alter della libertà. Le donne in duzent'an le ga fa quel che l'om e il ga mia fa da che le al mont. Se molo manca chi, tu cum el font, servì de tut cum musarola e mel. Sonton la resistenza organizzata, chei che tensè la mascolinità. Se però, el digi me, quanta pietà, senza una compagnia per fa la strada.

0: Ecco, e dopo vi che ascoltate il quartetto Cetra che gli ha cantato Donna, scultò manca la Tina Ardigò che la disse:
1: piuttosto fa la donna, cari miei fiori, è un po' di peu, su un fiaca sdernata appena se. Se poi mi guardi intorno, mi viene il capesturno, gola cacca e la pare in puler, piende tu un gol sicer, una siola cargata manetta, destirà che non una careta. Da una camera all'altra fo la spola, nutriga i regas per andare a scuola, pensate a preparare il disnà, de marcà quel che tu crumpa, soltanto a pensare mi gira la testa, per li duni che mai ende de festa, gli epirandi sfortunati, li posta lì, neanche agli malati. Mi speri che, è in vero, che il vetel sa cosa fa una donna per la socca, e il disa che il pruerbi è il gamia tort, che piuttosto de fa la donna le mei falus de l'ort.
0: E adesso, dalla Uliana, che gli mando un saluto gros. La poesia te set dona. Canta la tua canzone al ciel, alla terra, al mar. Canta la tua canzone al vento, usela al monte in trec, con la us che intorcia le piante, i prat e le ca. Dona, creatura unica te set, in sogn sen insugnat, sbiasemat in del temp, de fa delle gua anni sens. Canta la tua canzone e te sarai rusata là sull'erba arsida. Te sarai tec de na ca senza tec. Umbrea l'andu all'inciuchis il sul. Te sarai sal del pan senza sal. Te sarai suspir. Te sarai sudur o lacrime che cula dai occhi belle fiac de na faccia grisa de temp e fatica. Ma sempre te sarai melodia. Dona. Te sei nascida e con te che nasci la poesia. Avesse invece un'altra donna che invece de innamorarsi t'ame fa tantissimo, quasi tutte, lei invece lauria sposa il signor. De Camillo Colli Lanzi, mutatis mutandis. Le si è sposate tutte men che lei. Quatter surele tri matrimonion. Lei invece no. L'era restata a pe nella sua ferma determinazione de ciapa i voti e de sposa il signor, sebbene la ghes contrari i genitor. Mia che il signor è il fides poche stimate, i veci gli ho avuto le informazioni che mai ni sengare si immaginate. Lui è il giva tut de bel e tut de bon. Però se fia mai veder, e così il li va consigliata a piantale. Gli stessi consigli, e il giva dat Carlet, che in deste fiola e il ghiera innamorat stracot, ma il poaret e il ghi un rival de lui più seferat, e che sto chi purtroppo l'era il motif che la rendia nervus, brut e cattiv. Perché va ben tut e sta ben tut, ma infine l'eran fior seri e seri le intenzioni. E allora, galeot en quart de ven, na sera la ingrugnata in den cantone brill, ma mia deve dire mia peu, e la basada è stranfugnata se. Lì la cercate difendise, ma brasada in dena morsa e stretta al sen, ne restate di per carità, Carlo, ma sa fed, voi mia, ma sta mia bella, se ne sta, vo sposa del signor, gode fai voti, me goden da sur. E del trambust, quam tut paria segnat, lì la gadat di pen, di sgran fignon, la gaspudata d'os, la sgagnat, la gausat da fa sciupa i pulmon, vigliac d'un delinquent, d'un disgraziat aiuto, bressa crilec de malnat. Lui la pregata de famiglia bacan, poi ga cercat de fa se perdonà, con paroline dulce e un po' alla man, ma quante la sentita s'angiutà in de una crisi fatta de abbandon, allora el ga cercat subi perdon, e so a cridaghe insema. E scuri, intant, el s'era quasi tutto illuminat, de che la luce che la sciaris soltant gli ombre di sogni che i parla appena nate e che i dis in den silenzi religius quel che ghe bon da di nisson avus. Senza uril i se truat brassat, lui e la vardada, e dopo pian pianen col fasulet de seda, e il gassugà di ultime perle sur al muselen, po con un fil de us, te oi pran ben, che se anche al galtort d'esser terren, te può giurà le quanto mai profond, per te, tel disi e mia cos'è per di, rinunciaressa a tutti i ben del mondo, perdoneme, e adesso cerca de capì che senza te sapodares mai fa. Te diset el Signor, ma lui il genà de spuse e da sposà, che mancares vena de peu o de men, credeme a me, per lui che il genà gos le tan li stes, me invece no, mette oi propria te. Dime de sé, sposume se va là, me gona posizione, te donna ca, te do il me cor e tutti i sentimenti, l'amor, la devozione, la fedeltà, mette do te, per me, mette in niente. Te preghi a mon genoccio, cosa te fa? Le la gasbassa la testa, e dopo po, con un sospiro la fa, sei, ma però, ma rest le mie venite. L'ulga stupa la bocca con la sua, per un momento de chei da innamorat, de chei che per pagai, che proprio niente. El Signor in den canton, el garidit, la sarà dioc, e po' egli ha benedit.

Allora in call è una trasmissione un po' particolare perché è per la festa delle donne e ascoltata anche a Beniamino Gigli con Cara ti voglio tanto bene, che la mi pare proprio adatta alla poesia che go leggi prima. Adesso viene un'altra de regasina, Lella Nigret, che sta qui è una ragazza che tutti la cercava. Nigret, la poesia l'è de Alfredo Pernice e l'è pubblicata in suo libro Bagule Rimade. Nigret, en vicinel mudista, en mus da paradis, oc de velut sincer, che te legge dente ripenser, e tira i cor me la gramegna strus. Nigret, gatina calda che fai fus, tourment de le muruse e le muer, regina delle sagre di senter, lampesche lus, e passa sen desfrus. Nigret, en fiur senza magagne che d'una al vente ai cam la sua bellezza, invidia e amor de tutte le compagne. Quam passa le, passa un bel de match, en car profuma cu desfrunta tessa che di san calpo stupid fat coraggio. I bala al bosc, i bala da bigetta, al bel giardin, da Tiglio, al bataillon, in messa al calt, al fum, la confusion, l'è una domanda sola. Ghe Nigret? E là Nigret el ghe, e attorno al gate de tutte le parpaie i parpaillon, che se delegua iale alla passion delle souciade belle e i sodispet. E lei la salta, e gnanca la ghebada, da bras in bras cui roversè furius, che il l'inciuchis fora de lei beada. Con poi la strenza tac, perché che pias el martelas cundit precipitus de tanti cor che ghe vol ben etas. Nigret, Nigret, me scappa la fumana davanti al sul, la vita la svanis, e vegnerà il moment che su reiris ghe bufarà en breud vent de tramontana. Nigret, el de che in mes alla matana te bruciarend del core starà in pis, e il moccol dell'amor ver che sbasis, lagrime e guai sarà la tua fiurlana. E lagrime le sia, la dit ridente Nigret, po calma me mangiam bignè, in barba al mont a invidia della gente, la m'abasasse oc con una passion che, senza fiat, stremit, denti in de me, mi sono ti domandat, sarà il del bon?

e con la poesia Nigrette di Alfredo Pernice finisce la nostra trasmissione, che è stata dedicata in co a tutte le donne per la festa appunto delle donne, che è martedì 8 di mars. Speri che l'avessi espiasita, me che l'ho messa tutta come sdente anche delle canzoni mie in dialetto, perché era giusto per quel che ho leggito. Vi ricordi anche che sabato 2 di mars alle 5 del dopo mesdì al Teatro Monteverdi in Via Dante che sarà la premiazione del premio di poesia Luciano D'Acquati, che sarà anche i putei della scuola della quinta del Buschet che leggerà i suoi pensierini in compit che sta dato, che sarà anche l'orchestra dei Pit Pot che canterà tutte le canzoni in dialetto. Insomma, a me vi aspetti tutti, perché sarà un bel dopo mesdì in compagnia a center delle belle poesie e delle belle canzoni. Vi ricordi anche che la trasmissione è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. È un consiglio: prenutè in tempi bum bom per Pasqua e senta ricche bontà se compra alla Panetteria Pasticceria Sole in Corso Mazzini al Nemer 15. Me adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene. Mi raccomandi, gente, parlo come mangio, che è un gran bel

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: edificasti templum et altare in monte santo tuo, Domine. Alleluia.
1: Ego sum via et veritas et vita. Alleluia.

0: sum via, et veritas, et vita. Alleluia.
1: Dalla lettera ai Galati. Voi, carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede. Pregate mediante lo Spirito Santo. Conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Convincete quelli che sono vacillanti.

0: Ecce ego vobis consum omnibus dieus, usque ad consummationem seculi. Alleluia.
1: Qui baptisati sumus in Spiritu Sancto, qui omnibus baptisati Dominum glorificemus e umque imploremus, Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
3: Manda su di noi il tuo Spirito, perché ti proclamiamo davanti a tutti, nostro Re e Signore.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
3: Suscita in noi la carità autentica e sincera. Fa che ci amiamo gli uni gli altri, come tu ci hai insegnato.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
3: Prepara la nostra comunità ad accogliere il dono dello Spirito. La sua venuta segni l'inizio di una vita nuova.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.
3: Donaci la potenza del tuo Santo Spirito, perché guarisca le nostre ferite e rianimi le nostre forze nel cammino della salvezza.
2: Domine Jesu, sanctifica nos in Spiritu.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero glorioso. Maria assunta in cielo. Leggiamo dal libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole. Come sei bella, Maria, vestita di sole. Concedici di non staccare mai i nostri occhi dal tuo volto. Rapiscici con la tua bellezza. Il tuo splendore è simile a quello d'una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. Il tuo nome duri in eterno. Davanti al sole persista il tuo nome. In te saranno benedette tutte le stirpi della terra e tutti i popoli ti diranno beata. In te non è entrato mai nulla di impuro. Invano il maligno ha tentato di sedurti. Mediatrice di

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Frigento, in provincia di Avellino. Dopo 14 anni, la comunità parrocchiale di Pila ai Piani, una frazione di Frigento, in provincia di Avellino, ha potuto avere la sua nuova chiesa. Si tratta della chiesa parrocchiale Maria Santissima Immacolata, tanto desiderata dalla gente, come ci racconta il parroco Fra Cosimo Vicedomini.
1: Una chiesa nuova in una frazione di Frigento. Tutti si domandano come mai una struttura così grande e così bella. Bisogna andare un po' indietro nel tempo. La comunità di Pila ai Piani si riuniva nella piccolissima cappella cosiddetta del Capitano, una struttura del 700 per pochi contadini, e poi durante il terremoto in un prefabbricato, fino a quando la cappella non è stata restaurata. Questa chiesa è bella, è meravigliosa oggi, ma dobbiamo pure pensare allo scoraggiamento e insieme anche alla speranza che non è mai morta nel cuore degli abitanti di Pila. Perché? Perché aspettare 10-15 anni che questa chiesa potesse essere inaugurata ha fatto in alcuni morire la speranza. Qualcuno è deceduto e non l'ha vista, quasi potremmo dire una delusione, però in chi l'ha vista La gioia è stata straordinaria, hanno accolto con gioia questa chiesa.
0: Tra i fedeli, chi non ha mai perso la speranza in tutti questi anni è stato di certo Tommasino, splendido 84enne da sempre molto attivo in parrocchia, nonché fidato collaboratore del parroco. È stato il primo a ricevere le chiavi da Fra Cosimo il giorno dell'apertura della nuova chiesa, il 7 settembre 2024.
2: Il giorno che è stata aperta la chiesa veramente non c'erano parole. Quando sei il vescovo, tutti i preti della diocesi che stavano qua, c'è stata una emozione enorme. Mi veniva quasi da piangere quella sera, perché era la gente che ci stava qua, non ti posso dire, tante che ce ne stavano.
1: E si diceva: ma quando si riempirà questa chiesa? Come faremo? Come la sosterremo? La corrente, le bollette, È stata un miracolo. Si è sparsa la voce che la chiesa è grande. Ogni fine settimana, ogni domenica, in ogni occasione abbiamo, non dico il pienone, ma un congruo numero che mi rallegra il cuore, mi allarga veramente i polmoni e mi fa respirare di soddisfazione. La gente è tantissima.
0: L'impegno dei vari vescovi e dei parroci che si sono alternati in questi anni, unitamente alla caparbietà della gente del luogo e al grande sostegno della CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, hanno fatto sì che questo grande sogno si avverasse.

casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovarono tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».
2: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati».
3: Oggi solennità di Pentecoste. Il Vangelo ci porta nel Cenacolo, dove gli Apostoli si erano rifugiati dopo la morte di Gesù. Il risorto, la sera di Pasqua, si presenta proprio in quella situazione di paura, di angoscia, e soffiando su di loro dice: «Ricevete lo Spirito Santo». Così, con il dono dello Spirito, Gesù desidera liberare i discepoli della paura, e li libera perché siano capaci di uscire e diventino testimoni annunziatori del Vangelo. Soffermiamoci un po' su questo che fa lo Spirito Santo, che libera dalla paura. I discepoli avevano chiuso le porte per timore. La morte di Gesù li aveva sconvolti, le loro speranze erano svanite e si erano chiusi dentro. E quante volte anche noi ci chiudiamo dentro di noi stessi? Quante volte per qualche situazione difficile, per qualche problema personale o familiare, per la sofferenza che ci segna o per il male che respiriamo attorno a noi, rischiamo di scivolare lentamente nella perdita della speranza e ci manca il coraggio di andare avanti? Il Vangelo però ci offre il rimedio del risorto, lo Spirito Santo. Lui libera dalle prigioni della paura, perché questo fa lo Spirito, ci fa sentire la vicinanza di Dio, e così il suo amore scaccia il timore, illumina il cammino, consola, sostiene l'avversità. Allora invochiamo lo Spirito Santo per noi, per la Chiesa, per il mondo intero, perché una nuova Pentecoste scacci le paure che ci assalgono e ravvivi il fuoco dell'amore di Dio.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
4: Dalle teche di RCN presentiamo L'utile e il dilettevole.
5: Cose da fare e cose da sapere.
4: Manutenzione straordinaria. L'armamentario indispensabile per il fai da te. Operazione imbiancatura e tappezzeria. Testi tratti da Casaviva e Pratica.

E l'esperienza insegna a cavarsela da soli, quando è possibile. Visto che i costi della manodopera sono di un certo rilievo, è meglio non ricorrere al pronto intervento per ogni minimo affaruccio. Riparare il rubinetto che gocciola, sturare il lavandino intasato, sono lavori relativamente facili se si dispone di buona volontà, un'attrezzatura adeguata e magari qualche cognizione in materia, che non guasta mai. Lo spirito con cui bisogna affrontare queste situazioni, abbastanza frequenti in ogni casa che si rispetti, è quello di uno slogan ormai famoso: Do it yourself, ovvero fai da te. Oggi va molto di moda e, a parte le soddisfazioni personali che se ne possono ricavare, indubbi sono i vantaggi economici. L'importante è non strafare, rischiando di trasformare dei piccoli fastidi in grossi guai. La prima cosa da fare è procurarsi l'attrezzatura minima indispensabile e cercare di prendere confidenza con gli arnesi da lavoro. Imparando ad usarli in modo corretto, vi sarà più facile affrontare e risolvere con il loro aiuto tanti piccoli problemi di ordinaria amministrazione. Questo non vuol dire che dovete lanciarvi immediatamente in un acquisto forfettario di tutti gli utensili possibili e immaginabili. È sufficiente rifornirsi un po' alla volta, partendo dai più versatili e poi secondo necessità. Un consiglio non del tutto ovvio, ma molto valido, soprattutto per chi deve cominciare da zero. Non fidatevi dei prezzi d'occasione, perché un utensile che non sia stato venduto spesso presenta dei difetti. Riponete tutti i vostri arnesi in una cassetta dei ferri che li proteggerà e ne renderà più facile il trasporto da un punto di lavoro all'altro. Comode quelle a scomparti, che una volta chiuse occupano poco spazio. Poiché molti utensili sono taglienti e pericolosi, è meglio tenerli in qualche angolo fuori mano se in casa ci sono dei bambini. Un'attrezzatura completa comprenderà il trapano elettrico. Eh sì, è necessario per praticare fori nel legno o nel muro. Se dotato di appositi accessori, serve anche per segare, piallare e levigare. Quando lavorate, tenetelo ad angolo retto rispetto alla parete e non esercitate troppa pressione. Corredatelo di punte in varie dimensioni, per muro o per legno. La sega serve per tagliare il legno o i metalli. La lama ha una dentellatura diversa a seconda dell'uso. In casa va bene il cosiddetto saracco o segaccio, una sega a lama libera, anche intercambiabile, munita di una solida impugnatura in legno. Utile anche un seghetto per metalli, con qualche lama di ricambio. Un martello in casa non può mancare. Lo si può usare per un'infinità di lavoretti, piantare chiodi e quindi appendere i quadri, montare scaffali, ma anche rompere le noci di cocco. Le chiavi servono per serrare e disserrare dadi e tubi. Procuratevene almeno due o tre misure del tipo fisso, più una regolabile, ovvero la famosa chiave inglese. Per i lavori di idraulica è necessaria una chiave a becco di pappagallo. Anche di cacciavite è utile averne almeno due o tre misure del tipo a testa piatta più uno per le viti con testa a croce. Esiste anche un modello di cacciavite con lame intercambiabili. Vi potrà servire un cercafase che segnali con una lampadina il passaggio di corrente quando la punta entra in contatto con un conduttore di tensione. Serve a distinguere il polo di fase, percorso dalla corrente, da quello neutro. Le pinze si usano per tagliare, piegare e attorcigliare fili di ferro o simili. Vanno bene anche per stringere i dadi negli spazi dove non entra la chiave. Il punteruolo si utilizza per fare i fori nel legno per le viti piccole o per segnare i fori d'invito per il trapano. La livella a bolle è necessaria in tutti i lavori in cui debbano essere verificati livelli verticali e orizzontali, ad esempio per segnare le linee guida sulle pareti o sul legno, quando dovete appendere una mensola o fissare degli scaffali. La torcia, utile in caso di blackout o per lavorare lontano da una sorgente di luce diretta, non dovrà mancare. Comodo il modello con supporto per poter lavorare con entrambe le mani libere. Tenetela a portata di mano, in modo da poterla trovare facilmente anche al buio.
La prolunga è indispensabile per lavorare con attrezzi elettrici anche lontano da una presa. A parte questo, poi, una prolunga in casa può sempre fare comodo. E inoltre, per completare l'attrezzatura di base per il fai da te, nastro isolante e nastro adesivo di carta per lavori di pittura, una taglierina, un metro metallico ad avvolgimento, carta vetrata a grana grossa per i muri e fine per il legno, un attaccatutto, lime per ferro e legno, lampadine di scorta e naturalmente un buon assortimento di viti, chiodi, tasselli, bulloni. Ed ora molta attenzione, cominciamo a parlare dell'operazione imbiancatura.

Tra i lavori di manutenzione, l'imbiancatura è uno dei più fattibili, dal momento che non richiede una grossa esperienza né particolari capacità. Tuttavia, se avete una casa molto grande, i lavori potrebbero tirare per le lunghe, a meno che non riusciate a mettere all'opera tutta la famiglia o un gruppo di amici volontari. Le pareti andrebbero rinfrescate almeno ogni 2-3 anni, soprattutto in città, dove tra riscaldamento e smog si conciano piuttosto in fretta. Tenete presente una piccola considerazione di carattere estetico. Se avete optato per il tutto bianco, muri e infissi, vi conviene riverniciare anche porte e finestre insieme alle pareti, perché si noterebbe il diverso tono di colore tra i muri candidi e lo smalto degli infissi, che col tempo tende inevitabilmente ad ingiallire. I periodi ideali per imbarcarsi in lavori di questo tipo sono la tarda primavera e la fine dell'estate, quando il clima è abbastanza caldo perché la pittura asciughi velocemente ma non è ancora afoso. Se dovete tinteggiare l'alloggio nei mesi invernali, prima riscaldate i locali per alcuni giorni e areateli. Questo per favorire la fuoriuscita di tutta l'umidità. Prima di iniziare i lavori prendete alcune precauzioni per evitare laboriose post-puliture. Riunite tutti i mobili al centro della stanza e copriteli con un telo di plastica. Coprite anche il pavimento con plastica, cartone o fogli di giornale. Avvolgete i lampadari in fogli di carta se non potete staccarli. Invece staccate le mascherine delle prese di corrente o, se proprio non potete farne a meno, copritele con nastro adesivo di carta. Caloriferi, battiscopa e infissi non asportabili vanno protetti con fogli di plastica, carta o nastro adesivo. Per verniciare porte e finestre, proteggete con nastro adesivo il perimetro dei vetri. Prima di procedere, spolverate bene i muri ed eventualmente lavateli. Stuccate le eventuali crepe e i buchi con stucco plastico o gesso. A essiccazione avvenuta, levigate bene con carta vetrata. Nella scelta della pittura preferite quelle solubili in acqua, come la classica tempera o l'idropittura, anche in versione lavabile. Vernici e solventi sono infatti molto inquinanti e tossici, non solo per chi li produce, ma anche per chi li usa o vive in ambienti dipinti di fresco. Anche per gli infissi e le parti metalliche potete trovare in commercio i nuovi smalti ecologici ad acqua, inodori, atossici e altrettanto resistenti di quelli tradizionali. Riguardo ai colori, ricordate che i colori chiari tendono a ingrandire visivamente gli ambienti, mentre, per contrasto, quelli scuri li rimpiccioliscono. Oltre alla pittura, procuratevi l'attrezzatura necessaria, che adesso elencheremo. Un rullo di lana con la griglia per sgocciolarlo dopo averlo intinto nel colore, oppure una pennellessa. Un pennello piatto di dimensioni medie per stendere il colore nei punti difficili. Una scala al libro. Un secchio per diluire il colore. Una spatola da stuccatore, stucco o gesso, un po' di carta vetrata, grana zero. E a questo punto procediamo. Innanzitutto coprite le stuccature con una mano del colore scelto per i muri e lasciate asciugare. Rimescolate a fondo la pittura e cominciate a imbiancare il soffitto usando il rullo in modo sistematico, senza premerlo molto e senza farlo scorrere troppo velocemente. Le rullate della prima mano potranno essere oblique. La seconda mano, o comunque quella definitiva, invece va data in senso verticale. Se usate la pennellessa, potete stendere la prima mano in orizzontale e la seconda comunque in verticale. È sempre meglio dare due mani di colore, in alcuni casi anche tre, facendo asciugare la pittura molto bene prima di passare allo strato successivo. Nelle parti anguste usate il pennello medio. Non attendete di avere finito il lavoro per fare le rifiniture, ma procedete alternando il rullo e pennello. Altrimenti, data la velocità di essiccazione della pittura, si noterà il momento diverso in cui è stato dato il colore. Per lo stesso motivo, non interrompete mai il lavoro prima di avere finito la parete. Il segno di raccordo è difficilmente mascherabile. Se
Purtroppo invece dovete interrompere, anche se per breve tempo, il lavoro, mantenete il pennello umido, senza lavarlo, avvolgendolo in un sacchetto di plastica.

L'aiuto di un esperto, un trattamento iniziale sbagliato può evidenziare difetti e imperfezioni per anni. La maggior parte delle tappezzerie di stoffe e di carta si può dipingere bene con ottimi risultati. Quelle viniliche si possono tinteggiare con vernice a olio oppure con altre pitture dopo aver tolto a strappo la pellicola di plastica. Sperimentate comunque ogni tecnica prima su una piccola superficie per non avere sorprese poi. E infine, se avete scelto per le pareti un colore diverso dal soffitto, per ottenere uno stacco netto usate questa tecnica. Fate debordare la colorazione del soffitto sui primi 2-3 cm in alto delle pareti. Fissate sulle pareti tutto intorno al soffitto del nastro adesivo di carta alto 1-2 cm, tinteggiate le pareti e alla fine staccate con delicatezza il nastro.

0: Abbiamo parlato dell'imbiancatura, però qualcuno continua a preferire, malgrado le mode passino e poi ritornino, la tappezzeria. Per rivestire le pareti con carta da parati, bisogna dire, non occorre questa grandissima abilità, ma senz'altro sono indispensabili organizzazione e attrezzi adatti. Se siete in due, il lavoro sarà più facile, gradevole e veloce. Tappezzare una stanza, infatti, può rivelarsi un lavoro creativo che vi darà grandi soddisfazioni e vi consentirà di risparmiare parecchio denaro. Ma non è così semplice e perciò vi consigliamo di procedere per gradi. La prima volta che vi accingete a un lavoro di questo genere, innanzitutto scegliete una stanza che non presenti troppe difficoltà. L'ideale sarebbe un locale di medie o piccole dimensioni, di forma regolare, con soltanto una porta e una finestra. Quando poi avrete acquistato una certa pratica, potrete cimentarvi con lavori più impegnativi, affrontando anche i locali di rappresentanza della vostra casa. Innanzitutto le operazioni preliminari. Che cosa occorre? Forbici lunghe, filo a piombo, gesso colorato, grossa spazzola per tappezziere con maniglia, pennellessa, spatola, rullino da tappezziere, taglierino, metro, matita, bacinella, due cavalletti e una tavola lunga 3 metri come i teli o un tavolo pieghevole da tappezziere che si può comunque noleggiare. Scegliete una colla di marca sicura e adatta alla tappezzeria in carta, generalmente di tipo cellulosico. Provvedete a proteggere il pavimento dalle macchie. Passiamo alla preparazione delle pareti. Innanzitutto evitate di applicare carta nuova sopra carta vecchia, pena rigonfiamenti o scollature, ma soprattutto perché i giunti non ricadranno mai sullo stesso filo. Sotto la nuova carta, cioè, appariranno i segni. Per staccare una vecchia carta potrete usare uno scollatore a vapore, elettrico, da noleggiare presso colorifici e centri fai da te. Costa circa 10.000 lire al giorno, con una cauzione sulle 150.000 lire. Altrimenti potrete optare per un liquido specifico da sciogliere in acqua e da stendere sulle pareti. È pratico e costa pochissimo. Le imperfezioni o le crepe sul muro messo a nudo devono essere preventivamente stuccate. Oltre che in polvere, lo stucco è disponibile in pasta e in barattoli a partire da mezzo chilogrammo. Se la parete è invece tinteggiata, occorre eseguire sempre un lavaggio preliminare. Quando la pittura è lucida, grattate la superficie con carta vetrata o polvere abrasiva, questo per favorire l'adesione della colla. Oppure stendete i teli di carta fodera apposita, sulla quale applicherete il rivestimento definitivo. Ma quanta carta comprare? Innanzitutto misurate a terra il perimetro del locale e dividete la lunghezza ottenuta per la larghezza dei rotoli, tenendo conto degli spazi di finestre e porte, che però non vanno dedotti totalmente. Alla fine, insomma, vi troverete con circa mezzo rotolo in eccesso. Conservatelo per gli eventuali raccordi. Per la preparazione della colla, salvo particolari formule, bisogna seguire attentamente le indicazioni riportate sulla confezione, preparandola sempre in leggera abbondanza. Fidatevi delle istruzioni scritte più che dell'aspetto della miscela ottenuta nella bacinella e magari ritenuta troppo liquida. Non cercate di addensare la colla aggiungendo polvere all'acqua. Oggi i rotoli di carta non portano quasi mai il marchio sulla cimosa e quindi non esigono tagli laterali, salvo nei casi di irregolarità ai bordi. Tagliate invece i teli regolandovi sull'altezza del locale e calcolando 3-4 cm in più e in basso per consentire il taglio netto finale. Il primo telo va posato al lato più luminoso di una finestra per procedere poi di telo in telo. Dove è richiesto un telo più stretto, si ritaglia in misura la carta e la si posa su tutto l'asse verticale. Per tracciare una linea verticale utile all'applicazione del primo telo, usate il filo a piombo passato sul gessetto colorato, in modo da avere una linea visibile, oppure riferitevi all'asse della porta o della finestra di partenza. Fatto questo, beh, il vostro cantiere finalmente è pronto. Prima di procedere alla posa vera e propria, controllate di avere predisposto tutto nella maniera migliore e accertatevi che gli attrezzi che vi torneranno utili nelle varie operazioni siano a portata di mano e in perfette condizioni, per evitare spiacevoli sorprese nei momenti critici. Soltanto a questo punto posate il fascio di carte, tagliate in misura, sul lungo tavolo precedentemente predisposto. Sistematelo nella parte posteriore, facendolo sporgere leggermente. Trascinate verso di voi il primo telo e allineatelo sul lato opposto della tavola per cospargerlo di colla. Con la pennellessa tirate la colla dal centro verso i bordi finché il velo sarà perfettamente uniforme. Per sicurezza ripassate il perimetro del telo. Quando avrete steso la colla sulla prima metà del telo posato sulla tavola, preferibilmente la zona alta, ripiegate verso il centro il lembo e tirate la colla sull'altra metà. Ripiegate quindi quest'ultima parte come la precedente, in modo che i due lati estremi si tocchino. Arriviamo così alla messa in opera. Iniziate la posa ai lati di una finestra o della cappa di un caminetto. Se la carta è del tipo da posare con giunti sovrapposti, queste indicazioni sono contenute sui rotoli, cominciate la posa partendo dalla finestra che dà più luce al locale, in modo che il leggero spessore della sovrapposizione non crei ombre visibili. Il primo telo ripiegato si appoggia in alto sulla parete. A questo punto diventa utile l'aiuto di una seconda persona. Mentre dall'alto della scala voi applicate la carta, il vostro aiutante trattiene il telo nella parte mediana. Dispiegate la parte alta e con la spazzola da tappezziere passate dall'alto in basso e dal centro all'esterno con la mano destra, mentre con la sinistra tenete salda la parte sottostante in modo che non si srotoli. Quando il telo è interamente applicato, passate sui bordi il rullino da tappezziere. Sul fondo tagliate la carta in misura usando il taglierino, evitate anzi di usare la lama delle forbici. Se il taglio non è netto, rifinite il bordo con le forbici, staccando un lembo dal telo, oppure usando un taglierino a lama lunga e molto affilata, affinché non laceri la carta. Eliminate con una spugna inumidita eventuali tracce di colla rimaste sullo zoccolino. Quando arrivate agli angoli, non fatevi prendere dal panico. Misurate lo spazio esistente tra l'ultimo telo e il filo dell'angolo e calcolate un centimetro in più per la rifinitura. Il telo successivo passerà sopra e nasconderà l'eccedenza. Ed ora qualche segreto per ottenere un preciso, inequivocabile successo. Innanzitutto iniziate i lavori con una pennellessa assolutamente nuova. Usandole una vecchia, infatti, rischiereste di lasciare dei residui nel momento meno opportuno, e cioè proprio quando spalmate di colla il retro della carta. Anche le lame del taglierino devono essere nuove, altrimenti vi potrebbe accadere di strappare la carta anziché tagliarla di netto. Tendete un filo di nylon attraverso la bacinella della colla. Servirà a eliminare l'eventuale eccedenza di colla sulla pennellessa. Quando i vostri teli saranno imbevuti di colla, non applicateli immediatamente, ma lasciate loro il tempo di impregnarsi. Diventeranno più flessibili e più facili da maneggiare. Se una volta posata la carta appare con una bolla d'aria, pungete la superficie con uno spillo e spazzolate incrociando le passate dall'esterno all'interno finché non otterrete una superficie piana. Se la bolla è molto grande, fate un taglio a X, sollevate la carta, spalmate di colla e fate nuovamente aderire la carta premendo con un rullo. Svitate gli interruttori e le scatole dell'impianto elettrico, tagliate la carta nel punto corrispondente e fatela scivolare sotto di essi. È una soluzione più facile e di migliore effetto rispetto al taglio di contorno. Per i contorni di porte e finestre, cominciate con misurare la lunghezza della zona che va dal plafone al telaio, che incornicia le ante. Rilevate poi la misura della striscia che va dal filo del telaio allo zoccolo. Riportate il dato ottenuto sul telo tagliandolo in misura. E inoltre, non tappezzate mai i muri di una casa appena costruita. Lasciate passare un po' di tempo, perché le pareti devono cedere tutta l'umidità ed essere perfettamente asciutte. E infine, non aspettate di avere posato la tappezzeria per rendervi conto che la pittura di zoccolini e telai di porte e finestre è sporca o scheggiata. È opportuno effettuare la pulizia in anticipo, con acqua e detergente, staccando l'erogazione dell'energia elettrica se vi sono prese adiacenti. Eventualmente lucidate il rivestimento in legno a diretto contatto con la tappezzeria e attendete 24 ore prima di tappezzare. Questo per quello che riguarda qualche indicazione generica. A voi poi decidere se questo lavoraccio sia veramente congeniale con le vostre capacità e le vostre attese.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere. Manutenzione straordinaria, l'armamentario indispensabile per il fai da te. Operazione imbiancatura e tappezzeria. Testi tratti e adattati da Casa Viva e da Pratica. In studio Giancarla Palladini, che vi ringrazio per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni. Si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri, tra sé e sé, colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli apostoli parlano nella loro lingua, eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto e ci rende possibile vivere come Lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

muoiono e ritornano nella loro polvere. Manda il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.

sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, non tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati diseredati da uno solo spirito. Parola di Dio.
1: Ci alziamo e diciamo la sequenza insieme. Vieni, Santo Spirito,
2: manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce del cuore, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella paura di caro, nel pianto conforto, o luce bellissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua porta, nulla è nuovo, nulla senza porta. Lava ciò che mi sorgeva, aria ciò che angia, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sciolto, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona del tuo esempio, dona il nostro santo, dona gioia eterna.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Parola del Signore.

nel sentire il pace a voi di Gesù risorto ai discepoli, ci viene in mente l'immagine di Papa Leone un anno fa, quando appunto è apparso per la prima volta da Papa e ci ha detto pace a voi. E appunto è il saluto che Gesù risorto fa ai suoi discepoli, fa a noi. Siamo nella Pentecoste, sono già passati 50 giorni dalla Pasqua di Risurrezione, abbiamo camminato insieme in questi 50 giorni del tempo pasquale e ora ci troviamo qui a festeggiare il dono dello Spirito Santo. Mi verrebbe anche da dire, ci siamo preparati 40 giorni prima della Pasqua con la Quaresima, più di così, oggi davvero dobbiamo uscire da quelle due porte della Chiesa da cristiani contenti, né? E mi permetto di dire da cristiani orgogliosi di essere cristiani, perché così come sei, con la tua vita fatta di talenti, di peccati, di doni, proprio lì dove sei, il Signore ci manda ad annunciare la buona novella, ad essere quelle persone viventi, quelle persone concrete che mettono in pratica il pace a voi. Oh, ma che onore! Ma guardate che una responsabilità enorme, né? Questo non ci deve fare paura, perché il Signore non vuole fare paura a nessuno. Il Signore ci conosce talmente bene nel profondo del nostro cuore che non ci chiede cose straordinarie, né? Il Signore non vuole metterci in difficoltà nel dirci: tu quando esci da quella porta,

ad essere il pace a voi vivente, il pace a voi concreto. L'abbiamo detto all'inizio della messa, Caravaggio ha un po' di chiese di mattoni, ma sono pochissime, rispetto alle pietre viventi che formano una singola chiesa, cioè noi. Che bello è essere quella pietra viva che forma quella chiesa, dove si può toccare con mano e vedere con gli occhi la buona novella, il pace a voi. E quindi usciamo contenti da questa chiesa, perché sappiamo, lo abbiamo ascoltato, che non siamo soli in questa missione. C'è questo Spirito Santo, lo dico per me, perché l'ho riscoperto, ammetto la mia ignoranza, qualche settimana fa nel giorno delle cresime. Andiamo a riscoprire i doni dello Spirito Santo, né? Questi sette regali che il Signore ci fa. Mamma mia, che belli! Noi quando dobbiamo prendere una decisione, o sprechiamo soldi, o sprechiamo tempo, o ci viene il mal di testa, o mai lo spirito del consiglio. Ma tu sei battezzato, eh? Ma tu sei comunicato, ma tu sei cresimato. Nei sette doni dello Spirito Santo c'è lo spirito di consiglio. Chiedi a lui. Vai nella tua cameretta a pregare, vai nella tua chiesa a pregare. C'è lo spirito del consiglio. Si diventa invece un po' matti a cercare altre soluzioni per poi magari cadere nella disperazione. Ma prega lo spirito di cortezza, di prudenza, di consiglio, il timore di Dio. Che bello aver riscoperto questo dono dello Spirito Santo, che non è la paura, né, del Signore, e avere il rispetto di quel Dio che ti ha creato, di quel Dio che se commetti il peccato ti dice: ma io ti voglio bene. Che bello avere questo timore di Dio. E quindi ecco, la festa della Pentecoste ci aiuti a riscoprire la bellezza di essere cristiani, la bellezza di essere dei testimoni orgogliosi, non prepotenti, né? Il cristiano non è prepotente. Il cristiano sa che a coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Il Signore sa che il Vangelo non va annunciato con prepotenza, con orgoglio sì, però non è. Nello stile del Vangelo, cioè nell'umiltà, il grande paradosso di noi cristiani, perché noi siamo quelle persone umilmente orgogliose di essere cristiani. E che bello nella festa della Pentecoste riscoprire che siamo una comunità, che ciascuno di noi ha una propria esperienza personale, fatta di talenti, fatta di peccati, fatta di gioie, fatta di dolore, ma io ho bisogno della tua vita, né? Come tu hai bisogno della mia vita, perché insieme dobbiamo costruire questa chiesa fatta da pietre vive e dallo Spirito Santo che ci unisce, né? E quindi va invocato, va pregato, perché è uno spirito di comunione, perché facciamo la comunione, perché prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna,

che bello avere questo spirito che ci manda fuori dalle chiese ad annunciare la buona novella e al tempo stesso ci tiene uniti. E quindi preghiamolo, invochiamolo da cristiani umilmente orgogliosi di essere figli di Dio.

0: professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di noi tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Tu crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, noi formiamo un solo corpo plasmato da un solo spirito. Preghiamo gli uni per gli altri, lasciando che sia lo Spirito di Dio a guidare la nostra supplica. Diciamo:
1: ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Padre Santo, nella diversità delle lingue e delle culture, la Tua Chiesa sia segno di pace e di unità per tutti gli uomini di oggi. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Padre di ogni consolazione, conforta i cristiani che soffrono la persecuzione. Il Tuo Spirito doni loro forza nelle avversità, coraggio per la testimonianza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Padre del mondo futuro, effondi sempre lo Spirito su uomini e donne di buona volontà, perché non si impauriscano nelle avversità della storia. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Padre di misericordia, aiuta e soccorri i tuoi figli che hanno ricevuto o si preparano a ricevere il dono dello Spirito nella Cresima. Fa che provino la gioia dei discepoli che ti seguono. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Padre buono, fa che ognuno di noi sappia aprirsi ogni giorno all'azione del tuo Spirito, per saper affrontare con gioia le difficoltà della vita. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Padre della vita, manda lo Spirito Creatore, prepara i nostri fratelli defunti per la nuova creazione. Noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Tutto questo per Cristo nostro, Signore.
1: Amen.

benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi il cibo di vita eterna.

Benedetto, se tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Sappiate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente i nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie il Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre. In ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana, della professione e dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono figli della tua gloria.

0: benedetto colui che viene nel nome del Signore.
1: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Annunciamo il Signore, proclamiamo le tue risurrezioni. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, Pia Caravaggio pregata con il titolo di Santa Maria del Ponte, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Pietro, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi, ma da figli adottivi. Allora diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Libraci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiate il dono della pace.

mia, faccia su di uomini di buona volontà.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati da me.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: 19, sei tu, Signore, il pane.
1: Thank you.

0: Oggi pomeriggio alle 15 in Santa Elisabetta, Rosario, aperto a tutti, promosso dall'Azione Cattolica di Caravaggio, Vidalengo e Masano. Dalle 16 in poi in oratorio la festa di fine anno sportivo dell'Associazione Iris, con la possibilità anche di cenare con il classico panino, salamella e patatine. Alle 17 a Masano l'incontro dei vari animatori del Grest di Masano, Vidalengo e Caravaggio, e alle 21 nel santuario di Caravaggio, omaggio a Maria, ingresso libero, però la prenotazione era obbligatoria. Domani sera saremo pellegrini al santuario di Caravaggio nella vigilia dell'apparizione. L'appuntamento è alle ore 20:15, piazza della chiesa, e poi a piedi si va in santuario, là in santuario la preghiera dei primi vespri. Mercoledì festa dell'apparizione, alle 10:30 in santuario la messa con il vescovo Dante, perché il nostro vescovo Antonio Napoleoni è giù a Roma per la CEI. I festeggiamenti sono tutti dal santuario. Qui martedì è sospesa la messa delle ore 18 qui a San Pietro. Proseguono poi i vari rosari nei vari cortili. Per domenica 14 giugno ritorna la famosa biciclettata di Don Pierino. È necessario acquistare il biglietto di 5 tagliandino al costo di 5 euro, dove viene data la maglietta, il buono pasto, perché se andrà in giro in bici per Caravaggio, l'arrivo in oratorio, messa all'aperto in oratorio e pranzo, morti picnic in oratorio. E per il 1° di giugno la gita ad Arenzano, chi desidera si rivolge in segreteria parrocchiale. Domenica prossima, poi nella messa delle 11, il 50° dell'associazione Aido. Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore riceviamo la benedizione solenne. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito.
1: Amen.
0: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Alleluia, alleluia.
1: Ringraziamo.
0: Buona domenica di Pentecoste, buona settimana e buona festa della Madonna, visto che martedì è la nostra festa.
1: 150, venite, preghiamo.

gracia de Dios. María, María, te levanta la fe.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri tra sé e sé colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i suoi discepoli e porta il suo dono. Per ben due

0: non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo, rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace attraverso il perdono. Ecco la strada della comunione, della vera comprensione. Leggiamo nella lettura degli Atti degli Apostoli che frutto dello Spirito è una vera comunicazione. Gli Apostoli parlano nella loro lingua. Eppure a Gerusalemme tutti li comprendono, nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse. Se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo, un corpo ricco di doni per il bene comune. Un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio? Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto, e ci rende possibile vivere come lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia con il canto Vieni Spirito d'Amore 153.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I frutti dello Spirito Santo, l'amore, la gioia, la pace, la bontà e la fedeltà siano con tutti voi. Festa grande, cioè la solennità della Pentecoste. Sono ormai completi 50 giorni della Pasqua. Anche oggi lo Spirito Santo, il dono del risorto, ci ha convocati in questa chiesa di pietre per fare di noi le pietre vive della Chiesa. Lo Spirito di Dio scende sugli Apostoli, li manda ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, perché a tutti sia manifestata l'opera che Dio ha compiuto. Lo Spirito Santo ci permette anche di chiamare Dio Papà. Lo Spirito suggerisca a noi la preghiera per domandare perdono e come rugiada ridoni freschezza a chi si è inaridito a causa dell'egoismo e del peccato. Tu che mandi il tuo spirito a risvegliarci dal sonno della paura, Kyrie eleison. Tu che mandi il tuo spirito a illuminare le tenebre del nostro peccato, Christe eleison. Tu che mandi il tuo spirito a dissetare la nostra sete di salvezza, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra gli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondisi nei confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi e Lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza, la terra è piena delle tue creature.
1: Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
0: Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra.
1: Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
0: Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere, a Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così è anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sequenza. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica è riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore.
2: Gloria a te,

preferisco stare qui a predicare per un semplice motivo, perché da qui praticamente ci vediamo tutti in faccia ed è quello che ci portiamo a casa, se volete, dalla solennità della Pentecoste, perché tutti, nessuno escluso, è quella pietra viva della Chiesa del Signore, né? Non perché siamo bravi, non perché ce lo meritiamo, ma perché appunto in modo immeritato il Signore ci regala lo Spirito Santo, né? E quindi dire al Signore: non me la sento di essere quella pietra viva della tua Chiesa, ma no, perché proprio, ce lo siamo già detti tante volte, proprio lì dove sei, proprio così come sei, sei quella pietra viva della Chiesa del Signore, per un dono immeritato che è il dono dello Spirito Santo, che ci permette di camminare insieme e di rendere giorno dopo giorno visibile e concreta la Chiesa del Signore. E quindi quando dopo la messa usciremo da quelle due porte e da questa porta, mi piace questa frase che ho sentito qualche giorno fa: orgogliosamente umili di essere figli di Dio, né? Di essere cristiani, cioè contenti perché ci viene data, l'abbiamo ascoltato nel brano di Vangelo, ci viene data la possibilità di andare in giro per Caravaggio a dire con le parole e con le opere proprio lì dove sei, in quella casa lì, in quella scuola lì, in quella via lì, in quel quartiere lì, ci viene data la possibilità di dire lì che è bello essere cristiani, che è bello essere chiesa, che è bello camminare insieme. Perché tu che sei fatto così, con i tuoi talenti, i tuoi peccati, le tue debolezze, i tuoi pregi, quella tua vita lì, io ho bisogno di quella tua vita lì e tu hai bisogno della mia vita fatta così, perché insieme davvero si edifica la Chiesa del Signore. Altra cosa che mi viene in mente: questo pace a voi di Gesù, credo che ci ricordi un anno fa quando Papa Leone è apparso al balcone, la prima cosa che ci ha detto: pace a voi. Che bello essere uomini e donne di pace, ma non perché siamo bravi, ma perché siamo figli di Dio, ma perché siamo cristiani. E il cristiano, grazie allo Spirito Santo, può chiamare Dio papà, e il cristiano, grazie allo Spirito Santo, davvero può essere quel testimone coraggioso, leale, semplice, umile e contento di pace. Altra cosa che mi viene in mente, perché penso al 2 settimane fa, credo, quando qui in questa chiesa abbiamo celebrato il sacramento della cresima e il rito della cresima, e prevedeva la lettura, il portare qui sull'altare le 7 lampade accese, le quali indicavano i 7 doni dello Spirito Santo. Lo dico per me, né? Però lo condivido con voi.
ci ricordiamo, vero, di essere anche noi dei crismati, cioè che nella nostra vita abbiamo i sette doni dello Spirito Santo, né? Mi viene in mente il dono del consiglio, perché tutti noi abbiamo una vita pratica, una vita terrena, e qualche volta dobbiamo prendere qualche decisione o consigliare qualcuno. Lo dico per me, noi alcune volte sprechiamo tante energie e tanti soldi per pagare questo, per ascoltare questo, e va bene, poi mai sei cristiano? Hai lo spirito del consiglio? Ma fermati, entra in una chiesa o entra nella famosa tua cameretta e nel segreto parla con il Signore, prega il Signore. Sei figlio di Dio? Nella tua vita c'è lo Spirito Santo, che è spirito di verità, che ti regala questi sette doni. Che bello sapere che non siamo soli, che bello sapere che il Signore è talmente grande che ci conosce fino nel profondo del nostro cuore e quindi ci rispetta e ci dona questi doni da consultare, da gustare, da riscoprire, perché sei figlio di Dio, perché sei cristiano, perché sei chiamato ad andare in giro per Caravaggio a dire che ne vale la gioia essere chiesa, essere quel testimone coraggioso della buona novella che è il Vangelo. E quindi davvero, oggi che è la Pentecoste, che è appunto la festa dello Spirito, ringraziamo il Signore, che tra l'altro si fa chiamare Papà, grazie al suo Spirito, e preghiamolo, perché ciascuno di noi riscopra il grande dono e la bellezza di essere figlio di Dio, il grande dono e la bellezza di appartenere ad una chiesa, il grande dono e la bellezza che la tua vita è preziosa. Insieme si costruisce il bene che è il Vangelo. Nessuno si deve sentire escluso e nessuno deve permettersi di emanare sentenze per condannare gli altri, perché tutti siamo quella pietra viva che edifica il volto del Signore. Dobbiamo però crederci in questo, dobbiamo pregare lo Spirito e permettere a Lui che nella nostra vita compia quelle meraviglie, compia quei miracoli, non perché siamo bravi, ma perché siamo sue creature, perché siamo suoi figli.

0: Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di noi tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professa in un solo battesimo per il perdono dei peccati.
1: E aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
0: Fratelli e sorelle, noi formiamo un solo corpo plasmato da un solo spirito. Preghiamo gli uni per gli altri, lasciando che sia lo Spirito di Dio a guidare la nostra supplica. Diciamo insieme:
2: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre Santo, nella diversità delle lingue e delle culture, la Tua Chiesa sia segno di pace e di unità per gli uomini d'oggi. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre di ogni consolazione, conforta i cristiani che soffrono persecuzione. Il Tuo Spirito doni loro forza nell'avversità, coraggio per la testimonianza. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre del mondo futuro, effondi sempre lo Spirito su uomini e donne di buona volontà, perché non si impauriscano nelle avversità della storia. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre di misericordia, aiuta e soccorri i Tuoi figli che hanno ricevuto o si preparano a ricevere il dono dello Spirito nella Cresima. Fa che provino la gioia dei discepoli che Ti seguono. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Padre buono, fa che ognuno di noi sappia aprirsi ogni giorno all'azione del Tuo Spirito, per saper affrontare con gioia le difficoltà della vita. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Padre della vita, manda lo Spirito Creatore e prepara i nostri fratelli per la nuova creazione. Noi Ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Salgano a Te, o Padre, le nostre preghiere, discenda su di noi il dono dello Spirito, perché avvolga i nostri cuori nell'entusiasmo della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: E in numero

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio perché riveli pienamente i nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione,

Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella fede del tuo venuto.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, qui a Caravaggio pregata con il titolo di Santa Maria del Fonte, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi, ma da figli adottivi. Grazie allo Spirito possiamo chiamare Dio Papà. Lo facciamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che oggi hai donato agli Apostoli lo Spirito di verità per proclamare in ogni lingua e nazione il Vangelo della pace, non guardare i nostri peccati e le nostre divisioni, ma dona ancora alla tua Chiesa lo spirito di unità, perché faccia di tutti i popoli della terra l'umanità nuova pacificata nel tuo amore, poiché tu solo sei la vera nostra pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: Pace. Pace. Pace. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore nostro, vieni per partecipare alla messa, ma di soltanto per la parola.
0: Corpo e sangue di Cristo.
2: Il canto di comunione e il tuo popolo in cammino, numero 58.

0: Fuori di chiesa avete visto ci sono i membri dell'Associazione Amici del Brasile che offrono del riso a sostegno delle attività missionarie. La nostra preghiera in questa settimana ha una particolare attenzione nei confronti della Madonna. Oggi pomeriggio alle 15:30 l'Azione Cattolica si ritrova in Santa Elisabetta per la recita del Rosario e questa sera alle ore 21 nel santuario ci sarà un omaggio a Maria, un momento di riflessione fatto con una recitazione tipo teatrale. Domani il nostro pellegrinaggio vigiliare al santuario di Caravaggio della Madonna che partirà alle 20:15, le 8:15 qui davanti alla chiesa per andare al santuario dove reciteremo i primi vespri della solennità del giorno seguente. Il giorno dopo, qui in parrocchia alle 8:30 la messa, quella solenne in santuario alle 10:30, noi qui vivremo alle ore 16 l'ora mariana con il rosario in attesa della ora dell'apparizione quando riceveremo l'aspersione con l'acqua benedetta. E martedì sera invece in santuario il rosario con le fiamme, con i flambeau intorno al santuario stesso. Poi continuerà giovedì e venerdì il rosario, in particolare venerdì sera il rosario sarà nella chiesa del San Giuseppe al Montizzolo e per noi sarà un po' la chiusura del mese di maggio perché poi sabato e domenica ci sono altri impegni. Ricordo che sono disponibili i biglietti per iscriversi alla biciclettata in memoria di Don Pierino, si può anche solo comprare il biglietto per sostenere l'associazione anche qui nel nostro oratorio e in vari posti del paese. Come facciamo di solito, adesso dopo l'orazione della comunione ci recheremo davanti all'immagine della Madonna per la supplica.
1: Ecco, oggi pomeriggio in oratorio dalle 15 in poi la festa della polisportiva Iris a conclusione dell'annata sportiva con la possibilità di mangiare qualcosa. Preghiamo. O Dio, che doni alla Tua Chiesa la comunione ai beni del Cielo, custodisci in noi la Tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
2: Venite, preghiamo.

0: Supplica del Vescovo Antonio Napoleoni. Santa Maria del Fonte, apriamo te il nostro cuore per consegnarti ogni nostra preghiera. Il vagito di un bimbo, la gioia della madre, timori e speranze di ogni famiglia, affidiamo a te, Madre di Gesù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: La sete di giustizia, gli sforzi per la pace, le inquietudini del mondo invocano il tuo sguardo, Madre di misericordia. Nei deserti del dolore fa che germogli la parola fatta carne. È la Chiesa che ti invoca, con i poveri e i piccoli, amici del Signore. Prendici per mano e portaci da Lui. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Fonte della grazia, grembo della vita, vinci ogni paura, ridesta in noi l'amore e seguiremo docili lo Spirito di Dio. Sappiamo che ci ascolti e suggerisci al Padre di stupirci ancora con la sua carità. Amen. Regina del Cielo, che regni con Cristo, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Il Signore sia con voi. Dio sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato nei suoi discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni.
1: Amen.
0: Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede, gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
3: Regina Cieli.

Ed eccoci qua. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Siete in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Il crepuscolo mattutino questa mattina a Caravaggio è stato alle 5 e 7 minuti, l'alba alle 5:41, mentre il tramonto sarà alle 20:54 e il crepuscolo serale alle 21:28. Le ore di luce oggi saranno 15 ore e 13 minuti, 2 minuti in più di ieri e 2 in meno rispetto a ieri. Scusate, 2 in più di ieri e 2 in meno rispetto a domani. Chiedo scusa per la confusione. Oggi è la Pentecoste ed è anche la terza giornata mondiale.

Oggi è il 144esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 221 giorni alla fine dell'anno. E il santo del giorno è Santa Maria Ausiliatrice, ma anche San Vincenzo.

formaggio. Accadde oggi. Nel 1671 viene rappresentata per la prima volta al Palais Royal di Parigi la commedia Le Fourberies du Scapin di Molière. Nel 1683 si inaugura l'Ashmolean Museum. Nel 1844 viene inviato il primo messaggio telegrafico in codice Morse. Nel 1883 il ponte di Brooklyn viene aperto al traffico dopo 14 anni di costruzione. Nel 1910 Buenos Aires, Argentina, Dorando Petri corre la sua ultima maratona in 2 ore 38 minuti 48 secondi 2 decimi, suo primato personale. Nel 1915 l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale contro l'impero austro-ungarico. Alle 3:30 le truppe italiane attraversano il confine di verso le terre irredente. Nel 1928 la spedizione del dirigibile Italia, guidato da Umberto Nobile, raggiunge il Polo Nord all'1:20, esattamente nell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1915. Nel 1929 debutta Le noci di cocco, il primo film dei fratelli Marx. Nel 1941 la corazzata Bismarck affonda il cacciatorpediniere britannico HMS Hood, uccidendo 1415 uomini. Nel 1956 a Lugano, in Svizzera, si tiene il primo Eurovision Song Contest. Nel 1968, in diretta televisiva, Charles de Gaulle lancia un ultimatum a studenti e lavoratori in sciopero, nel pieno delle proteste di maggio in Francia. Nel 1976 parte il servizio del primo aereo supersonico Concorde tra Parigi e Washington. Nel 1980 la Corte Internazionale di Giustizia chiede il rilascio degli ostaggi dell'ambasciata statunitense di Teheran. Nel 1993 Don Pino Puglisi, prete palermitano impegnato contro la mafia, incontra Giovanni Paolo II. Nel 1995 la DIA arresta Leo Luca Bagarella, boss corleonese latitante dal 1992. Nel 2000 Israele si ritira dal Libano meridionale dopo 22 anni di occupazione. Nel 2001 lo sherpa quindicenne Tembatseri diventa la persona più giovane ad aver scalato l'Everest. Nel 2008, dopo 240 anni di monarchia in Nepal, viene proclamata la Repubblica Federale. 2011, la Tokyo Electric Power conferma la fusione di 3 reattori nella centrale nucleare di Fukushima, a seguito dello tsunami dell'11 marzo. Nel 2019, milioni di studenti in tutto il mondo scendono in piazza per il secondo sciopero globale per il clima, promosso dai gruppi di Fridays for Future e dell'attività svedese, attivista svedese Greta Thunberg. Nati.

Marcello Cirillo, cantante e conduttore televisivo, 24 maggio 58. Alfredo Molina, conosciuto come Alfred Molina, è un attore britannico, 1953. Dana Ashbrook, attore statunitense, 1967. Claudia Ruffo, attrice italiana, 1980. Gabriella Ferrone, cantante e musicista italiana, 1989. Eric Daniel Pierre Cantona, dirigente sportivo, e forse Cantona, Pierre Cantona, ex calciatore, attore francese, 1966. Claudia Ruffo, attrice italiana, 1980. Gabriella Ferrone, cantante e musicista italiana, 1989. 1900, Edoardo De Filippo, drammaturgo e attore, tra i massimi autori del teatro italiano del Novecento. E poi un altro molto conosciuto, 1941, Bob Dylan, cantautore e premio Nobel, icona della musica e della cultura contemporanea. Nel 1961, Ilaria Alpi, giornalista Rai e inviata di guerra, uccisa in Somalia in circostanze mai chiarite. Tra i morti ricordiamo nel 1543 Niccolò Copernico, astronomo e matematico, autore della teoria eliocentrica, e nel 1974 Duke Ellington, pianista e compositore jazz, figura centrale della musica del Novecento.

Leggiamo ora gli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Scusate un secondo che mi devo sistemare con il microfono, abbiate pazienza, non ci ho pensato di farlo prima e a volte succede. Allora, abbiamo detto oggi è la Pentecoste, alle 11 la messa pro populo in parrocchia, alle 18 San Bernardino in memoria di Ghidoni Giuseppe, Nucci e Gino, e Schena Mario, Biancini Felice e Bonizzoni Rosella. Alle 18 a Pumanengo, l'apparizione. Lunedì 25 maggio, alle 8.30 in parrocchia, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano e alle 20.15 dalla parrocchia partenza del pellegrinaggio vigiliare al santuario. Martedì 26 maggio, Beata Vergine del Fonte di Caravaggio, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Fontana Teresa, Ferri Andrea, Calvi Angelo e Anna, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 16 in parrocchia l'ora mariana e alle 16.30 a Misano l'ora mariana. Ricordo che la messa delle 18 a San Pietro è sospesa. Alle 18 la messa a Masano. Mercoledì 27 maggio, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Severnini Emilio e Rita, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano, alle 18 a San Bernardino in memoria di Masnari Maria. Giovedì 28 maggio, alle 8.30 in parrocchia in memoria di Nino, Luisa e i defunti della famiglia Gelmi e Sapelli, Angela e Francesco, Premoli Giuseppina. Alle 9 a Misano, alle 16.30 a Masano, alle 18 a Santa Liberata, in memoria di Iacchetti Giovanni, e alle 20.30 a Vidalengo. Venerdì 29 maggio, San Paolo VI, alle 8.30 in parrocchia, in memoria di Brambilla Maria e Poletti Pino, alle 9 a Misano, alle 15.30 in parrocchia, un matrimonio Casali Castronuovo, alle 16 a Vidalengo, alle 16.30 a Masano, alle 19 a Misano, la messa classe 1962. Sabato 30 maggio, alle 8.30 in parrocchia, in memoria di Spadari, Piera e Elviro e Gianna, alle 18 a Masano, Vidalengo e Misano, ed anche in parrocchia in memoria di Baruffi Giovanna e Brigatti Antonio, Pernigoni Franco, Bovedina e Bianca e Carlo Panigoni, Davide e Nonni. Arriviamo domenica alla Santissima Trinità, 31 maggio, alle 8 San Pietro in memoria di Cavalli Maddalena e Luigi, alle 8 Misano e a Masano, alle 9.30 in parrocchia la messa in memoria di Gatti Maria e Luigi e Angela, alle 10 Vidalengo, alle 10.30 a Masano e Misano, alle 11 in parrocchia la messa pro populo più il 50° anniversario dell'associazione Aido, alle 16 in parrocchia celebrazione dei battesimi e alle 18 a San Bernardino in memoria di Barsotti Pierluigi.

ricordo alcuni avvisi alle ore 21 a Santuario, omaggio a Maria, ingresso libero con prenotazione obbligatoria. I rosari, il rosario con i flambeau in Santuario, martedì 26 maggio, ovviamente anche la messa il 26 maggio al Santuario del Vescovo, e alle 20:45 del 27 maggio il rosario in Via Sole, famiglia Baruffi Gatti, e giovedì il rosario in Santa Elisabetta, mentre venerdì rosario nella chiesa San Giuseppe al Montizzolo alle 20:45. Domani, lunedì 25 maggio, alle 14:30, ci saranno le esequie di Giovanna Mombrini in Severnini, di anni 87. E martedì alle 9:30, le esequie di Luigi Cassina, di anni 82. Sentite condoglianze alle famiglie colpite da questi gravissimi lutti.

0: Oggi la Chiesa intera è in festa. Spegniamo il ciro pasquale che ci ha accompagnato in questi 50 giorni dalla notte di Pasqua e iniziamo il cammino ordinario della Chiesa con il giorno di Pentecoste. Sono passati 50 giorni dalla resurrezione e il Signore non smette di far sentire la sua presenza tra noi e in noi. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Che grande mistero la Pentecoste, è la nascita della Chiesa come missionaria, come evangelizzatrice. Certo, la Chiesa è stata fondata da Gesù durante la sua predicazione, ma ora veramente gli apostoli vanno e annunciano il Vangelo a tutto il mondo, in tutte le lingue. Tutti sono chiamati alla fede, tutti sono chiamati al battesimo, anche quei nostri ragazzi che hanno ricevuto 2 settimane fa il sacramento della cresima, la confermazione, la discesa dello Spirito Santo su ognuno di loro. E allora veramente possiamo dire nel Salmo: benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio, manda il tuo Spirito a rinnovare la terra. Veramente possiamo dire che Gesù è Signore solo sotto l'azione dello Spirito Santo. Ci sono diversi carismi. Tutti noi siamo chiamati a qualcosa di diverso, ma uno solo è lo Spirito. La Chiesa è una, Dio è uno che agisce in tutti, che è tutto per tutti. Il Signore ci dice pace a voi, ci dice pace. Pace in questo mondo di guerra, pace nei nostri cuori molto spesso dilaniati e lacerati da altre guerre. Pace. Pace non vuol dire assenza di guerra e basta. Pace vuol dire cercare di stare bene con noi stessi, con il Signore e con gli altri, con il prossimo di tutta la terra e con il prossimo che è accanto a noi prima di tutto. E Gesù ci dice, ricevete lo Spirito Santo. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E possiamo pregare con la sequenza. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Signore, Maranatà, donaci gioia santa, gioia eterna. E per camminare sulla via del Signore, nell'ordinarietà del tempo, che con domani iniziamo, ci aiutano anche i santi. San Vincenzo di Lorraine, gallo di nazionalità, monaco del monastero di Lorraine, intellettuale che compose il comunitorium, opuscolo di notevole importanza contro l'eresia, insigne per dottrina e santità di vita, premurosamente dedito al progresso delle anime nella fede, San Vincenzo fu uno scrittore e soprattutto un sacerdote. Ci affidiamo anche all'intercessione di San Domenico, di cui oggi ricordiamo la traslazione del corpo. Nel 1233, a 12 anni dalla sua morte, il 24 maggio, i suoi resti furono spostati in un luogo più degno della nuda terra in cui voleva essere sepolto lui, nella basilica a lui dedicata. Nel corso dei secoli la tomba fu arricchita con sculture e reliquiari, divenendo un capolavoro di Niccolò Pisano, a cui ha lavorato anche un giovane Michelangelo, appena ventenne, intorno al 1485. Nel 1946 i resti del santo sono stati riportati nell'artistica arca meravigliosa, da cui erano stati tolti durante la Seconda Guerra Mondiale per preservarli anche in caso di bombardamento. E San Domenico era prima di tutto un devoto della Madonna. E oggi ci affidiamo, come come i Salesiani, alla Beata Vergine Maria Ausiliatrice, un titolo tanto caro a Don Bosco che troviamo nelle litanie lauretane Auxilium Christianorum, aiuto dei cristiani. Veramente affidiamoci alla Madonna. Domani ci recheremo in processione nel santuario a lei dedicato Caravaggio. Dopodomani contempleremo l'apparizione della Beata Vergine a Giannetta. Questo grande dono per tutta la comunità di Caravaggio e per tutta la Chiesa. E già oggi ci affidiamo a lei perché in questo giorno di Pentecoste, in questo giorno di nascita e di rinascita per tutta la Chiesa e per ogni cristiano, possa aiutarci a percepire, a cogliere pienamente le grazie del Signore per ognuno di noi.
1: Aggiungo agli avvisi già detti che oggi alle ore 15 ci sarà il rosario dell'Azione Cattolica in Santa Elisabetta insieme a Vidalingo e Masano. Alle 16, sempre di oggi, festa di fine anno sportivo dell'Iris con possibilità di cena. Alle 17, laboratori per animatori Grest a Masano. Festa dell'Apparizione, lunedì pellegrinaggio vigiliare, partendo alle ore 20:15 dalla parrocchiale per il santuario, dove reciteremo il Vespro. Sono invitati i cresimati in veste bianca. Martedì alle 10:30, messa solenne del Vescovo Dante in santuario. Alle ore 16, ora Mariana in parrocchia con ricordo dell'apparizione e benedizione con l'acqua santa. Alle ore 21, rosario con il flambeau in santuario. Biciclettate di Don Pierino organizzata per domenica 14 giugno. Si possono già acquistare i biglietti in oratorio e in vari negozi. Gita da Renzano per la giornata di visita al santuario di Renzano lunedì 1 giugno. Sono disponibili ancora 2 posti, iscrizioni in segreteria.

Ed eccoci ritornati in radio, siete sempre in compagnia di Alberto e di Lorenzo. Eccoci qua, leggiamo adesso alcuni commenti al Vangelo da parte di San Francesco Spinelli. Ricevete lo Spirito Santo dal Vangelo di Giovanni. Lo Spirito di Dio si comunicava agli Apostoli e vi operava la più sorprendente, la più meravigliosa delle trasformazioni. Donna, ecco tuo figlio, dal Vangelo di Giovanni. Maria ama in noi i suoi figli, che generò i piedi della croce con infinito dolore e con testamento solenne le vennero raccomandati dall'agonizzante suo figlio. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. L'arte di coltivare i campi consiste nell'asciugare i terreni troppo umidi e nell'inumidire i terreni troppo asciutti. Così la provvidenza comanda che i bene agiati soccorrino i male agiati.

Infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita. Fatti cuore, opera per la paura. Ripeto, fatti cuore, opera per la pura gloria di Dio. Coraggio, alzati, ti chiama dal Vangelo di Marco. Quanto è grande il tuo nulla. Confida quanto è grande il Dio.

Abbiate fede in Dio dal Vangelo di Marco. Quello che io desidero e quello che ti richiedo, o Gesù mio, è che mi confermi in questa fede, che me la faccia crescere continuamente insieme all'amore per te sacramentato.

Vi ricordo che domani, lunedì 25 maggio, alle ore 14:30, ci saranno le esequie di Giovanna Mombrini in Severnini, di anni 87. E il martedì 26 maggio, alle ore 9:30, le esequie di Luigi Cassina, di anni 82. Sentite condoglianze alle famiglie, tutte le famiglie colpite da questi gravi lutti.

0: Alberto e Lorenzo vi salutano e vi augurano una serena settimana, una buona domenica e una serena settimana. E come sempre vi chiedono una preghiera per le tante persone che soffrono, per le troppe persone che soffrono. Affidiamoci alla Mamma di Gesù. Il 26 di maggio è l'anniversario dell'apparizione alla Beata Giannetta da parte della Vergine. Buona domenica e buona settimana a tutti. Ciao.
1: Numero 191, retro copertina. Dio ha tanto amato il mondo.

Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. I frutti dello Spirito Santo, l'amore, la gioia, la pace, la bontà, la fedeltà, siano con tutti voi. Sono ormai completi i 50 giorni della Pasqua. Anche oggi lo Spirito Santo, il dono del risorto, ci ha convocati in questa chiesa di pietre per fare di noi le pietre vive della Chiesa. Lo Spirito di Dio scende sugli Apostoli, li manda ad annunciare il Vangelo a tutti i popoli, perché a tutti sia manifestata l'opera che Dio ha compiuto. Fratelli e sorelle, lo Spirito che ci fa invocare Dio come Padre suggerisca anche la preghiera per domandare perdono e come rugiada ridoni freschezza a chi si è inaridito a causa dell'egoismo e del peccato. Tu che mandi il tuo spirito a risvegliarci dal sonno della paura, Kyrie eleison. Tu che mandi il tuo spirito a illuminare le tenebre del nostro peccato, Christe eleison. Tu che mandi il tuo spirito a dissetare la nostra sete di salvezza, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi si sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
0: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
2: Alleluia, alleluia. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
0: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
2: Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Manda il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi. E tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
0: Diamo grazie a Dio. Leggiamo insieme la sequenza sul foglietto. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
3: Amen.

0: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Avete ascoltato un po' quello che succede quest'oggi? Stiamo celebrando una festa che si chiama... La festa della Madonna sarà martedì. E quella la festeggeremo, ci mancherebbe. Ma oggi è la domenica di... No. C'è un nome tutto particolare che noi non comprendiamo bene. Pentecoste. Pente. E ci ricorda il pentagono, qualcosa che è fatto da 50 giorni. Oggi noi ricordiamo che 50 giorni fa era Pasqua, sono passati 50 giorni e in un certo senso concludiamo la riflessione sulla Pasqua, tant'è che quando ci vedremo domenica prossima sull'altare non ci sarà più un segno pasquale che è lì acceso tutte le domeniche, che è quella candela grossa lì di fianco al lambone, il cero pasquale. Lo abbiamo acceso la notte di Pasqua per ricordare Gesù che è risorto ed è rimasto acceso per questi 50 giorni. Poi lo toglieremo perché inizierà il tempo ordinario, il tempo della vita. Ma 50 giorni dice un completamento, anzi se avete ascoltato, nella prima lettura si dice mentre stava per compiersi il giorno della Pentecoste. Quando è che si chiude una giornata? Quando? A mezzanotte, alla sera. E invece erano le 9 del mattino. Come? In un certo senso è l'inizio, ma sì, la mattina quando esce il sole incomincia la giornata, quando tramonta il sole finisce. Gli Atti degli Apostoli dicono, mentre il giorno di Pentecoste stava per completarsi, alle 9 del mattino, arriva il dono dello Spirito Santo. Cioè, il completamento della Pasqua, quei 50 giorni lì, avviene per il regalo che Gesù ha promesso ai suoi apostoli quando è andato via, dice ma io vi mando uno che non vi fa sentire soli, un consolatore, lo Spirito Santo, quello Spirito che noi riceviamo in modo particolare nel giorno della Cresima, quando voi la farete, chi l'ha già fatto l'ha già ricevuto. Il dono dello Spirito Santo, questo completa. Ma cosa fa lo Spirito Santo per completare? Noi siamo stati salvati da Gesù, lui è morto sulla croce per noi, ci ha fatto capire che noi siamo figli di Dio, che Dio ci vuole bene, quindi questo sarebbe sufficiente. No, occorre un completamento. E il completamento sta nel fatto che lo Spirito vuole aiutarci, diremmo così, in quella realtà così faticosa del diventare una famiglia sola, tutta riunita intorno al Padre. Tant'è che la manifestazione, cioè il primo segno che lo Spirito Santo mostra, è il fatto che Pietro esce sulla piazza a predicare e tutti capiscono quello che lui sta dicendo. Fa come se fosse il traduttore universale, ma il problema non è tradurre, è il problema far sentire uniti. Le lingue diverse ci dividono. Io incontro uno che parla turco, non capisco niente, se peggio ancora se parla cinese. E allora ho bisogno di qualcuno che traduca. Ma quello che fa lo Spirito non è tanto il fatto di tradurre le parole, è di tradurre quel desiderio di diventare veramente uniti tra di noi, amici tra di noi. E sapete quanta fatica si fa a essere amici? Perché sono amico dei miei amici, ma di quell'altro che non mi sta tanto simpatico, di quello che mi prende un po' in giro, di quello che fa il bullo, io non mi sento amico. Noi facciamo divisioni, lo Spirito fa unità. Tant'è che nella immagine che viene raccontata lo Spirito è come un grande soffio di vento che entra dentro nello Spirito Santo, nel cenacolo dove sono gli apostoli che sono lì che stanno pregando, si mostrano tante fiammelle che scendono su ciascuno, come dire in ciascuno entra lo Spirito Santo, ma è uno Spirito e non perché si divide ma perché unisce. E l'unione che lo Spirito Santo fa
non è una uniformazione. Non fa in maniera tale che tutti parlano la stessa lingua, no, ciascuno ha la sua lingua, ma capisce. Lo Spirito Santo, cioè, è così bravo che è capace di valorizzare le nostre diversità facendo una unità, che è il fare la Chiesa. Abbiamo pregato all'inizio dicendo che lo

peccati saranno perdonati. Il peccato divide, eh? Il peccato è quando io faccio il prepotente, quando io faccio l'egoista, quando io penso a me e non penso agli altri, divide. Il peccato è quando bestemmio Dio, mi divido da Lui. Lo Spirito unisce. E torno a dire, non perché ci fa diventare tutti bravi a fare tutto, ma valorizza dentro ciascuno di noi quelle cose belle che sono i doni che lo Spirito Santo porta e che ciascuno vive alla sua maniera. Tanti, diversi, ma con un animo solo, noi diremmo, che ci sentiamo riuniti, che è quello che facciamo tutte le domeniche. Quando veniamo qui, noi non vogliamo dire altro che noi vogliamo essere uniti tra di noi intorno a Gesù, per la forza dello Spirito Santo. Allora davvero, con lo Spirito Santo si compie la Pentecoste, si compie la Pasqua. Poi dobbiamo viverla, perché noi continuiamo ad essere le persone che creano qualche rottura, che fanno dei peccati, diciamo così. Ma lo Spirito continua a dirci, su, forza, ripartiamo, domandiamo perdono, ma costruiamo questa unità di cui oggi il mondo ha indispensabilmente bisogno, perché non è più capace di trovare una unità. E a noi cristiani è consegnata la missione di testimoniare l'unità tra tutti i popoli del mondo, nessuno escluso.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, noi formiamo un solo corpo plasmato da un solo spirito. Preghiamo gli uni per gli altri, lasciando che sia lo Spirito di Dio a guidare la nostra supplica, e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Padre Santo, nella diversità delle lingue e delle culture, la Tua Chiesa sia segno di pace e di unità per gli uomini d'oggi. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Padre di ogni consolazione, conforta i cristiani che soffrono persecuzione. Il Tuo Spirito doni loro forza nelle avversità. Coraggio per la testimonianza, noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Padre del mondo futuro, e fondi sempre lo Spirito su uomini e donne di buona volontà, perché non si impauriscano nelle avversità della storia, noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Padre di misericordia, aiuta e soccorri i Tuoi figli che hanno ricevuto o si preparano a ricevere il dono dello Spirito nella Cresima. Fa che provino la gioia dei discepoli che Ti seguono. Noi Ti preghiamo.

0: Ascoltaci, o Signore.
1: Padre buono, fa che ognuno di noi sappia aprirsi ogni giorno all'azione del tuo Spirito, per saper affrontare con gioia le difficoltà della vita. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Salgano a te, o Padre, le nostre preghiere e discenda su di noi il dono dello Spirito, perché avvolga i nostri cuori nell'entusiasmo della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 159. Ecco quel che abbiamo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra alla conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi, ma da figli adottivi. E allora diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito, nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Come avete visto fuori dalla porta della chiesa ci sono i volontari dell'associazione Amici del Brasile che offrono del riso a sostegno dell'attività missionaria. La nostra preghiera in questa settimana ha proprio una grande caratterizzazione alla Madonna, come ci ricordava il nostro amico. Oggi pomeriggio alle 15:30 in Santa Elisabetta l'Azione Cattolica si ritrova per la recita di un rosario. Questa sera in santuario ci sarà un omaggio a Maria, un'opera tra il teatrale e la devozione, la preghiera che si può vivere nel santuario di Caravaggio alle ore 21. Il nostro gesto di devozione alla Madonna lo esprimeremo in modo particolare domani sera alle 20:15, sono attesi in particolare i ragazzi della Cresima, perché andremo a piedi al santuario recitando il rosario e là pregheremo i primi vespri della solennità del giorno successivo. Martedì, festa della Madonna dell'Apparizione, avremo la messa alle 8:30 qui in parrocchia, quella del Vescovo solenne alle 10:30 in santuario. Poi noi ci ritroviamo per l'ora di preghiera mariana alle 16, qui davanti alla nostra immagine della Madonna, in attesa delle ore 17, orario in cui avremo l'aspersione con l'acqua in ricordo dell'apparizione della Madonna. Alla sera, martedì, la possibilità della preghiera del rosario o flambeau al santuario, sotto i portici del santuario. Poi andremo avanti anche mercoledì, giovedì e venerdì con la preghiera del rosario la sera nei luoghi indicati. In modo particolare venerdì chiuderemo in un certo senso il mese di maggio con la preghiera nella chiesa di San Giuseppe al Montizzolo. Ricordo anche che oggi pomeriggio l'Iris fa un po' la festa di chiusura della propria attività, con la possibilità anche di trovarsi a mangiare in oratorio qualche cosa questa sera. Mentre c'è la possibilità di prendere i biglietti, diciamo così, per la biciclettata in ricordo di Don Pierino, che sarà la domenica 14 giugno. Comunque è tutto scritto sul foglietto. Adesso, dopo l'orazione conclusiva della messa, andremo davanti all'immagine della Madonna per elevare la nostra supplica. Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione e i beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Santa Maria del Fonte, siamo inginocchiati davanti a te, fissiamo il nostro sguardo sulla tua immagine e rievochiamo con stupore la tua apparizione. Di fronte a te è l'umile Giannetta, coi segni semplici della vita contadina e del suo lavoro quotidiano. In te e in lei risplende l'umiltà. Aiuta anche noi ad apprezzare e vivere questa splendida e fondamentale virtù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu. Il messaggio che consegna Giannetta per tutti gli uomini riecheggia le eterne parole del tuo Figlio: convertitevi e credete al Vangelo. A Lui sta a cuore la nostra salvezza e tu te ne fai premurosa interprete, richiamando a noi la bellezza della vocazione cristiana. Apri il nostro cuore ad accogliere il tuo materno invito, risveglia in noi la fede, perché possiamo diventarne testimoni e annunciatori. Suscita nella nostra coscienza l'orrore del peccato e il desiderio del perdono di Dio, che lava le nostre colpe nel fonte zampillante della sua misericordia. Bello di fede, ascoltaci tu. Dio che incorona gli umili di vittoria, ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Pertanto ricorriamo fiduciosi alla tua protezione. Ti affidiamo la nostra Chiesa che si onora di averti speciale patrona. Ti affidiamo le famiglie e i giovani, i malati e gli anziani, di cui conosci le intime aspirazioni. Ti affidiamo i sacerdoti e tutti i chiamati al ministero ordinato e alla vita consacrata, perché siano esempio di santità. Ti affidiamo i responsabili delle istituzioni politiche e civili, perché rispettino e promuovano la legalità e la giustizia. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu. Alza su di noi come su Giannetta la tua mano benedicente, che susciti in noi la nostalgia del cielo e a tutti ne indichi la strada. Amen. Regina del cielo che regni con Cristo, ascoltaci tu. Il Signore sia con voi. Dio sorgente di ogni luce, che oggi ha mandato sui discepoli lo Spirito Consolatore, vi benedica e vi colmi dei suoi doni. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco del suo Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Alleluia, alleluia.
2: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, in questa domenica in cui la Chiesa celebra la Pentecoste, la solennità che ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli e segna la fine del periodo pasquale. Noi iniziamo questa puntata tornando su un tema che ha visto la diocesi impegnata in prima linea negli ultimi anni con un progetto su tutto il territorio di cui è stata animatrice e capofila. Parliamo di CER, Comunità Energetiche Rinnovabili. Nelle scorse settimane è stata presentata nelle sale di Palazzo Vescovile di Cremona una collaborazione tecnica con il gruppo OpenSB per lo sviluppo di questa rete di comunità che unisce sensibilità ambientale, sostenibilità economica e solidarietà. Vediamo e ascoltiamo insieme.
1: Dopo un anno di operatività delle 6 comunità energetiche, a cui si è poi aggiunta la settima CER della città di Cremona recentemente, bene, abbiamo ritenuto opportuno valutare una forma di collaborazione di natura tecnica con un partner tecnico. Abbiamo individuato OpenSB, innanzitutto per cercare di aumentare la produzione di energia attraverso nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tipicamente da noi il fotovoltaico, ma in prospettiva anche per trovare delle soluzioni innovative, oltre alla condivisione dell'energia, che una comunità energetica per legge può fare.
2: Siamo orgogliosi di essere qua per presentare questo accordo, un accordo con un gruppo di comunità energetiche della provincia di Cremona, veramente unico in Italia perché sposa quelli che sono i valori non solo della condivisione dell'energia, ma anche condivisione di valori etici e morali. E questo per noi è veramente un motivo di orgoglio. Siamo qua per portare il nostro contributo, l'esperienza che abbiamo in questo ambito ormai ventennale, con l'ampliamento dei servizi che stiamo dando, in modo che queste comunità abbiano linfa, e la linfa è energia, e che debba essere condivisa il più possibile tra produttori, consumatori, associazioni del territorio e può dare dei ritorni importanti al territorio in cui opera.
3: Non siamo una comunità energetica, siamo le comunità energetiche della diocesi che nascono dal progetto della diocesi, con attenzioni particolari, sicuramente ai temi ambientali, ai temi sociali, ai temi economici di questo progetto, ma soprattutto vogliamo ribadire che quello che noi andiamo a realizzare, i progetti che noi realizziamo, sono delle comunità. Comunità quindi momento di relazione, occasione di relazione, di confronto fra le persone, in cui le persone parlano di energia, realtà così onerosa ormai, ma così importante, indispensabile per la nostra esperienza, per la nostra vita di tutti i giorni.
0: E maggio è il mese della preghiera a Maria. Tra le tante occasioni di devozione che durante tutto il mese sono state proposte in tutta la diocesi, ricordiamo oggi in modo particolare l'appuntamento del 26 maggio. Martedì, infatti, sarà il santuario di Caravaggio, santuario regionale della Lombardia, a celebrare con solennità l'anniversario dell'apparizione della Vergine a Giannetta. Alle 10:30 la solenne messa pontificale con benedizione apostolica e indulgenza plenaria, che quest'anno sarà presieduta dal vescovo emerito di Cremona, Monsignor Dante Lafranconi. Il pomeriggio si aprirà quindi con la recita del Rosario continuo dalle 14:30 e alle 16:40 vi sarà la solenne memoria dell'apparizione presieduta dal vescovo Lanfranconi con il canto dei secondi vespri solenni. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su CR1 dalle 10:30 e dalle 16:30 e sui canali web e social della diocesi e del santuario di Caravaggio. E anche in questa ultima puntata del mese di maggio, la rubrica La Parola è a cura di Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il santuario di Caravaggio. Sentiamo il suo commento al Vangelo di questa domenica da un altro luogo mariano caro alla nostra diocesi, il santuario lauretano di Sant'Abbondio.

Oggi la Chiesa celebra la solennità della Pentecoste. Nel libro degli Atti degli Apostoli si testimonia che nella prima comunità cristiana tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. Siamo ancora nel santuario lauretano qui a Cremona. Chiediamo a Maria di accompagnarci a contemplare la discesa dello Spirito Santo in questa festa così bella. Al termine di 7 settimane nella luce della risurrezione, ora celebriamo il dono dello Spirito, un evento sconvolgente. Giovanni ne parla al capitolo 20 del suo Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse loro: «Come il Padre ha mandato me, io mando voi». Detto questo, soffiò e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Il racconto degli Atti degli Apostoli, è la prima lettura di questa domenica di Pentecoste, parla di un fuoco che discende. Apparvero lingue come di fuoco, si dividevano, si posavano su ciascuno di loro, furono colmati di spirito, cominciarono a parlare altre lingue. Negli Atti si parla quindi di un soffio, di un forte vento. Ci sono queste immagini molto belle. Parlando della discesa dello Spirito Santo, si parla di un incendio che divampa, della forza del vento che sospinge, gonfia le vele, e poi un messaggio che raggiunge i cuori con parole nuove, nuove lingue. Davvero, queste tre immagini le vogliamo fissare per vivere bene questa festa. Questa immagine del fuoco ci dice che lo Spirito Santo inquieta, disturba la quiete, rompe gli schemi e le abitudini. Dice Gesù nel suo Vangelo: «Sono venuto a portare fuoco sulla terra». Cosa sta dicendo lo Spirito ai credenti? Di fronte al grido dei poveri, al privilegio di pochi, alla violenza cieca verso il creato o verso i più deboli, davanti alle menzogne di un sistema economico ingiusto, disumano, alla prepotenza, alla illegalità, cosa dice lo Spirito ai credenti? Questo vento che gonfia le vele, cosa sta dicendo alla Chiesa, chiamata ad abbandonare le illusioni di una società che non è più cristiana? Cosa significa prendere il largo di fronte a questo cambiamento di epoca? E poi queste parole nuove da imparare. C'è un nuovo vocabolario che lo Spirito forse suggerisce. Parole nuove come disarmo, profezia, misericordia, tenerezza, accoglienza, nuovi territori da esplorare, nuove verità da cercare nel mondo degli affetti o della sofferenza, della solitudine, della fragilità, tutto l'universo giovanile. La Madre del Signore ha conosciuto come nessun altro ciò che lo Spirito Santo è capace di fare. Allora, nella preghiera le chiediamo anche per noi una nuova Pentecoste, per noi e per tutta quanta la Chiesa, come dice la sequenza di Pentecoste: «Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce».

0: E dalla parola con la P maiuscola alle parole della comunicazione. La scorsa settimana la Chiesa ha celebrato la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali e la Diocesi di Cremona, insieme alla società editrice Teleradio Cremona Cittanova, l'ha ricordata con una iniziativa speciale. Insieme a Torrazzo Convista, l'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali ha proposto un Podcast Day, una giornata di incontri e di registrazioni che ha coinvolto numerose realtà del territorio all'ombra del Torrazzo di Cremona. Ce ne parlano Riccardo Mancabelli, direttore dell'ufficio, e Giacomo Ghisani, presidente di Teleradio Cremona Cittanova.
1: Con il podcast Torrazzo con Vista siamo abituati ad affacciarci dal Torrazzo sulla realtà locale per raccontarla insieme ai protagonisti di questo territorio. Oggi abbiamo voluto che fossero loro a prendere voce in un podcast speciale, un podcast day per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il tema: custodire voci e volti umani. È quello che abbiamo voluto fare, proprio voci e volti del nostro territorio. Abbiamo lasciato loro il microfono per alcune puntate speciali di un podcast che verrà trasmesso durante l'estate.
2: Custodire voci e volti umani richiama la centralità della persona umana nella dinamica della comunicazione, che prima di tutto, per essere realmente autentica, nasce da un rapporto personale. La grande sfida però del nostro tempo è come garantire questa autenticità in un contesto che è determinato e dominato da una grandissima rivoluzione tecnologica e dei linguaggi. Pensiamo in particolar modo all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha la possibilità di offrire agli uomini delle capacità rafforzate, delle capacità moltiplicate. Ma come far sì che questa moltiplicazione di capacità

0: Il Podcast Day è stata solo una delle tante iniziative che sempre più spesso generano spazi e occasioni di dialogo tra realtà che operano sul territorio all'interno del polo museale diocesano, tra arte, cultura e opportunità di riflessione su grandi temi che percorrono la nostra società. A margine dell'iniziativa ne abbiamo parlato con il direttore del polo museale e incaricato diocesano per i beni culturali, Don Gianluca Gagliardi.
1: È sempre più bello vedere fondamentalmente che il polo museale, il Torrazzo, il Museo Verticale, il Museo Diocesano siano aperti alla città e alle tante iniziative che non solo il museo propone, ma anche la città propone ai cittadini, ai turisti, ai visitatori, anche l'esperienza appunto con il mondo della didattica e quindi quello che è stato fatto da poco con la realtà anche della Fondazione Mazzolari di Bozzolo che ha coinvolto gli studenti della città per scoprire una figura così importante come Don Primo Mazzolari. La bellissima riflessione che anche Tony Servillo ha fatto sulla figura di Dante e i personaggi che Dante ha inserito nella sua commedia e che poi diventano e siamo noi. Ecco, mi piace pensare che proprio i linguaggi, i diversi strumenti della comunicazione, dell'arte, possano aiutarci a riflettere e anche a recuperare quel tempo che dobbiamo, diciamo così, far diventare nostro, con le nostre azioni, con le nostre riflessioni, contenuti di pace, di attenzione verso gli altri e quindi di umanità. L'arte deve portare a questo, anche quando magari diventa un pochino provocatoria, come può essere l'esperienza bella di Cremona Contemporanea che in questi giorni anche ha invaso gli spazi non solo del Museo Diocesano, del Palazzo Vescovile, ma addirittura della cattedrale con i suoi ricchi contenuti appunto di umanità, un'umanità sofferta, di un'umanità sofferente che però non si lascia cadere le braccia.
0: E lo abbiamo appena sentito, si apre proprio in questi giorni l'edizione 2026 di Cremona Contemporanea, la manifestazione diffusa che porta l'arte contemporanea in città, in un dialogo sempre suggestivo tra i linguaggi dell'oggi e i luoghi storici, anche inediti. Tra le location scelte per questa edizione, anche alcuni spazi diocesani, tra i quali la Cattedrale di Cremona e il Piano Nobile di Palazzo Vescovile. Proprio a questa iniziativa è dedicata anche la puntata di questa settimana di Torrazzo con Vista. In studio con Andrea Bassani, Enrico Perni, restauratore e curatore della Galleria Robolotti 6 e Michele Rovescalli, Event Coordinator di Cremona Contemporanea. La puntata va in onda su CR1 alle 12:30 dopo il giorno del Signore e sui canali ufficiali di Torrazzo con Vista e su YouTube e sulle principali piattaforme per podcast. Con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi siamo all'uscita della puntata nel weekend di apertura di Cremona Contemporanea e quindi proprio a questo tema vogliamo dedicare la nostra puntata. Abbiamo due ospiti, come al solito. Abbiamo con noi Michele Rovescalli, Event Coordinator di Cremona Contemporanea.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato. Enrico Perni, restauratore e curatore di Robolotti 6.
2: Buongiorno.
0: Grazie di essere qui. Sappiamo che ci aiuterete a entrare un po' più nel dettaglio di Cremona e Contemporanea. Riusciremo a scomporre questo titolo, questa definizione. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve, ma prima di iniziare il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, Cremona Contemporanea, arte a Cremona, un connubio che negli ultimi anni sembra aver funzionato bene, giusto? Partiamo da te, Michele.
1: Sì, siamo alla quarta edizione, non sembra vero. È stata una sfida all'inizio. Io poi sono con Enrico, siamo gli autoctoni, diciamo.
0: Lo dicevamo
1: gruppo.
0: Prima fuori puntata, siete esatto. Le due persone di Cremona.
1: Ma anche il terzo che è Ettore Favini, che è stato diciamo il Ettore, deus machina
2: Ettore,
1: di tutto.
2: Il papà della manifestazione.
1: E è interessante perché io mi occupo di eventi da 30 anni, giovanissimo. A 360 gradi, e è stata una sfida anche per me l'arte contemporanea. Venivo da una famiglia che da una madre artista e quindi sono cresciuto con una certa sensibilità, però la contemporaneità è difficile, non dico va seguita, va osservata.
0: Poi ci arriviamo su questo tema.
1: E quindi è stata una sfida interessante e grande soddisfazione essere arrivati al quarto anno. Sì.
2: Per me invece è stata un'occasione per fare un percorso inverso a quello che è il mio solito, perché chi mi conosce sa che io e la mia collega Luciana, che siamo i titolari dello studio di restauro, quindi siamo prevalentemente restauratori, ci occupiamo quasi esclusivamente di antico. Quindi il nostro arrivo all'Art Week, quindi a Cremona Contemporanea, è stato davvero una sfida sul provare a giocare un po' con il contrappunto, quindi a misurarci con un mondo che francamente io sinceramente non conoscevo e tuttora non pretendo di conoscere in maniera approfondita, ma che è davvero affascinante e anche io lo trovo molto divertente.
0: Allora, visto che avete toccato il tema della contemporaneità, apriamo subito la nostra prima rubrica e ci spostiamo nel nostro quadrante. Sapete che sul Torrazzo c'è un orologio con un suo quadrante con i numeri, quindi diamo qualche numero, anzi, fondamentalmente uno. Secondo i dati governativi sono circa 4 i miliardi di euro del PNRR destinati all'arte, alla cultura e alla rigenerazione urbana. Quindi c'è un tema legato alla arte contemporanea, alla rivisitazione e riqualificazione di zone della città. In quest'idea qui, l'arte contemporanea come si inserisce? E soprattutto, può davvero essere un'occasione, dal vostro punto di vista, per ridare vita alla città o ad alcune aree della città?
1: Assolutamente sì. E lì è stato proprio questo il fascino che mi ha conquistato subito di questa manifestazione, perché l'arte contemporanea in questa casistica, proprio in questa città, ha creato delle relazioni, dicevamo poco fa, infatti io e Enrico non ci conoscevamo, se non di vista.
0: I cremonesi del gruppo non si conoscevano,
1: sì,
0: tra loro,
1: esatto,
0: dicevamo prima.
1: Ognuno nel suo mestiere, quindi a volte, spesso in questa città succede, no? Che si va... Non siamo a Milano, ma si va per finta veloci, e quindi e anche le collaborazioni e le sinergie non sono state nella cultura, diciamo, solita. E questa cosa qua mi ha dimostrato subito una manifestazione che dava vita, anche semplicemente un gruppo che gira, che subito si nota che non è della città, quindi ti incuriosiscono i posti. La cosa più bella di questa manifestazione era vedere i cremonesi stessi che scoprivano dei posti che ovviamente spesso non puoi visitare perché privati, perché chiusi da tempo, ed era questa interazione che si è creata, che ha creato una serie di opportunità.
0: Enrico, tu dicevi che invece affacciarti all'arte contemporanea ti ha stupito per certi versi.
2: Sì, mi ha stupito e mi ha divertito. Perché, per esempio, adesso vado sull'evento che più di tutti ha caratterizzato le varie edizioni, che è quello del coccodrillo, no, in battistero.
1: Sì.
2: A parte il fatto che è stata un'operazione che Rossella Farinotti ha fatto geniale, perché forse alcuni ancora non si sono resi conto della portata di questo evento qua, perché Cattelan sta all'arte contemporanea un po' come, se voglio fare un esempio, un po' come gli U2 stanno alla musica. Quindi è come se avessimo avuto una rock star in Piazza Duomo, cioè il concerto degli U2 in Piazza Duomo. Quindi questo è stato uno scossone, un volano enorme per far parlare della città, ma allo stesso tempo, tornando invece all'antico, io lo chiamo un po' la Cenerentola dei tre grandi monumenti di Piazza Duomo, che sono Torrazzo, Cattedrale e Battistero, e diciamo che sinceramente dei tre il Battistero è sempre stato quello un po' meno considerato, e invece è di una bellezza, è di una potenza straordinaria. E l'installazione di Cattelan lo ha proprio dimostrato, ha messo in evidenza la bellezza incredibile di quel luogo.
0: Ce lo dicevamo con Rossella l'anno scorso e dicevamo: ma quante persone per vedere il coccodrillo sono entrate in un luogo in cui probabilmente non sarebbero mai entrate prima?
2: Esatto.
0: Che è un po' quello che dicevi prima. Tu dicevi: mi occupo di arte antica, Enrico, da restauratore. Sì. Come vedi questo connubio tra arte antica e arte contemporanea? A volte sembrano due linguaggi che non si parlano, però forse c'è un di più.
2: Allora, intanto ci vuole un certo tipo di sensibilità, però se chi come me ama, forse l'ho già detto prima, il contrappunto, cioè questa idea di spostarsi su due poli molto distanti, ci si rende conto che c'è un'esaltazione reciproca dei due mondi. Infatti, in questo senso, secondo me, tutti i luoghi che sono scelti e che sono stati scelti per Cremona Contemporanea non sono semplicemente delle scenografie, ma sono dei luoghi che riprendono vita o riprendono vita e danno il loro contributo interagendo con le installazioni, che sono sempre attentamente pensate e scrupolosamente pensate per ogni singolo luogo.
1: È una cosa interessante, io la vedo, l'ho sempre vista in una maniera molto semplice, diciamo, da non professionista nel settore dell'arte. Ho sempre guardato l'arte antica come quello che fu, la storia, quindi dare un occhio dove noi non c'eravamo e avere un'idea e anche subirne poi un fascino, un occhio. Il contemporaneo, secondo me, racconta perfettamente la società, quindi è la storia attuale, quindi è anche bello questo gioco che abbiamo sempre creato in questi 4 anni, grazie alle ragazze, a Rossella, Eleonora, Alessia, di creare questo dialogo proprio antico e contemporaneo, in dialogo costante, perché è un buttare un occhio da una parte a quello che eravamo e a quello che siamo oggi, che può essere spesso anche una provocazione, o spesso volentieri è. Ma cos'è?
0: Che però secondo me l'analisi che hai fatto prima, ci pensavo adesso, perché quello della comprensione dell'arte contemporanea è sempre stato un tema, no? Però dicevi, l'arte contemporanea racconta la contemporaneità, e in effetti qualsiasi analisi sociologica, storica, culturale sulla contemporaneità è molto più difficile che sul passato, no? Perché non abbiamo ancora gli strumenti per comprenderla. Può essere questa una chiave di lettura per avvicinarsi all'arte contemporanea senza la pretesa di capirla?
1: Assolutamente sì. Sì, perché bisognerebbe insegnarlo a scuola, secondo me, fin da bambini, che non devi avere pregiudizi o preconcetti quando osservi l'arte, devi viverla, farti anche delle domande, devi suscitare un qualcosa, uscire dopo aver visto un'opera contemporanea, in questo caso, con delle domande che possono essere, io ricordo quell'aneddoto, se si può dire, con il coccodrillo di
0: certo.
1: Cattelan, dove io avevo a destra Cattelan e a sinistra una signora che si è imbucata alla preview, diciamo, il giorno di apertura.
0: Idea di chi fosse Cattelan,
1: sai, come diceva prima Enrico, è il battistero, lo vedono talmente in pochi che appena apre la porta senza pagare quei 2 euro di biglietto qualcuno scatta dentro e una signora mi chiede: ma scusi, ma questo cosa vuol dire? Io mi trovavo in imbarazzo perché, certo, avevo la superstar a fianco in silenzio. E mi dice, allora io ho cercato di arrabattarmi come potevo, ho detto: guardi signora, sa, un'immagine di questo coccodrillo, di questo animale anche feroce, che o viene catturato, si può immaginare catturato da questo tempio sacro, quindi per espiare una colpa, oppure il contrario, ha già pagato le sue colpe ed è libero. E poi lei mi guarda con quest'occhio così, ho detto: signora, semplicemente se no un coccodrillo attaccato al soffitto.
0: Scelga
1: e lei mi guarda e mi dice: propendo per questa.
0: Te che ragioni.
1: E pensa che Catena moriva dal ridere in quel ci caso lì, perché sentiva tutto e lui dice: io voglio questo. Questo deve essere. Non deve esserci una spiegazione. Anzi, tendenzialmente mi insegni, non ci l'artista difficilmente da sempre, un po' come un cantautore,
2: sì,
1: difficile quello, che spieghi per forza,
2: sì,
1: la sua canzone.
2: Spieghi il suo testo, diventa sempre un po', no, quasi stucchevole, che ognuno poi vive le emozioni. Ma tra l'altro nell'aneddoto che racconti c'è, secondo me, un elemento fondamentale che distingue l'antico dal moderno, è che nell'arte contemporanea tu puoi parlare con l'artista, cioè tu lo vedi. Volendo ci puoi interagire.
0: È una cosa che capita durante Cremona Contemporanea.
2: Allora, infatti volevo arrivare nelle varie esperienze che abbiamo avuto noi. Per esempio, il secondo anno abbiamo trasformato il nostro spazio in un'agenzia viaggi con Luca De Leva. È stata un'esperienza pazzesca, divertentissima. Però lì ho capito una cosa: il grande disagio che a volte il visitatore ha nei confronti del contemporaneo, e magari questa preoccupazione di interpretare, di pensare, di capire cosa vuol dire l'artista, no? Al punto che tante volte uno arriva e no, ma quindi questa installazione che cosa vuol dire? Nel caso dell'agenzia Viaggi il bypass è stato doppio, cioè non c'era l'installazione, quindi il visitatore entrava, non c'era una vera e propria installazione, perché diciamo che l'installazione era l'ambiente, un'agenzia Viaggi, ma c'era l'artista. Quindi questo doppio salto mortale di trovarsi a interagire direttamente con l'artista, in alcuni casi mandava fuori di testa le persone nel senso positivo, cioè li vedeva proprio, no? Bello, sì, no, ma mi spieghi? E lui poi, vabbè, spiegava, raccontava queste esperienze, questi esercizi che poi lui proponeva e propone nel suo progetto. E in altri casi invece vedevi proprio il disagio, cioè il disagio e adesso cosa succede?
0: Nell'opera d'arte,
2: ti trovi, esatto, fisicamente all'interno dell'installazione, se così vogliamo dire.
0: Chiaro. Bella questa cosa, molto, molto particolare, perché secondo me ci aiuta proprio in quella lettura che solitamente è molto difficile, no? Anche il passaggio da opera a installazione è interessante come termine. Come mai questo?
2: Allora, io qua adesso non voglio addentrarmi su un terreno che non è il mio, però io ve la dico come la
0: vivi tu.
2: Mi hanno detto che vale tutto, no? Quindi un'opera è, secondo me, nel mio pensiero, è un'opera, come dire, finita e pensata in sé, che poi può essere esposta in diversi luoghi e può avere anche significati diversi. Un'installazione è come dire, un oggetto o un'opera ancora che è espressamente pensata per dialogare in quello specifico punto, per cui fuori da lì non dico che non funzioni, però assume tutto un altro significato.
0: Bello, interessante questa lettura, piace molto.
1: Sì, interessante. L'installazione è un po', si collega un po' alla modernità del contemporaneo, infatti, creare, poi alla fine siamo lì, si riduce tutto alla creatività. E quindi potrebbe essere un quadro, ma potrebbe essere un'intera stanza, le stesse opera.
2: La buccia d'arancia, no, che c'era la...
1: Esattamente.
2: Stanga che...
1: Il camion.
2: Il camion, cioè questa cosa...
1: Perché non badiamo dimensioni.
2: Questa cosa sempre che poi il visitatore a volte cerca l'opera e non la trova. Le bucce addirittura venivano spostate. Sì. Cioè questa un po' trappola che deve comunque catturare l'attenzione del visitatore, farlo entrare in quel mondo lì e farlo ragionare, perché poi alla fine, insomma, il ruolo dell'arte contemporanea, tornando al rapporto fra antico e moderno, non è più quello di raccontare, di rappresentare la realtà dal punto di vista estetico, perché ovviamente
0: ci sono mille altri
2: in passato
0: strumenti.
2: Aveva anche quella funzione lì, no? Descrivere una natura, eccetera, eccetera. Adesso ovviamente non c'è più, quindi questa telecamera che prima l'artista poneva dietro di sé per guardare il mondo esterno, diciamo che si è ruotata di 180 gradi e guarda tutto verso più il mondo interno, no? Verso il pensiero, l'introspezione, la discussione, la provocazione, il gioco, insomma, vale tutto. Vale tutto.
1: Si crea un'atmosfera che a volte è anche un paradosso.
0: Sì, sì.
1: Cioè, io, diciamo, occupandomi di eventi, difficilmente ho il contatto diretto con gli artisti, ma il bello poi è perché li coinvolgo poi insieme ai ragazzi nei vari eventi durante la manifestazione, quindi sempre collegandosi al fatto della presenza di un artista è fondamentale, ma anche sulle richieste a volte sono particolari. Io ricordo il secondo o terzo anno con Gennaro, ho dovuto recuperare quei 7 kg di caramelline microscopiche, tutte di un colore, ognuna di un colore, e poi il bello è anche un po' lavorare col territorio per coinvolgerli. Quindi alla fine un produttore di Cremona, che era l'unico a Nord Italia che aveva queste caramelline, la sua caramellina è diventata l'opera. E quindi cioè, crei poi delle sinergie, delle cose che non so in quanti campi si possa...
2: Vero.
1: Insomma, creare questa particolare situazione, e lo vedo anche nel pubblico quando giriamo, quando facciamo gli aperitivi, perché poi alla fine si riduce anche il bello in tutto questo è con gli artisti in convivialità.
2: Sì, no, sì, sì,
1: perché
2: si creano dei rapporti.
1: Con i piedi sotto al tavolo, come dicevano i nonni, con i piedi sotto al tavolo, si fanno i migliori affari.
0: Questa è la verità.
1: E si creano i migliori rapporti, perché anche questo è contemporaneo, ma è anche storia. Cioè lo è ancora oggi, ma lo è sempre stato, quindi anche questo è molto affascinante secondo me.
0: Visto che l'avete citata, arriviamo al territorio, arriviamo a Cremona, si chiama Cremona Contemporanea, un tocco di Cremona ci deve essere. Che lavoro c'è di adattamento dell'evento alla città e della città all'evento?
1: Un lavorone.
2: Allora io parto sul dettaglio. Vai. Visto che io lavoro con i dettagli e a Michele lasciamo più invece la parte organizza più larga,
1: quella dove ci diverte,
2: però
0: esatto. La posso fare cosa
2: no, però vi dico un dettaglio banalissimo che secondo me però è molto significativo sul come sull'attenzione che viene posta, no? Il primo anno noi abbiamo esposto un'opera di un'artista raffinatissima che è Linda Carrara. L'idea ovviamente, ma voi cosa fate? Non ci si conosceva ancora neanche bene. Ah, quindi voi vi occupate di antico. E allora la Rossella ha proposto all'artista, con cui poi abbiamo interagito, perché non cercare una cornice antica da montare sul dipinto di Linda, quindi creando fisicamente un'interazione fra i due mondi. Quindi questo è per dirvi quanta attenzione viene posta anche nei piccoli dettagli.
0: Che è la differenza forse su quell'installazione che prima dicevi, cioè c'è una cura per
2: sì,
0: contestualizzare.
2: Per contestualizzare, cioè, ma è una cura proprio, anche cose che magari il visitatore non coglie, che possono sembrare casuali, le caramelline, cose magari sparse, non c'è nulla di casuale, neanche una briciola.
1: Il lavoro di Cremona Contemporanea, per svilupparlo a livello locale, è interessante. Come ho detto poco fa, non siamo mai stati un paese culturalmente collaborativo che creava grosse squadre, team, ognuno sempre per sé. Quindi questa cosa è stata un'opportunità infatti per creare anche un disegno all'interno della Cremona Contemporanea, dove proprio Cremona, città, potesse dialogare ed essere coinvolta protagonista. Il coinvolgimento dei locali in primis, cioè chi vive i locali, chi sono i giovani, noi contemporanei, noi siamo la mezza età, tutti i target, quindi le attività del territorio, coinvolgerle non è un lavoro semplice, ma ho scoperto comunque tanta sensibilità. E poi la regola numero uno era quella poi di lasciare questo messaggio, cioè fate tutti parte della città di questa manifestazione, quindi non lasciamo indietro nessuno, anzi esiste il calendario off in questa manifestazione, che è off semplicemente perché si scorpora dalla lista, diciamo, degli artisti ufficiali, tutto quello che è il tour, perché è bellissima questa cosa che tante realtà organizzano collateralmente nello stesso periodo una serie di iniziative autogestite che condividiamo insieme. E quindi questo ti dà l'idea di come si può parlare durante una manifestazione al territorio realmente.
0: E che cosa secondo voi Cremona può fare in più per diventare sempre più protagonista?
2: Questa è una domanda difficile.
1: Che è già difficile, teniamo alla fine. Posso fare già quello venale?
0: Puoi fare quello venale.
1: Servono più budget.
0: Venale fino a un certo punto, nel senso che poi è...
1: Sì, perché sono sempre... Per quanto siamo super supportati, soprattutto anche dall'amministrazione, da fondazione e tutto il resto, ma per fare un buon prodotto, si sa, è costoso e ci sono sempre pochi fondi.
0: Certo.
1: E sensibilizzare, ne parlavo proprio ieri casualmente con alcuni dell'amministrazione, perché sarebbe bello creare in futuro un collettivo di addetti ai lavori cremonesi che possano mettere una sorta di salvadanaio condiviso per le iniziative di questo territorio. Noi adesso siamo a Cremona, il nostro territorio, io Cremona la adoro, ma da sempre. No, non c'è una persona che conosco di fuori città che quando la invito a Cremona non resta affascinata. Dopo i pro e i contro, di certo, tutto quello che vogliamo, non ci nascondiamo dietro un dito, ma è bellissima andare lungo il fiume, venire qua sul Torrazzo, vedere la nostra piazza del Duomo, girare i vicoli di Cremona. E il bello è che la nostra manifestazione poi in realtà racconta questo, perché ti facciamo fare il tour con la mappa. Ed è anche per molti divertente vedere i cremonesi, non solo dico i turisti, ma i cremonesi con la mappa e dire: allora oggi mi faccio dalla 1 alla 4, poi mi libero un paio d'ore, vado il domani a vedere. È bellissima questa cosa, quante situazioni ci sono così coinvolgenti. È un lavoro enorme ed è questo il bello un po' di una grande squadra, questo sì.
2: Sì, confermo, anzi aggiungo che noi, avendo proprio un'attività di fatto sulla strada, che non siamo in Vero Bolotti, e essendo anche molto piccola, noi interagiamo molto spesso direttamente con i visitatori e quindi innanzitutto devo dire che l'Art Week è riuscita a intercettare anche una tipologia di visitatore che normalmente a Cremona non si vedeva, perché adesso comincia a vedersi, è quello il grande salto. E tutti mi dicono la stessa cosa: non sono mai stato a Cremona, ma è bellissima. Ma perché non siamo? Poi si guardano tra loro, dicono: ma perché non siamo mai venuti a Cremona?
1: Sì, andiamo contro le polemiche, diciamolo così, perché Cremona è un po' un must, no? Dire Cremona non c'è niente, non c'è nulla da fare, lo sentiamo da quando probabilmente siamo bambini, sì. No? E quindi in realtà io sono super contrario a questo concetto, e quindi anzi dico: no, non ci informa. Magari bisogna aumentarla con informazione generale di questa città, ma c'è un sacco di cose,
2: tantissimo da vedere. No, rimangono affascinati, ma davvero, davvero. E moltissimi, anche addetti ai lavori, non erano mai stati a Cremona, e questo è abbastanza grave. Però diciamo che questa cosa è stata fatta diventare un'opportunità, perché dal punto di vista dell'arte contemporanea possiamo dire che Cremona non è che fosse proprio, diciamo, un foglio completamente bianco, neanche insomma un l'ombelico del mondo,
1: cioè,
2: no?
1: Sì, tu prima hai detto una cosa, sì, ho detto servirebbero più fondi, ma servirebbe anche un'altra cosa molto importante collegata a quello che stiamo dicendo, che i cremonesi stessi diventino un po' più IPR. Io, venendo dal mondo dei locali, un po' lo identifico in questo, perché il tuo miglior venditore è il cittadino stesso, che ci crede, o comunque ne valorizza almeno in alcune parti il patrimonio, lo star bene.
0: Ma è così al di là della... Io lo vedo su Milano, perché vivendo là, l'attaccamento che hanno i milanesi con il Salone del Mobile, per dire che adesso siamo nel periodo di registrazione, inizia, è viscerale, cioè è difficile che tu trovi un milanese che non ti parli entusiasta di tutte le iniziative tra salone e fuori salone. Forse su Cremona è più difficile questa cosa che
1: sì,
0: dicevi tu.
1: Sì, sì, è difficile, siamo sempre anche stati abituati come una, per una sorta di, anche di posizione logistica, che a dire che l'erba del vicino è sempre quella sì, più buona, certo. Benissimo, però...
2: Però qualcosa si sta muovendo, eh? Qualcosa io... Il mio polso
1: sì, sì, anche
2: avverte
1: secondo me.
2: Un cuore che comincia a battere.
1: Sì, il movimento c'è da tempo e io non era mia abitudine, ma sto osservando molto con fascino i giovani, una fascia soprattutto ventenne, trentenne, che sta creando un sacco di... e poi con un sacco di energia. E, una bella cosa questa, eh. Ecco, bisogna un po' sdoganare questa cosa del dire si è sempre fatto così, allora...
0: No,
1: ma questo però è generale, non c'è cioè solo Cremona,
0: sì, sì,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Quindi,
0: un po'
1: però...
0: italiano anche come sì. Mood. Allora, grazie davvero
1: di essere
0: stati con noi, grazie a Michele Rovescalli e Enrico Perni, perché
2: grazie a voi.
0: Ci avete aiutato a dare uno sguardo diverso su un evento che pian piano sta trasformando la nostra città e che speriamo lo faccia sempre di più, sia per i cremonesi sia per chi viene da fuori. Quindi questa integrazione tra antico e moderno, e tra Cremona e il territorio circostante, speriamo che continui come è iniziata finora. Grazie a tutti voi che ci seguite. Oggi permettetemi un grazie speciale, perché nella data di registrazione della puntata abbiamo con noi in studio, in regia, quindi ci seguono da remoto, gli utenti e gli operatori dell'area riabilitativa della psichiatria di Cremona. Hanno visto i nostri studi, hanno partecipato alla registrazione da remoto e quindi hanno visto tutto quello che è successo qui. Quindi grazie di essere stati con noi, ci fa super piacere. Grazie di nuovo a tutti voi che ci seguite sui social, sulle piattaforme di streaming. Ovviamente, se abbiamo parlato di arte contemporanea, non possiamo non ringraziare il Torrazzo di Cremona che ci ospita in questa location esclusiva, possiamo dirlo, e non è moderna ma è sicuramente contemporanea, perché la vista che abbiamo è sul cambiamento della città giorno dopo giorno, quindi è una cosa veramente molto molto bella. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione, Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella. Perché oggi, Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali? Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto.
1: Bella domanda. La domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il Kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costruiscono. Costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego. Il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dommatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa. E per far questo, in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria. Mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata. Ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone. Ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti, la soglia di una chiesa.
1: Questa domanda, va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no, inserita nel canone biblico, ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale, ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario, eh? Non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico, ma la crudezza, la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi, in sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazione evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé, anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare, e poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo, produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo, mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata. È autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è il frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido, che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no. Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma, trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola. Che frutto mi lascia? Che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato? Ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
0: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare?
1: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse disse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono, ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di, come dire, romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso, nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no. Io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana. Perché, ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum, humani nihil, me alienum putum, cioè io sono uomo, sono umano, niente di ciò che umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti, dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
0: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato, che poi è nelle serie streaming, e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi, che sono tante volte anche molto belle?
1: Infatti, diciamo che l'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione, è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola, che citavo prima, era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate.

0: che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte, ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo e raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino, caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
1: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
0: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé, proprio su di sé. Una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene, così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido è la differenza tra il bene e il male, e soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine il passo in avanti, la salita, diciamo così, verso l'alto è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
1: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
0: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana. In particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive, quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità lasciano allo spettatore di dare le conclusioni. Spesso ogni spettatore ne dà una diversa.

0: Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio, cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così, lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile. Mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
1: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi, se volete ancora scrivere, potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
0: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
1: Da Federico Piana ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: Hashtag Pop Theology.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: L'arte, come tutte le forme di espressione dell'animo umano, è una libera espressione dell'animo. Viceversa, l'architettura, io amo definirla una forma d'arte a libertà vigilata. Tutte le città, in particolare le grandi città, abbiano la necessità e il dovere di ricreare una loro cintura verde nelle città. Dobbiamo avere il coraggio di costruire anche in verticale. La città deve avere densità e per avere densità deve avere anche il coraggio di svilupparsi in alto, in altezza.
2: Ben ritrovati a Riflessi Incontra e oggi abbiamo un ospite che non ha bisogno di presentazioni. Con lui parleremo di architettura, di design e di progetti. È con noi Giorgio Palù.
1: Buonasera.
2: Che appunto, come abbiamo detto, è un personaggio ormai molto noto a livello internazionale. È architetto, è progettista, è artista, poi ci racconterà lui in quante anime, insomma, esprime ciò che ama fare, ciò che poi è stato la sua professione e ciò che l'ha fatto conoscere nel mondo. Lo conosciamo per i progetti che ha lasciato nella sua città natale, dove ancora lavora, appunto l'ultimo è il Museo Diocesano, e in precedenza l'Auditorium Marvedi, che gli è valso il Compasso d'Oro,

0: e prima ancora Museo di Violino, insomma, sono tanti i luoghi che ricordano un'idea che poi è diventata realtà, e faremo anche questo percorso con lui, cercando di capire come un'intuizione diventa qualcosa di concreto. Intanto le lascio la parola e le chiedo di raccontarci un po' quando ha scelto di diventare architetto e che cos'è per lei il progetto.
1: È una domanda difficilissima. Allora, quando ho scelto di diventare architetto, beh, praticamente dopo il diploma, fin da subito, ho capito che poteva essere la mia strada. E quindi poi è andata a finire effettivamente così. Sono stato anche un po' fortunato che ho trovato la mia direzione fin da subito. Il progetto è una cosa invece molto importante da raccontare, perché per me in particolare è una cosa molto viscerale, molto profonda, molto intima, che attiene alla sfera dell'io in modo incondizionato.
0: È una cosa che, un'idea che nasce molto nel profondo prima di diventare qualcosa su carta. E
1: Veda,
0: parlo ancora di carta perché.
1: certo, no, no, certo, veda, beh, per me potrebbe anche essere materia, visto che da un po' di anni mi occupo anche di arte, inizialmente quasi come gioco, poi è diventata una passione, è diventata una passione molto, molto travolgente. Ma dicevo, l'idea del progetto nasce da tantissime componenti e tra l'altro, proprio visto che abbiamo appena fatto un piccolo accenno sull'arte, la cosa più interessante è stata per me scoprire nel percorso della mia carriera le grandi differenze che ci sono tra il fare architettura, il fare design e il fare arte. Molto sinteticamente e molto rapidamente. L'arte, come tutte le forme di espressione dell'animo umano, è una libera espressione dell'animo, molto libera. Un pensiero può essere tradotto in un'opera musicale, in una composizione poetica, in un quadro, in una scultura. E lo si può fare in modo assolutamente libero. Viceversa, l'architettura, io amo definirla una forma d'arte a libertà vigilata, perché ha una serie di costrizioni, una serie di contaminazioni. Le costrizioni sono ovviamente quelle che conoscete tutti, di tipo normativo, di tipo burocratico, di tipo ambientale, oltre alla componente fondamentale che è il rapporto, la relazione forte, intima, in un continuo equilibrio e uno scambio di forze che avviene tra il cliente e il professionista,
0: Quindi
1: magari
0: anche
1: di
0: una
1: stare.
0: negoziazione, tu porti un'idea ma non sei certo di
1: Bravissima.
0: rispecchiare la richiesta o
1: Possono
0: comunque.
1: esserci. Ovviamente il programma funzionale va concertato fin dall'inizio e questo è un dato da cui si parte per poi appoggiare l'attività creativa. Ma la componente culturale può essere un problema, può essere una cosa invece che fa convergere in idee molto fluide il tutto, così come la componente economica, la capacità di spesa di un cliente. Gli inglesi dicono need architecture, goods, need clients. E questo è molto molto importante perché trovare clienti con i quali si trova armonia e hanno anche una, come dire, disponibilità è sicuramente una fortuna che a me è capitata, mi è capitata a Cremona nei casi che diceva lei prima, mi è capitata all'estero, mi è capitata in Cina, mi è capitata negli Stati Uniti, mi è capitata a Stoccolma. È una cosa molto molto fortunata che mi rende veramente sempre molto positivo nel mio approccio perché capisco che magari altri hanno avuto meno fortuna di me.
0: Quindi insomma trovare sia quella sintonia sia il contatto con l'ambiente in cui si opera, perché alla fine, come appunto che lei sottolineava, l'architettura è nell'ambiente, quindi deve integrarsi. E molto spesso una domanda che ci si fa è come si fa a trovare l'equilibrio tra quello che troviamo e quello che dobbiamo in qualche modo riuscire a realizzare?
1: Beh, allora, l'atto creativo e quindi questo equilibrio avviene in modo molto molto complesso e fra le componenti fondamentali che informano un'attività progettuale, sia di tipo artistico, progetto in senso lato, sia di tipo invece architettonico, che rimane la mia attività primaria, ha un'altra componente, quella ambientale, è quella del genius loci. Io dico sempre che ogni luogo emana un'atmosfera specifica e la capacità dell'architetto deve essere quella di respirare la specificità del luogo, rumori, culture, profumi, emozioni, sensazioni. E quando si trova davanti al foglio bianco deve avere la capacità, da medium, di tradurre tutte queste informazioni che si sono immagazzinate nella sua mente in un gesto, in un segno. E lì avviene quasi sempre questa magia della trasformazione dal nulla in qualcosa e da una semplice emozione, sensazione, si riesce a tradurre un pensiero, un'idea che diventa un gesto, nel mio caso diventa uno schizzo, diventa un progetto e alla fine diventa un'architettura con quella incredibile trasposizione dall'effimero al permanente, perché l'idea è effimera, l'emozione è effimera, e invece l'architettura è permanente, è solida,
0: rimane,
1: è qualcosa di tangibile,
0: anche.
1: Che sopravvive, e sopravvive spesso anche alle necessità per cui è stata creata e pensata, e riesce anche a sopravvivere ovviamente alle intenzioni del progettista e dei committenti,
0: certo,
1: che l'hanno voluta.
0: Ecco, su questo torniamo dopo. Ho una domanda relativa al suo rapporto con Cremona, appunto, che è un po' stata, diciamo, la tela su cui ha potuto in qualche modo realizzare alcune tra le sue opere più significative per il territorio, e in ogni caso la richiama, diciamo, nonostante, se non sbaglio, mi raccontava appunto che stava tornando dall'estero, quindi anzi l'abbiamo con noi dopo un viaggio in Nord Europa, giusto?
1: Sì.
0: Su cui chiederemo magari qualche spoiler per sapere,
1: okay,
0: un po' cosa sta realizzando. Però comunque torna a Cremona, e Cremona rimane un po' la tela su cui realizzi le sue opere. Che rapporto c'è con la città?
1: È un rapporto intimo, un rapporto profondo. Amo molto la mia città e devo alla mia città, devo molto, devo la mia formazione culturale e devo anche la mia piccolissima affermazione professionale, che mi ha consentito di fare e di vivere qualche avventura anche fuori dalle mura cittadine. Ma ovviamente a Cremona ho i miei affetti, mia moglie, la mia famiglia, gli amici e una radice culturale profondissima che cerco sempre di portare dentro di me e che alla fine non dimentico mai, nemmeno quando sono a migliaia e migliaia di chilometri da Cremona.
0: E se dovessimo suggerire quelle idee, quei sussurri che le hanno fatto venire in mente come realizzare il Museo Diocesano piuttosto che l'Auditorium Malvedi, che intenzioni sono state?
1: Allora, intanto le rispondo in linea molto teorica. Ogni progetto, oltre a tutte le componenti che dicevo prima, ne ha una che è fondamentale. Italo Calvino nelle sue lezioni americane la chiamava il self, cioè una combinatoria di letture, conoscenze, emozioni, vita vissuta, che si immagazzinano nella nostra mente, e quando ci si trova a dover ricreare la ricetta del progetto, cercando di mettere insieme il genius loci, cioè l'atmosfera specifica dei luoghi, la burocrazia, le normative, il cliente, la cultura, il budget, questo self è in grado di mettere in campo una serie di elaborazioni mentali, andando a ripescare dalla banca dati una serie di elementi che fanno sì che ogni progetto sia unico e irripetibile e non possa essere mai atopico, debba essere destinato solo a quel luogo, solo in quel determinato momento storico. Quindi il progetto del Museo del Violino, prima ancora che dell'Auditorium, che è ovvio che sia molto lontano dal progetto del Museo Diocesano, sono due progetti radicalmente diversi, con due approcci radicalmente diversi, o meglio, la mano che li ha guidati, la mente che li ha portati, che li ha condotti in porto, forse è la stessa e forse anche riconoscibile, ma l'approccio è sempre completamente diverso. E l'Auditorium Giovanni Alvedi, ovviamente, è, tra l'altro ho avuto la fortuna, anzitutto di lavorare col Cavaliere Alvedi, ma poi la fortuna di lavorare in un campo, quello della musica, che mi vede in prima linea. Sono un grande appassionato di musica, quindi ho avuto il
0: Cosa
1: privilegio.
0: ascolta, curiosità?
1: Ascolto tutti in modo trasversale, ma sono, credo, uno dei pochi dinosauri boomer molto appassionato di musica classica, e mi spingo anche sulla classica, la musica contemporanea classica, quindi tutta la linea compositiva del Novecento, che dopo Shostakovich, dopo Mahler e dopo Stockhausen, arriva fino agli ultimi Wolfgang Grimm, passando da Luciano Berio, da Nono, Maderna, insomma tutti Sciarrino, tutti i nostri grandissimi compositori. Quindi il tema della musica a me è molto caro, ha fatto sì che il mio approccio alle sale da concerto fosse molto diverso, ma non solo fosse diverso rispetto ai musei, rispetto a una residenza, rispetto a un blocco uffici, ma anche fosse diverso tra il progetto che ho fatto a Cremona, il progetto che ho fatto a Stoccolma, il progetto che ho fatto a Teheran, il progetto che sto facendo a Riga e il progetto che sto facendo a Brescia.
0: Quindi
1: Sono
0: Riga
1: tutti
0: è l'ultima
1: completamente
0: tappa
1: diversi.
0: Estera.
1: Riga è l'ultima tappa estera, sì.
0: Da cui è appena tornato, tra l'altro.
1: Da cui
0: Cosa
1: sono appena
0: realizzerà?
1: rientrato, è un piccolo progetto per un grande appassionato di musica che mi ha chiamato, avendo visto la sala di Stoccolma, per poi realizzare in realtà un americano con passaporto russo-americano che ha una residenza anche a Riga tra le tante, e mi ha chiesto di creare questo microspazio personale privato per fare concerti privati e per fare anche piccoli eventi legati appunto alla musica da lui.
0: Ho una curiosità, mentre progetta, che musica ascolta, o meglio, ascolta musica e se sì, che cosa la ispira particolarmente?
1: Allora, non sempre perché spesso mi capita di progettare in ufficio e in ufficio in mezzo agli altri mi è difficile. Quando però lavoro e in realtà forse ha ragione, la fase più creativa mia è sempre la sera o il sabato e la domenica, in quel caso ascolto quasi
0: Fuori
1: sempre
0: dall'ufficio,
1: musica.
0: insomma.
1: E quando ascolto musica, pur essendo un appassionato anche di musica, invece non dico contemporanea, musica pop, rock, Zucchero, oltre a essere un caro amico, è anche un cliente e ascolto la sua musica, come tutto, Pink Floyd, quello che capita. Però quando progetto, quando faccio arte, ascolto quasi sempre musica classica e ascolto molto Novecento e a volte, spesso dico anche, ascolto molto jazz, ma a volte anche il jazz un po' ibridato, tipo Keith Jarrett, che è un grande poeta, è riuscito ad ibridare delle forme musicali più classiche con delle forme di improvvisazione molto molto più contemporanee. Ascolto quello. Mi ricordo per esempio la sinestesia, questa meravigliosa interferenza tra le arti, che ha guidato i primi schizzi concettuali del progetto di Cremona. Stavo ascoltando la quinta di Sibelius, in particolare il terzo movimento, che è struggente, e dal foglio bianco, dal nulla, dall'ansia del foglio bianco, quella che anche il grande Hans Kiefer.
0: Conferma che la prova anche lei, quindi l'ansia era foglio bianco.
1: Assolutamente, sì. Beh, devo dire invecchiando sempre meno, eh? Devo dire sempre meno. Ma in realtà non è mestiere, è che il guizzo, il gesto, quel dono brutale arriva, arriva, arriva. Non
0: Arriva
1: so
0: quando
1: come, ma
0: arriva.
1: arriva. E stavo dicendo prima una cosa che mi ha divertito molto fra le mie letture. Io amo molto leggere i libri degli artisti, da Bacon a Burri, un po' tutti, e l'ultimo su Hansel Kiefer, che è uno dei miei riferimenti artistici contemporanei, nel suo meraviglioso libro L'arte sopravviverà alle sue rovine, dice che spesso quando è in crisi compositiva o creativa, dice, è come lanciare un rampino in aria sperando che si aggrappi a qualcosa. A volte non si aggrappa a nulla, a volte il nulla genera qualcosa e questo qualcosa genera sempre una continua battaglia, un avanti e indietro, una dicotomia tra il niente e qualcosa che un po' alla volta fa sviluppare, un po' con il mestiere e un po' con l'idea che si struttura nella mente, dal vuoto, l'idea finale del progetto o dell'opera d'arte.
0: E a questo punto un'altra curiosità, lei utilizza la carta o il digitale? Perché ormai immagino che anche la sua professione sia stata travolta da tutto quello che è dematerializzato.
1: Allora, io ormai schizzo e basta, però so disegnare ovviamente in digitale, non so modellare in 3D in digitale e rimango aggrappato ai miei ragazzi per cercare di trovare delle modellazioni complesse. Gli auditorium erano, le sale da concerto in generale, erano, non dico impossibili, ma molto molto più difficili da realizzare solo disegnate a mano. Quindi la modellazione digitale ci ha aiutato moltissimo. Io uso sempre questa metafora divertente per dire quando abbiamo realizzato l'auditorium Giovanni Arvedi che alla fine della modellazione complessissima di questa struttura, per poterla realizzare in opera, ci siamo inventati questa struttura a lame in acciaio, poi collegate con delle reti portagetto e
0: Città
1: cemento
0: estrema, tra l'altro,
1: armato,
0: quindi.
1: ho detto era come prendere un culatello ben definito, metterlo sulla Berkel e cominciare ad affettarlo ogni millimetro. In realtà, nella realtà dell'Auditorium Giovanni Arvedi, ogni circa 30 centimetri per estrudere delle piccole parti che hanno composto lentamente la figura geometrica plastica che avete visto.
0: Quindi da questo punto di vista le nuove tecnologie ci aiutano anche a ampliare gli spazi di immaginazione, a renderli reali, quasi fisici, nonostante non lo siano col digitale.
1: Assolutamente sì, e spesso però devo dire, mi permetta, ormai con un po' di esperienza, e un architetto deve essere un visionario. Se poi anche un artista peggio, ma deve essere un visionario in generale, quindi deve cercare di capire dove sta arrivando. Ovviamente un po' di sorpresa e di stupore c'è anche quando l'opera si sta costruendo, quando l'opera è finita definitivamente, un po' di stupore nel vedere quello che prima avevi solo immaginato sulla carta con uno schizzo c'è, però credo che in particolare questi rendering siano più utili al cliente per capire veramente che cos'è un progetto e dove
0: Certo.
1: stiamo andando a parare, prima ancora di quanto non possa essere per il progettista, che invece un po' di visione la deve avere, altrimenti deve cambiare mestiere subito.
0: La visione viene prima, poi è giusto anche in qualche modo comunicarla a chi deve rendersi conto di quello che sarà. il suo progetto, ciò che ha richiesto, perché chiaramente poi da mente a mente dobbiamo trovare il modo di, in qualche modo, di trattare
1: Certo.
0: quell'idea a un corpo. Domanda a bruciapelo, c'è un edificio brutto? Visto che appunto si parla molto spesso di estetica e dell'importanza di riuscire
1: Che ho fatto
0: a
1: io?
0: trovarsi. No, no, no, in generale,
1: Ah,
0: se c'è
1: beh.
0: qualcosa che definisce brutto.
1: Tantissime cose. Tantissime cose, tantissimi edifici. E rispondo solo che fare architettura non è fare edilizia. Sono due mondi lontanissimi. L'architettura è fatta di tutte quelle componenti che le dicevo prima, e in più un'architettura ha una cosa che in un edificio costruito per fare edilizia non c'è, che è l'anima. Io dico sempre che le opere d'arte, le composizioni e le architetture, quelle vere, hanno un'anima. Pensi che Matisse diceva che si poteva far rotolare giù da un dirupo una scultura di Michelangelo fino a farle perdere tutti i minimi dettagli da lui realizzati, ma l'anima, la potenza che c'era intrinseca nell'opera non andava persa. Così, mutatis mutandis, nell'architettura può venire la stessa cosa. Se un edificio, pensi a Partenone, quante modifiche, quante cose ha subito. Se un edificio ha un'anima e ha una sua leggibilità, una sua forza intrinseca da un punto di vista progettuale, concettuale, compositivo, può subire molte modificazioni, molte alterazioni che sono di fatto delle rinarrazioni, ma la sua anima permane. Viceversa, nelle non architetture, nell'edilizia brutta, non c'è nulla. E lì si può, non che le mie siano tutte architetture, per carità, non sto dicendo quello, spero che lo siano, ma non lo so, lo diranno i posteri. Vedremo che forze, che capacità avranno di sopravvivere nel tempo, pur
0: Che forse è un po', diciamo,
1: accettando,
0: la vera
1: esatto,
0: sfida di
1: pur
0: introdursi nel
1: accettando la
0: mondo.
1: capacità di subire delle modifiche. Questo è fondamentale.
0: E provando a invertire questa equazione, stavolta a Cremona, c'è qualcosa che le piacerebbe ridisegnare?
1: Tantissime cose. Non le dico perché porterebbero sfortuna, ma no, tantissime,
0: Qualcosa,
1: troppe.
0: magari se ha un'idea su qualche angolo di città che quando passa davanti dice quello lo vedrei diversamente.
1: No, ripeto, sono talmente tante che comincerei adesso l'elenco, dovrei pensarci, perché ne ho sognate tante. Dico, spero che mi capiti questo incarico, spero che mi. Di avere la possibilità di poter mettere mano su questo edificio, su quest'angolo di città, su questa zona un po' depressa, qualcuno anche in città c'è. Però non lo dico perché sarebbe indelicato e poi non sarebbe così opportuno dire questa cosa. Però sono tanti gli edifici su cui mi piacerebbe mettere mano, moltissimi.
0: C'è margine, insomma,
1: C'è margine, sì.
0: per cambiare sguardo anche sulla città.
1: Assolutamente.
0: E, ecco, per quanto riguarda la costruzione, molto spesso, soprattutto in momenti in un contesto, diciamo, storico-sociale in cui l'inurbamento ha mangiato tanto territorio, molto spesso ci si chiede perché costruire se si può riqualificare. È una domanda che ha senso ancora farsi? È
1: È la domanda.
0: la domanda.
1: Sì, complimenti, questa è la domanda. Io credo che il consumo del suolo ormai sia da evitare, come la peste bubonica, come l'olio di palma.
0: Come l'olio di palma, che ci porta poi a un'altra riflessione
1: E in
0: che
1: realtà
0: aggiungeremo.
1: credo che tutte le città, in particolare le grandi città, abbiano la necessità e il dovere di ricreare una loro cintura verde, di perimetrarsi e di cominciare a rileggere e ricostruire il costruito, anche con il coraggio della sostituzione di quegli edifici di cui, per esempio, prima non abbiamo parlato, ma velatamente ne abbiamo parlato, meriterebbero, o per, come dire, inadeguatezza strutturale, statica, energetica, o per bruttezza intrinseca, meriterebbero, necessiterebbero di una sostituzione. E io lo dico forse anche in modo un po' impopolare, sapendo di non essere che il mio, come dire, pensiero può non essere condiviso da tanti, ma in particolare nelle grandi città dobbiamo avere il coraggio per togliere dall'esterno, lasciando spazio al verde, lasciando spazio alla campagna e andando a concentrarsi nelle città, dobbiamo avere il coraggio di costruire anche in verticale. Dobbiamo cominciare a salire, perché altrimenti la città deve avere densità. e per avere densità deve avere anche il coraggio di svilupparsi in alto, in altezza, altrimenti continua ad estendersi questa sindrome della casetta, la casetta schiera che continua a cannibalizzare verde territorio e continua in modo così quasi tentacolare ad appropriarsi delle nostre campagne, non consente di delimitare, proporzionare le città, le megalopoli,

0: Altrimenti
1: senso.
0: allora, la popolazione continua a crescere, lasciamo stare il caso dell'Italia, ma abbiamo un
1: Il numero
0: rimpolpamento che arriva
1: impatto,
0: da fuori,
1: giusto?
0: esatto. Quindi
1: Sì.
0: necessariamente la popolazione mondiale continua a crescere, ma crescerà in modo veramente ipertrofico, addirittura con dei moltiplicatori pazzeschi. Le previsioni sono di continue crescite a centinaia di milioni all'anno. E necessariamente la gente ha bisogno di spazi, ha bisogno di vivere, ha bisogno di case, ha bisogno di teatri, ha bisogno di cinema, ha bisogno di chiese, ha bisogno di spazi per poter vivere, di uffici, di tutto. E a questo punto le strade si biforcano. O continuiamo a mangiare la foresta amazzonica, continuiamo a mangiare le nostre campagne, il nostro verde, o cominciamo ad avere il coraggio di compattarci e andare un po' su. Che
1: Cambiare
0: non
1: direzione.
0: significa dover fare il nuovo Burj Al Khalifa, alto circa 900 metri, ma fare magari costruzioni che non necessariamente sono alti 2 piani o 3.
1: Ecco, da questo punto di vista, parlando di strumenti, abbiamo parlato prima di tecnologie e la riflessione potrebbe essere estesa, diciamo, agli strumenti dell'architetto, che sicuramente hanno dovuto nel tempo adeguarsi anche alle nuove esigenze dell'essere umano, che ha una, esistenza sempre più dematerializzata. Ce l'ha insegnato chiaramente la pandemia, quella sospensione o soppressione degli spazi lavorativi. E tuttora comunque siamo in spazi non spazi, luoghi non luoghi. Come si può ripensare i luoghi del vivere se i luoghi non ci sono più o comunque non si cerca più qualcosa di fisico? O non è vero?
0: È parzialmente vero. Allora, il post-Covid ci aveva fatto vedere, immaginare delle grandi cattedrali nel deserto, dei luoghi completamente vuoti, dove solo dei computer da remoto rimanevano come immagine riflessa dell'operatore che in realtà lavorava stando a casa. Ma per le motivazioni che le dicevo io prima, per questo desiderio di vedersi, di toccarsi e di dialogare, di non avere una relazione solo algida, ma anche un po' più intima, un po' più profonda, in realtà anche i luoghi del lavoro si sono riabitati e ripopolati, forse non al 100%, ma io sono quasi convinto, non vorrei essere blasfemo, ma sono quasi convinto che quel 20% di figure che lavorano da remoto lo facciano più per comodità e come dire, scarsa voglia di dover interagire con un orario di lavoro un po' più fisso che con le reali necessità di un distacco dal sociale. E quindi io non credo che i luoghi diventino non luoghi. È possibile che ci sia un alleggerimento della necessità di spazi di lavoro. Questo è possibile, questo è probabile.
1: Di una
0: Ma
1: fluidità maggiore, ma non
0: io credo
1: smetteremo di
0: che,
1: evitare.
0: ripeto, il rapporto fra le persone vincerà sempre.
1: Questo diciamo che è il cuore di quello che, della professione dell'architetto, immagino, o della persona che crea luoghi per vivere, crea luoghi per stare insieme, per rimanere in contatto. Alla fine, diciamo, non sono solo luoghi, sono persone, sono relazioni.
0: Certo, no, diciamo che noi abbiamo, come dire, l'ingrato compito, intanto spesso, e spero sempre meno, per costruire quello che ci chiedono, di dover manomettere la natura, che è perfetta per il dito divino. E manometterla spesso è anche un dispiacere, perché anche se posizionare un manufatto architettonico ben disegnato, ben pensato, ben progettato, colto, in un certo qual modo comunque va a snaturare un luogo e un'atmosfera che si sono creati nei secoli, nei millenni. E però l'architetto ha invece il grato compito e la grande missione sociale di pensare gli spazi di vita dell'uomo. In tutti gli spazi che progettiamo, gli spazi dedicati alla vita quotidiana, al vivere quotidiano, alle case, gli alberghi, i luoghi di lavoro, gli spazi per la collettività, gli spazi per la cultura, gli stadi, sempre l'uomo è al centro. Non si può immaginare un progetto senza questo pensiero che informa tutte le idee che stanno alla base di questo. E ovviamente servono tante componenti, quelle di cui parlavamo prima, e In alcuni luoghi ce ne sono altre particolari, per esempio, tornando invece a una delle sue prime domande, alle differenze tra vari progetti, le ho raccontato solamente dell'approccio che ho avuto diversi.

0: sulle concert hall, non le ho detto, per esempio, la diocesana, poi mi ha chiesto in modo molto diretto, per esempio, il progetto del Museo Diocesano si regge ovviamente su spazio, luce e ordine, ma soprattutto sul mio desiderio di portare una spiritualità profondissima, che era quella che io volevo respirasse il visitatore all'interno di questo spazio. Uno spazio che infondesse negli animi calma, rilassatezza e una spiritualità che mi permetta, pur avendolo fatto in un luogo, io sono cristiano cattolico credente, ma che fosse una spiritualità trasversale, in grado di toccare il cuore e l'animo anche del visitatore che forse non è credente.
1: Sì, forse non è quello il discrimine che lo porta lì, ma lo porta l'interesse e la voglia di entrare in contatto. E da questo punto di vista anche il fatto di realizzare poi una mostra, una sua mostra d'arte all'interno di questa realtà è stata, diciamo, una traduzione anche di questa visione poliedrica che si è avuto nello spazio. Per esempio con God Save Matter è stato lei a proporre qualcosa di diverso, di lontano da quello che ci si può aspettare da un museo diocesano.
0: Allora, effettivamente è stata una mostra purtroppo breve per me, ma molto interessante perché anzitutto in un luogo progettato da me per esporre arte, al quale mi sono approcciato con grande umiltà, ma avendone respirato l'aria per un po' di anni durante la fase della costruzione. E una mostra veramente particolare e speciale. Ancora per la spiritualità che dicevo prima, che volevo si respirasse in modo molto profondo all'interno del museo durante la visita di questa mostra, ma soprattutto perché era una mostra diversa dalle altre, una mostra dove ho cercato un dialogo diretto con le opere. In generale le mostre in un luogo normale, in un museo, in uno spazio espositivo, tranne alcune opere assai specific, sono fatte di opere prodotte dall'artista che vengono trasportate ed esposte lì. Qua invece il mio desiderio è quello di cercare un dialogo molto molto serrato e addirittura anche con le crocifissioni. E qui mi riallaccio a
1: Lavorando molto sulla materia, quindi
0: lavorando
1: comunque
0: molto sulla materia. Beh,
1: tornando a
0: infatti
1: quello che è più concreto in assoluto.
0: in un'epoca dove il digitale la fa da padrone e secondo me il digitale spesso potrebbe essere, non vorrei offendere nessuno, ma potrebbe essere anche, come dire, associabile all'effimero. Ora, avere il coraggio di fare invece una mostra fatta di materia, in cui ci si oppone quasi con violenza e con forza, e quel God Save Matter era un grido forte, una preghiera in particolare fatta in un ambiente dove l'idea fondante della spiritualità aveva un elemento imprescindibile che era quello della luce, che io uso sempre nei miei progetti come primo materiale da costruzione e mai come nel diocesano, questa luce trascendente arriva tuttora dall'alto, da questa corte e si diffonde in modo omogeneo e è in grado di permeare tutte le stanze del museo in modo molto morbido. Questa luce che assume in questo particolare progetto anche un valore quasi evocativo. E solo qui mi è capitato di fare questa cosa. I miei spazi sono sempre inondati di luce, ma sono spazi inondati di luce dove non c'è una ricerca evocativa di spiritualità o di trascendenza. Qua invece l'ho proprio cercata. E ricordo che il vescovo in una presentazione, non ricordo se della mostra o del museo, ha definito la scala che è appesa in cielo, idealmente sembra danzare appesa alle nuvole, l'aveva definita la scala di Giacobbe, cioè questo tentativo di unire il cielo e la terra. E questa cosa mi ha reso
1: È
0: molto
1: una bella
0: felice,
1: intuizione
0: una
1: comunque.
0: bellissima intuizione che mi ha inorgoglito perché avere l'onore di capire che è stato colto una persona di così grande sensibilità.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

sei più cara che mai. E mi sembra che possa sentire i pensieri che fai. Pedaliamo sul mare, io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che ce n'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé. Ed è sempre il malanno più bello

parli con me. Qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.

0: che verso Alessano dare credito a chi non ha credito. Quando un giovane ha un'idea d'impresa ma non ha i fondi per realizzarla, quando non si hanno le garanzie per un prestito bancario e si rischia di essere travolti dalla piaga dell'usura, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis dà credito a chi non viene fatto credito. Don Lucio Ciardo racconta questa importante realtà.
1: Sono Don Lucio della Caritas diocesana Ugento Santa Maria di Leuca. Ecco, l'attenzione sia ai giovani e lavoro e sia anche alle famiglie in difficoltà economica lo facciamo attraverso il nostro braccio operativo, la Fondazione Monsignor Vito De Grisantis. Cosa facciamo? Ecco, questa fondazione è nata nel 2012, è operativa dal 2012. In questo tempo abbiamo, prima di tutto, grazie anche all'8 per 1000, oltre all'impegno di noi sacerdoti del Vescovo, abbiamo costituito un fondo, progetto Tobia, che ha dato in questi anni, ecco dal 2012 fino ad oggi, alla nascita di una quarantina di attività lavorative, di piccole imprese, dalla macelleria alla B&B, a un piccolo bar, a un piccolo, ecco, bottega alimentare. Sono piccole realtà, però che nel tempo, certamente, ecco, non tutte oggi sono ancora vive, ma ecco, sono una trentina quelle chiaramente sviluppate con il progetto Tobia, quindi, e con il fondo 8 per 1000, grazie a questo fondo che ogni anno la diocesi, attraverso i fondi per la carità, destina una parte proprio per questo fondo di garanzia, no? Quindi aumentando anche le possibilità per i giovani. In tutto le imprese nate grazie a questo percorso, perché poi chiaramente la fondazione utilizza anche altri prodotti, sono una novantina di attività che sono nate, alcune anche grosse, e quindi questo è molto bello, perché una chiesa, certamente non stiamo a risolvere i problemi del lavoro, però noi siamo in un'area interna, un'area periferica, quindi con tante difficoltà, con i giovani che vanno via dal territorio, quindi il dare l'opportunità, far sì che questi giovani possano trovare lavoro sul territorio, questa è una cosa molto bella, è una cosa che, ecco, cerchiamo, no? Anche coinvolgendo poi tante altre realtà. In questo, negli anni che questa fondazione è anche diventata un'attenzione alle famiglie in difficoltà, è anche una fondazione dal 2019 di anti-usura. Ecco, sono state sostenute in questi anni, grazie, ho detto, all'8 per 1000, sono state sostenute più di 76 famiglie con un credito fatto a loro con un prestito quasi di più di 500.000 euro. Questo, ecco, per dire come l'attenzione a queste famiglie al diritto, chiaramente al credito, perché è un diritto, però molto spesso sappiamo quando si va in banca e non si ha alle spalle o una casa o non sei di famiglia potente, non ti danno nulla, e quindi questo, no, in questo momento stiamo sostenendo famiglie sovraindebitate o piccole attività economiche, grazie anche a un accordo con la Banca Mediolanum che ci sostiene, ecco, si prende in carico il 40% della perdita in caso, quindi è una banca, a differenza di molte altre, che condivide sul territorio questa attenzione alle famiglie fragili. Poi, ecco, grazie sempre al 8 per 1000 abbiamo aderito al progetto per il Giubileo 2025, Fidati di noi, no? Questa che partirà, ecco, questa azione della Chiesa italiana e di Caritas italiana, grazie all'8 per 1000, dove, ecco, sempre grazie al fondo 8 per 1000 per la carità, la nostra diocesi metterà 11.400 euro, a cui la CEI darà altri 11.400 euro per sostenere famiglie fino a un massimo di 8.000 euro. Non sono troppi, però, ecco, noi cercheremo di raccogliere di più, perché la CEI raddoppierà quello che raccogliamo, quindi, ecco, certamente un grazie per il sostegno, già che viene dall'8 per 1000, ma a questo, ecco, cercheremo di sostenere altre entrate per dare maggiore attenzione a queste famiglie che sono sempre di più. Ecco, a questo impegno, certamente è un impegno e che svolgiamo, no, all'interno anche sempre di percorsi e delle, anche delle famiglie, dei giovani che hanno intrapreso, delle famiglie che vengono aiutate, sempre dando l'importanza a costruire, ecco, non assistenza, ma a promuovere le persone, quindi a dargli la possibilità di dire: voglio costruirmi un futuro che sia il mio futuro.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io sono nata ad Osimo, in provincia di Ancona, è una piccola città vicino appunto al mare.
1: Il luogo in cui sono nata e sono cresciuta è la regione Puglia, quindi nel sud Italia, in particolare sono di Taranto.
2: Io sono originaria di Salerno, in Campania.
3: Part of Nigeria, that is mainly dominated by the Igbo tribe.
0: Ad un certo punto ti inizi a sentire un po' stretto, anche se il luogo in cui nasci e cresci è bello, è comodo, è confortevole.
1: Mia mamma è delle isole Mauritius. Ho avuto la fortuna di avere, ecco, delle culture differenti da mettere in relazione.
3: The name you are giving a person is supposed to be something that is associated with something that is good. Chukwuebuka means God is great.

0: da subito mi sono sempre ambientata.
1: È stato bello.
2: Diciamo che è stato un po' un trauma.
3: I would also like to incorporate my own roots to the new roots I would like to develop here.
2: Da una parte ti perdi anche, per poi magari ritrovarti, però all'inizio è una perdita perché perdi te stesso, perché le tue radici alla fine sono quello che sei.
1: Ovviamente a casa si sta bene, una bella realtà, però desideravo da tanto, insomma, fare delle nuove esperienze, insomma, uscire un po' da casa mia.
0: Non ho mai avuto particolari problemi. Sradicata, ecco, in un senso così estremo, no.
2: Comunque un adattarsi che viene con il tempo e che è difficile. Vivi proprio in un'altra realtà, le persone sono diverse, la vita è diversa, cioè è proprio tutto un altro mondo, insomma.
3: Many people don't know how to speak English. They are a sort of friendly, non parlo inglese, I'll be like, okay. But they'll try as much as possible to see that they find a solution to what I was looking for.
2: La facoltà, comunque l'università ti dà la motivazione, gli amici, le persone, quindi pian piano ci si adatta.
1: Cioè mi hanno subito, insomma, inclusa e mi sono fatta includere anche.
0: Cosa porto con me? Sicuramente tutte le persone che incontro nel mio cammino.
2: Le radici sono importanti, la famiglia è importante, il mare soprattutto è difficilissimo da abbandonare.
1: Di casa, cosa porto con me? L'affetto che dei miei genitori, dei miei amici, del mio compagno.
3: And I miss my people as well. Yeah, I miss our dress code, I miss the food. I miss the fufu, I miss the okra soup, I miss the egusi soup, I miss the banga soup, so I miss the food a lot.
0: Porto con me tante lingue perché sono quelle che ovviamente mi piacciono, tutto quello che riesco ad apprendere e a conoscere di un territorio.
2: Come se mi sentissi appunto parte di due mondi e pian piano sto imparando ad accettarlo.
1: Quello che porterei ovunque, insomma, qui come da qualsiasi altra parte.
3: Talking about roots is really an important factor because it serves as your strength. When you know where you're coming from, you know where you're going to.
2: Puoi essere qui e puoi essere lì e poi le tue radici si, cioè è come se si sdoppiasse il tutto, insomma.
3: You have like a sort of solid foundation for yourself because you can't forget where you're coming from, you can't forget your roots.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

nemmeno che sia mio figlio. Adesso quel ragazzo che ride, piange e grida in faccia a tutta la città. È meglio non guardarlo in faccia, se no sarà

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Hey you, don't be silly. Pubcandom.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Quando mi dicono in generale ci siamo sentiti a casa, è quello che più mi fa piacere. E tanti clienti, soprattutto dell'estero, fanno un tour del nord Italia e mettono dentro anche Cremona, la cattedrale, il Duomo, il Torrazzo. Quando arrivano in piazza effettivamente è wow. E il fatto che mi sono spostata da Cremona non è stato perché non fossi
2: non se ne volevi andare.
1: E quando è stato il momento di rientrare alla base, non è stata una rinuncia, ma è stato adesso mi posso godere anche un po' la tranquillità di Cremona. Sebbene in tanti dicono che Cremona offre poco, secondo me non è vero.
2: Benvenuti negli studi di Riflessi Incontra. Oggi siamo con un ospite che ci parlerà di danza, di turismo e di passioni. È con noi Emanuela Biazzi.
1: Ciao.
2: Benvenuta.
1: Grazie mille dell'invito.
2: Che mi raccontava ballerina, insegnante di danza e recentemente ha attivato un'attività ricettiva con Corretto. Un'amica, giusto?
1: Con mia cugina.
2: Con tua cugina.
1: Più di un'amica.
2: Quindi adesso faremo con te una panoramica per capire un po' da dove nasce il tuo percorso, cosa ti ha portata via da Cremona, immagino, per spettacoli, esibizioni, per diciamo stare nel mondo, e cosa ti ha riportata a casa con una veste un po' diversa ma che comunque ti appartiene.
1: Certo, allora io nasco a Cremona, dove comincio un po' come tutti con la prima passione sportiva, diciamo sport anche se non mi piace perché la danza è un'arte, però mi iscrivo a danza. Memore ovviamente dal fatto che le mie amichette della scuola tutte iniziavano danza, io tra l'altro ero un po' la più piccola della classe e quindi seguo questa cosa. Finalmente mi appassiono e da lì comincio e non finisco effettivamente più. Quindi studio a Cremona fino all'età dei 18 anni, dopodiché capisco che questa è la mia strada o perlomeno che voglio provare a intraprendere questa strada. Vado in accademia a Firenze, dove rimango per 3 anni.
2: Primo viaggio.
1: Primo viaggio, esatto. Quindi prendo la mia valigia grande, saluto la mia famiglia e proprio mi trasferisco, perché ovviamente Firenze non si poteva fare avanti e indietro, non potevo fare la pendolare. Quindi prima esperienza lontana da casa, ma io sono sempre stata molto autonoma. Fin da bambina sono sempre stata una bambina molto autonoma, che mi gestivo un po' da sola, facevo le mie cose da sola e avevo un po' questa cosa di voler andare. E così ho iniziato. Dopodiché, dopo che mi sono appunto diplomata a Firenze, è cominciato il mio percorso lavorativo come ballerina. Quindi sono stata a Venezia, alla Biennale di Venezia, poi mi sono spostata all'estero, sono stata in Olanda, sono poi andata in Spagna, ho girato un po', sono stata pure a New York.
2: Hai vissuto con la valigia per anni.
1: Esatto, valigia per anni, volo, quindi bisognava imbarcarsi, qualcuno mi portava in aeroporto, mi veniva a prendere, tutte queste cose qua, soprattutto anche quando poi non sono mai stata fissa in una compagnia più di un paio d'anni.
2: Infatti perché pensava quella anche la stagionalità che ti costringe comunque a essere stanzieri fino a un certo punto.
1: Esattamente, quindi ogni 2 o 3 anni la produzione finiva e quindi la compagnia faceva altre audizioni e così via, un po' tutte le altre compagnie. Quindi noi ballerini prendevamo, sapevamo che c'era la tale audizione, un po' si vedevano online, un po' c'era il passaparola, cercano in quella compagnia e quindi vai e fai audizioni, tanti no, tantissimi no, però anche qualche sì, e quindi ho avuto la fortuna di poter girare. Per di più in compagnia ci sono sempre ballerini che hanno diverse nazionalità, quindi da qui anche il fatto che parlo bene inglese, ho poi imparato quando sono stata in Spagna lo spagnolo e questa cosa poi, faccio uno spoiler, mi è servita esatto per dopo, per adesso dove appunto gestisco Palazzo Glory 6 che è una foresteria e quindi ho a che fare con tanti stranieri. Detto questo, quando è stato il momento di fermarmi? Diciamo che è venuto naturalmente, più o meno avevo 30-31 anni e mi ero un po' stancata di vivere con la valigia in mano. Era arrivato il momento, avevo
2: fatto,
1: esatto, di posarla, avevo fatto tutto quello che potevo fare, mi ero tolta tante soddisfazioni, ero molto contenta comunque di quello che avevo fatto e quindi ho deciso di trasformare questa passione della danza da ballerina a insegnante, quindi trasmetterla anche alle ragazze più giovani.
2: Qualcuno appassionato come te?
1: Esattamente, esattamente.
2: Oggi quante ragazze hai?
1: Ne ho tante perché insegno in varie scuole, quindi non solo a Cremona, sono anche verso Brescia, verso Bergamo e quindi ho tante tante allieve, avrò penso 200 allieve in totale di tutte le scuole, sono tante dai 4 anni fino anche ai 20-25 perché ci sono anche dei corsi di ragazze dell'università che non vogliono lasciare la danza e quindi che continuano.
2: Da adulte,
1: esatto,
2: portano avanti questa passione, un po' come te, insomma, come una forma forse diversa.
1: Esattamente.
2: Da un lato la danza diventa insegnamento e dall'altro il viaggio diventa accoglienza.
1: Corretto, corretto, perché il fatto di viaggiare mi è sempre piaciuto tantissimo ed è una delle cose della danza che mi ha spinta più di tutto. Perché
2: è un bel regalo che ti fa la danza.
1: Assolutamente, questo, sì. Perché conoscere nuove persone, nuove culture, nuovi paesi, poter avere il privilegio di vivere in altri paesi che non sia appunto la propria città, è proprio un privilegio. Quindi questa cosa qua mi è sempre piaciuta. E quindi, come siamo arrivati ad avere una foresteria, l'idea nasce dopo il Covid, che è ovviamente stato un momento critico per tantissimi lavori. Avevamo questa, la nostra famiglia aveva questo palazzo che era lì e non sapevamo bene che cosa farci. E quindi abbiamo detto, ma perché non proviamo a fare una foresteria, una guest house con 6 camere da letto e vediamo com'è, perché effettivamente ci siamo resi conto che Cremona piano piano stava diventando sempre più grande anche a livello universitario.
2: Certo.
1: Quindi dava una spinta in più. E poi tutti gli eventi che abbiamo, la musica, tutto quello che insomma Cremona offre, poteva essere effettivamente una bella idea. E pare che così sia stata.
2: Beh, effettivamente, sai, sulle città di provincia non si sa esattamente quale sia la ricaduta turistica, soprattutto estera.
1: Corretto.
2: Perché si dice sempre che non passa nessuno. In realtà siamo
1: non è
2: un po' nella, diciamo, nella rete del turismo mordi e fuggi, quindi c'è la persona
1: Bravissima.
2: Che si ferma magari per caso perché passa di qua, o la persona che vede un post su Instagram e dice perché no, andiamo
1: Bravissima.
2: A fare un giro da quelle parti.
1: Bravissima. Tanti clienti, soprattutto dell'estero, soprattutto olandesi, devo dire, fanno un tour del nord Italia e mettono dentro anche Cremona. Certo, una sola notte, perché poi dopo ovviamente hanno tutto il percorso da fare, anche in bicicletta, dirò questa cosa, che sì, loro si spostano in bicicletta e poi c'è un service che ovviamente porta loro le valigie in tutti gli hotel o comunque le parti ricettive dove loro vanno e fanno questo tour del nord Italia. E c'è gente che viene, ce n'è. Se io faccio un'analisi più o meno dal percentuale di italiani, di stranieri che abbiamo nella nostra struttura, dico che il 65-70% è straniero.
2: Beh, questa è una notizia, al contrario proprio.
1: Esatto, esattamente, che uno non si aspetta. Esattamente, che uno non si aspetta.
2: E solitamente cosa ti chiedono di Cremona? Che cosa amano della città quando arrivano?
1: Allora, il centro, quindi la parte storica, la cattedrale, il Duomo, il Torrazzo, tutta questa parte, quando arrivano in piazza effettivamente è wow. Perché tutti tornano dicendomi wow, è
2: amazing.
1: Proprio esattamente così. Poi chiaramente ci aggiungono anche il Museo del Violino, ovviamente Casa Stradivari che ha inaugurato l'anno scorso, tutte queste cose qua un po' specifiche, diciamo, della musica che appunto stanno attorno ovviamente a Cremona. E piace tanto anche andare in bicicletta, perché in tanti mi chiedono, soprattutto appunto quelli del nord Europa, che loro sono molto abituati a girare in bicicletta con qualsiasi clima, estate, inverno, freddo, pioggia, sempre, e loro vogliono proprio prendere la bicicletta e farsi un tour sia del centro, ma anche chiaramente di tutta la parte del Po, quindi lungo Po, tutta quella zona lì un pochettino più rustica, campagna. Piace molto anche queste cose qua a loro.
2: Beh, si riconferma un impatto molto lento con l'ambiente, immagino anche con le persone che ormai saranno forse più abituate, ma insomma mi chiedo anch'io se non ci sia stato magari qualche aneddoto simpatico di persone che appunto si devono orientare a Cremona e te qualcosa che ti ricordi che puoi
1: raccontarci. Assolutamente, sì. Mi ricordo di questi due clienti svizzeri che prendono la bicicletta, si fanno un bel tour e io spiego con mappa in mano, andate qui, andate qui, andate là. Ad un certo punto, dopo un paio d'ore, ci chiamano, non sappiamo dove siamo, come non sapete dove siete? Non abbiamo Google Maps sul telefono, erano diciamo persone non anziane, perché non lo erano, però evidentemente poco portate per queste cose
2: certo.
1: qua, non parlavano cioè parlavano solo inglese anche non tanto bene, quindi anche trovare qualcuno che passasse di lì di dove erano, insomma è stato
2: un
1: casino.
2: Se sei in mezzo alla campagna diciamo che l'inglese
1: esattamente. Non erano grazie a Dio in mezzo alla campagna, però alla fine erano dove c'era Piazza Cadorna.
2: Okay.
1: Quindi insomma, chiedo scusa, Porta Po, quindi avevano fatto il lungo Po e tutta questa zona qui. Quindi ad un certo punto ho detto, sentite, ditemi che cosa vedete, cioè qualcosa, vediamo un supermercato,
2: immagini.
1: Si chiama così, ho detto aspettatemi, siamo andati a prenderli, poveri. È stato molto divertente, molto carini, non hanno infinitamente ringraziato, ci hanno infinitamente ringraziato, è stato molto divertente, sì. Succedono anche queste cose. E poi aggiungerò un'altra cosa, che noi nella nostra struttura siamo pet friendly, perché amiamo gli animali, gatti,
2: cani. Quindi avete anche
1: cani.
2: Invece quattro zampe.
1: Assolutamente sì.
2: Portati con...
1: Assolutamente sì. E quindi chiaramente anche la nostra struttura è pet friendly. Mm-hmm. E un sacco di persone portano il loro cane, anche gatto, nella nostra struttura, perché viaggiano proprio con loro, diventa proprio... parte della famiglia, e quindi se lo portano anche durante queste vacanze, perché alcuni sono proprio in vacanza
2: certo.
1: e si fanno il loro giro con il cane.
2: Famiglie allargate, insomma.
1: Esattamente, esattamente. Questa cosa a noi piace molto, infatti la pubblichiamo molto su Instagram, quando vediamo un nuovo animale lo pubblichiamo, è venuto da noi oggi il nostro nuovo ospite e ci piace.
2: Tornando un po' a te, hai viaggiato, sei tornata e adesso accogli persone che arrivano a Cremona meravigliandosi di ciò che magari per noi è normale. Cos'hai riscoperto attraverso i loro occhi?
1: Io amo Cremona, l'ho sempre amata, e il fatto che mi sono spostata da Cremona non è stato perché fossi stretta nella mia città, ma perché chiaramente le possibilità che mi davano altre città mi hanno portato ad andare via, però sono sempre tornata. Mi spiego, quando chiaramente ero a Firenze o comunque ero a Venezia, ovviamente in Italia dove lo potevo fare, ogni weekend tornavo a casa, per un po' per la mia famiglia, per i miei amici, perché amo Cremona, i suoi spazi, oltre ovviamente la bellezza architettonica. Proprio è a misura d'uomo, a me poi piace andare molto in bicicletta, cioè vivermi un po' la città a piedi, ecco, non per forza in macchina, queste cose qua. Quindi dove potevo tornavo sempre. E quando è stato il momento di rientrare alla base, mm-hmm. non l'ho fatto...
2: non è stata una rinuncia, diciamo.
1: Bravissima, non è stata una rinuncia, ma è stato... adesso mi posso godere anche un po' la tranquillità di Cremona. E comunque, sebbene in tanti dicono che Cremona offre poco, secondo me non è vero, offre proprio dai bambini fino ai ragazzi giovani. In realtà Cremona è una bella città, si vive
2: molto bene.
1: Questo
2: è un po' da riscoprire, da questo punto di vista quello
1: sì.
2: che ti raccontano le persone che arrivano qui per la prima volta può essere uno spunto e magari ti ha fatto riscoprire degli angoli che per te erano dimenticati o...
1: Assolutamente.
2: Quali sono che magari ti hanno
1: allora,
2: stupita?
1: Che mi hanno stupita mm-hmm. per me adesso la zona di Via Bissolati, dove appunto stanno facendo la nuova università
2: sì.
1: e la stanno un po' riqualificando, quindi stanno aprendo, c'è già l'università quella di Agraria, le stanno facendo alla vecchia caserma Manfredini, quella nuova, e quindi stanno riqualificando tutta la zona, che effettivamente era una zona un po' disabitata, tante case mm-hmm. erano lasciate andare, tra l'altro case e palazzi stupendi, e adesso stanno aprendo tante nuove cose, anche bar, anche piccoli ristoranti, è molto molto bella quella zona, e tra l'altro è verde, perché è verso comunque Po'. È molto bella, secondo me è da riscoprire.
2: È da riscoprire.
1: Sì, esatto.
2: Quindi questo diciamo che ti porta un po' a essere un portavoce della tua città e
1: Assolutamente sì.
2: del tuo territorio.
1: Assolutamente sì.
2: E, ecco, è un libro delle dediche, un qualcosa su cui le persone lasciano dei messaggi.
1: Sì.
2: Al di là delle bacheche di TripAdvisor, ma lì poi ci arriviamo appunto perché...
1: Sì, certo, spesso tante persone lasciano ancora il vecchio biglietto con scritto grazie.
2: Il pezzo di carta.
1: Il pezzo di carta sul letto piuttosto che sulla scrivania. Grazie, siamo stati bene. Due parole sono molto molto più apprezzate a volte della recensione, per quanto positiva, però un po' asettica, diciamo. E invece il fatto che riescano a trovare il tempo per scriverti di loro pugno, con la loro calligrafia e firmare due parole,
2: personale.
1: È molto più personale e fa molto più piacere.
2: E tu che relazione hai con recensioni e commenti online?
1: Allora, è un po' difficile, perché chiaramente quando arriva la bella recensione tutti contenti, fa piacere. Quando arriva la recensione un po' meno bella è un pochettino più complicato, perché a volte succede che effettivamente riflette quello che magari è successo, quindi
2: certo.
1: magari c'è stato
2: disguido capita,
1: esatto,
2: insomma.
1: Un disguido, piuttosto che un ritardo, piuttosto che qualsiasi cosa. Altre volte non è così. A me è capitato spesso, cioè mi capita spesso, io chiedo sempre ai miei clienti quando vanno via durante il loro checkout se va tutto bene. E in tanti mi dicono sì e poi dopo fanno una bella recensione. Altrettanti però mi dicono sì sì tutto a posto e poi fanno la recensione dicendo, esempio, una cosa stupida, il phone non andava. Ma perché non me lo dici?
2: Perché non mi hai mandato un WhatsApp.
1: Brava, in quel momento che io posso...
2: Certo.
1: Risolvere il problema.
2: Puoi intervenire, sì.
1: Esatto,
2: sì.
1: Posso intervenire. Dopo puoi dirmi la struttura non era di mio gradimento, non ritornerò, piuttosto che... Però se c'è un disguido e qualcosa che io posso effettivamente risolvere in quel momento, dimmelo. Dammi la possibilità per poterlo risolvere.
2: Anche perché poi
1: quindi,
2: quando si... Sì, questo accade online... diciamo che è anche un'immagine
1: bravissima.
2: Che è virtuale, quindi poi diventa difficile
1: bravissima.
2: Riuscire a spiegare perché c'è stato un disguido che magari era risolvibilissimo, appunto,
1: bravissima.
2: O non ci si è capiti perché alla fine misunderstanding quando si parla magari anche una lingua diversa succede.
1: Assolutamente,
2: quindi...
1: capita e ci sta. E quindi queste un po' lasciano l'amaro in bocca proprio perché non hai neanche modo di poter ribattere, no? Di una cosa che effettivamente potevi risolvere ma che non è... che non hai potuto perché non ti hanno dato il modo per poterlo fare.
2: Certo.
1: Altre, ce ne sono alcune che fanno troppo ridere, alcune veramente sono quasi simpatiche, cioè nel negativo quasi simpatiche.
2: Un po' surreali.
1: Perché, esatto, sono un po' surreali. Io ricordo di questo cliente che ha... che ha recensito la nostra struttura, poi evidentemente era un idraulico perché ha dato proprio tutta una spiegazione sull'impianto della cassetta del WC, che lui si aspettava una cassetta diversa.
2: Molto puntuale, insomma.
1: Esatto, piuttosto che il doccino
2: preciso.
1: Della doccia non era all'altezza giusta, secondo lui. Tutte queste cose qua che non sembrava quasi neanche una recensione negativa. Però insomma mi ha fatto molto ridere, ecco, è stato un...
2: E parlando invece di quelle positive, c'è una frase che ti ricordi con piacere, un qualcosa che
1: sì.
2: ti ha colpito?
1: Quando mi dicono in generale ci siamo sentiti a casa, è quello che più mi fa piacere e rappresenta il nostro luogo ricettivo, perché noi abbiamo solo 6 stanze da letto, siamo una foresteria e non siamo chiaramente a livello dei 4 stelle o dei 5 stelle in generale, non diamo neanche quel tipo di servizio ovviamente di un 4 stelle.
2: Però lo spirito è proprio fatto di sentirsi a casa.
1: Bravissima, lo spirito è quello lì, cioè si entra nelle nostre camere e si dice wow, è come stare a casa e questo è molto intimo, ecco, e questo è quello che un po' ricerchiamo. Con la nostra struttura cerchiamo di dare questo tipo di esperienza ai nostri clienti e per me quando mi dicono mi sono sentito a casa, sono state molto gentili, le ragazze con cui ho parlato eccetera, per me dico ho fatto centro.
2: E allora diciamo che adesso hai con te due passioni che porti avanti in parallelo,
1: sì.
2: Si potrebbero incontrare un giorno?
1: Perché no?
2: In qualche modo la danza può entrare nella...
1: Perché no? Perché no?
2: Nell'ospitalità.
1: Assolutamente sì, perché no? Perché potrebbe benissimo essere un tipo di palcoscenico nuovo per la danza, quindi potersi esibire appunto in una struttura ricettiva, perché no? La danza fondamentalmente non ha limiti, la puoi fare ovunque, la puoi fare a casa, la puoi fare su un palco, la puoi fare nella tua testa, nei tuoi sogni, per cui potrebbe essere che... Si potrebbero incontrare, perché no?
2: Si potrebbero incontrare.
1: È una bella idea, ci penserò.
2: Va bene, grazie mille Emanuela
1: grazie
2: per aver
1: te.
2: condiviso la tua esperienza,
1: grazie,
2: la tua storia,
1: grazie,
2: e le tue passioni.
1: Grazie mille, è stato un piacere.

0: per averci aiutato anche a vedere Cremona con occhi nuovi, che sono poi quelli delle persone che tu accogli e che prendono, se ne vanno, ma lasciano comunque qualcosa.
1: Assolutamente, grazie.
0: E non dimenticate di seguirci su YouTube, su Spotify e su Instagram. A presto!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.
2: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di Filomeno Lopez che vi parla e dalla sessione tecnica il nostro niente meno che Don Luca Rossi dall'altra parte. Oggi vi vogliamo far rivivere un programma che avevamo fatto all'indomani della partenza del Papa per l'Africa, un programma fatto unicamente di musica. Era un modo che avevamo scelto di parlarvi della nostra gioia per questo viaggio attraverso uno strumento che gli africani hanno sempre considerato il migliore strumento che hai per parlare al cuore e alla mente delle persone senza necessariamente mai fare del male.

Come tutti sapete, tra 2 giorni inizia il tanto atteso viaggio di Papa Leone XIV al continente africano, dove visiterà 4 paesi, l'Algeria, poi Camerun, poi Angola e poi finalmente la Guinea Equatoriale. Bene, quando il Papa viaggia, è tutta la Chiesa che viaggia. Quindi tutti noi siamo chiamati, se siamo cattolici, a sentire questo passo del Papa come una missione di tutti noi. Si dice da noi che nessuna foresta è mai così lontana se ami le persone che vai a visitare. Allora, ci sono diverse questioni. Appena nomini il continente africano, vengono già in mente tanti simboli, tante cose, però una è di sicuro: il continente è continente culla dell'umanità, vuol dire la madre della vita. Tant'è è vero che già sin dall'antichità Egitto faraonica, effettivamente il primo diritto che si è elaborato e che si elaborava nelle case che si chiamavano per Ankh, significa le case della vita, che poi più tardi nel XIII secolo, dopo una guerra atroce nell'impero del Mali, gli africani hanno sentito il bisogno di mettere per iscritto per la prima volta ciò che oggi il mondo conosce come la Carta dei diritti umani. Anche se poi, dopo negli anni 60, l'Unione Africana ha aggiunto non soltanto diritti umani, ma anche diritti dei popoli, perché si è visto che ciò che si era negato al continente dal XV secolo a questa parte è non solo il diritto di essere umani, ma di essere persone capaci di pensare al loro destino. Ecco, la presenza del Papa è un'occasione di celebrare di nuovo la vita, quella vita che per noi africani significa che la vita sono gli altri, così i paesi sono gli altri, cioè gli altri esseri umani che ti rassomigliano e che per diversi motivi tu senti il bisogno ogni tanto di andare a vedere e ad abbracciare, ad incoraggiare, soprattutto quando gli altri sono confrontati con problemi immensi. Vogliamo oggi parlare di che cosa incontrerà il Papa, non tanto così come sto facendo adesso, ma attraverso una via che gli africani hanno scelto. Di fatto, la musica è lo strumento più appropriato per dirigersi alla mente e al cuore degli uomini, per parlare sulla loro vicinanza in un momento in cui la vita è presa a calci, veramente, dappertutto. E ricordare che la vita sono gli altri, e quindi attraverso la musica, questo spazio musicale, vogliamo soltanto dirvi 2 cose. La prima è: desidera sempre il benessere del tuo vicino più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. E chi ce lo fa imparare? È la mamma. Le mamme che ci ricordano che la vita sono gli altri, quegli altri che, per questo, il primo impatto che un bambino trova nel ventre della sua mamma è il tatto, quel tatto che poi noi ci dimentichiamo. Per questo noi iniziamo con un omaggio proprio alle mamme, con la canzone di Inneida Marta.

pensi? Eccoci, Ineda Marta, omaggio alle mamme, un inno alla vita. Il viaggio del Papa è un momento che la Chiesa vuole celebrare la vita. E noi lo facciamo attraverso il linguaggio della musica. La musica di fatto è quell'unica realtà che attraversa, penetra il cuore e la mente di ognuno di noi senza mai causare delle ferite. E allora uno dei grandissimi problemi che il continente ha confrontato oggi sono i problemi del cosiddetto terrorismo suadisant islamico, ma che di islamico non c'ha nulla. E chi ce lo dice è niente meno che Alpha Blondy. Ma prima di arrivare ad Alpha Blondy, vogliamo ricordare questa parola di Horus. Tutti quelli che ieri hanno lottato per la dignità della vita in Africa. Horus diceva: io sono il tuo ieri e parente del tuo domani nell'oggi. Quindi, dopo l'omaggio che abbiamo reso alla mamma, il secondo è rendere omaggio a coloro che hanno vissuto prima di noi e che hanno lottato per farci capire che la vita sono gli altri, i paesi sono sempre gli altri. Sacrifice.

Leon, they sacrifice our freedom. E come continuare a difendere questa libertà alla vita oggi, davanti alla prima sfida che abbiamo di tutti coloro che usano la religione come strumento per togliere la vita? Passiamo la parola ad Alfa Blondi, che ci dice come lo dobbiamo rispondere a questa domanda.

0: tutte le battaglie dei quelli che abbiamo sentito prima di noi, They Sacrifice Our Freedom. Era sempre in quest'ottica che vi dicevo di Horus, che dice: io sono il vostro ieri e parente del vostro domani, nell'oggi. L'oggi sono i giovani, ma il domani sono i bambini. E la lotta degli africani di fatto per l'indipendenza, prima contro la schiavitù transatlantica, contro la colonizzazione, contro l'apartheid, contro i regimi di zoumani praticati anche contro di noi, e che ultimamente è stato considerato il più grave crimine mai commesso contro l'umanità, in cui tutti gli stati europei che hanno praticato la schiavitù e tratta atlantica si sono astenuti, Stati Uniti addirittura rifiutato. Ecco, ci ricorda quello che gli africani dicevano: la nostra lotta per domani, perché i bambini sono i fiori e l'unica ragione della nostra lotta. Qual è lo stato dei bambini oggi nel mondo? Con questo interrogativo noi vi vogliamo lasciare, lasciandovi poi nelle mani di un grandissimo anche, Bob Marley. Vi abbiamo detto che oggi avevamo due messaggi per voi. Il primo, vi abbiamo detto, è: desidera sempre il benessere del tuo vicino o più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. Il secondo, adesso con quale vi salutiamo, è: se il tuo lume brilla, sii felice, ma smetti di spegnere il lume degli altri per far brillare sempre ed esclusivamente il tuo. Questa è l'origine di tanto, ma veramente tanta guerra nel mondo. Ali, alla prossima settimana, sempre con Afrofonia.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi siamo all'uscita della puntata, nel weekend di apertura di Cremona Contemporanea, e quindi proprio a questo tema vogliamo dedicare la nostra puntata. Abbiamo due ospiti, come al solito. Abbiamo con noi Michele Rovescalli, event coordinator di Cremona Contemporanea.
3: Buongiorno.
2: Ben arrivato. Enrico Perni, restauratore e curatore di Robolotti 6.
4: Buongiorno.
2: Grazie di essere qui. Sappiamo che ci aiuterete a entrare un po' più nel dettaglio di Cremona e Contemporanea. Riusciremo a scomporre questo titolo, questa definizione. Quindi abbiamo tutto quello che ci serve, ma prima di iniziare il nostro consueto rito, ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, Cremona Contemporanea, arte a Cremona, un connubio che negli ultimi anni sembra aver funzionato bene, giusto? Partiamo da te, Michele.
3: Sì, siamo alla quarta edizione, non sembra vero. È stata una sfida all'inizio. Io poi sono con Enrico, siamo gli autoctoni, diciamo.
2: Lo dicevamo
3: gruppo.
2: Prima fuori puntata, siete esatto. Le due persone di Cremona.
3: Ma anche il terzo, che è Ettore Favini, che è stato,
4: sì, è
3: diciamo, il
4: Ettore,
3: deus machina
4: che
3: di tutto.
4: Il papà della manifestazione.
3: E è interessante perché io mi occupo di eventi da 30 anni, giovanissimo. A 360 gradi, e è stata una sfida anche per me l'arte contemporanea. Venivo da una famiglia che, da una madre artista, e quindi sono cresciuto con una certa sensibilità, però la contemporaneità è difficile, va seguita, va osservata.
2: Poi ci arriviamo su questo tema.
3: E quindi è stata una sfida interessante e grande, grande, grande soddisfazione di essere arrivati al quarto anno. Sì.
4: Per me invece è stata un'occasione per fare un percorso inverso a quello che è il mio solito, perché chi mi conosce sa che io e la mia collega Luciana, che siamo i titolari dello studio di restauro, quindi siamo prevalentemente restauratori, ci occupiamo quasi esclusivamente di antico. Quindi il nostro arrivo all'Art Week, quindi a Cremona Contemporanea, è stato davvero una sfida sul provare a giocare un po' con il contrappunto, quindi a misurarci con un mondo che francamente io sinceramente non conoscevo e tuttora non pretendo di conoscere in maniera approfondita, ma che è davvero affascinante e anche io lo trovo molto divertente.
5: Allora, visto che avete toccato il tema della contemporaneità, apriamo subito la nostra prima rubrica e ci spostiamo nel nostro quadrante. Sapete che sul Torrazzo c'è un orologio con un suo quadrante con i numeri, quindi diamo qualche numero, anzi, fondamentalmente uno. Secondo i dati governativi sono circa 4 i miliardi di euro del PNRR destinati all'arte, alla cultura e alla rigenerazione urbana. Quindi c'è un tema legato alla arte contemporanea, alla rivisitazione e riqualificazione di zone della città. In quest'idea qui, l'arte contemporanea come si inserisce e soprattutto può davvero essere un'occasione dal vostro punto di vista per ridare vita alla città o ad alcune aree della città?
3: Assolutamente sì. E lì è stato proprio questo il fascino che mi ha conquistato subito di questa manifestazione, perché l'arte contemporanea in questa casistica, proprio in questa città, ha creato delle relazioni, dicevamo poco fa, infatti io e Enrico non ci conoscevamo se non di vista.
5: Esatto, i cremonesi del gruppo non si conoscevano,
3: sì,
5: tra loro,
3: esatto, ognuno nel suo mestiere, quindi a volte, spesso in questa città succede, no? Che si va, non siamo a Milano, ma si va per finta veloci, e quindi e anche le collaborazioni e le sinergie non sono state nella cultura, diciamo, solita, e questa cosa qua mi ha dimostrato subito una manifestazione che dava vita, anche semplicemente un gruppo che gira, che subito si nota che non è della città, quindi ti incuriosiscono i posti. La cosa più bella di questa manifestazione era vedere i cremonesi stessi che scoprivano dei posti che ovviamente spesso non puoi visitare perché privati, perché chiusi da tempo, ed era questa interazione che si è creata, che ha creato una serie di opportunità.
5: Enrico, tu dicevi che invece affacciarti all'arte contemporanea ti ha stupito per certi versi.
4: Sì, mi ha stupito e mi ha divertito, perché per esempio adesso vado sull'evento che più di tutti ha caratterizzato le varie edizioni, che è quello del coccodrillo, no, in Battistero.
3: Sì.
4: A parte il fatto che è stata un'operazione che Rossella Farinotti ha fatto geniale, perché forse alcuni ancora non si sono resi conto della portata di questo evento qua, perché Cattelan sta all'arte contemporanea un po' come, se voglio fare un esempio, un po' come gli U2 stanno alla musica, quindi è come se avessimo avuto una rock star in Piazza Duomo, cioè il concerto degli U2 in Piazza Duomo. Quindi questo è stato uno scossone, un volano enorme per far parlare della città, ma allo stesso tempo, tornando invece all'antico, io lo chiamo un po' la Cenerentola dei tre grandi monumenti di Piazza Duomo, che sono Torrazzo, Cattedrale e Battistero, e diciamo che sinceramente dei tre il Battistero è sempre stato quello un po' meno considerato, e invece è di una bellezza, è di una potenza straordinaria, e l'installazione di Cattelan lo ha proprio dimostrato, ha messo in evidenza la bellezza incredibile di quel luogo.
5: Ce lo dicevamo con Rossella l'anno scorso e dicevamo: ma quante persone per vedere il coccodrillo sono entrate in un luogo in cui probabilmente non sarebbero mai entrate prima?
4: Esatto.
5: Che è un po' quello che dicevi prima. Tu dicevi: mi occupo di arte antica, Enrico, da restauratore. Sì. Come vedi questo connubio tra arte antica e arte contemporanea? A volte sembrano due linguaggi che non si parlano, però forse c'è un di più.
4: Allora, intanto ci vuole un certo tipo di sensibilità, però se chi come me ama, forse l'ho già detto prima, il contrappunto, cioè questa idea di spostarsi su due poli molto distanti, ci si rende conto che c'è un'esaltazione reciproca dei due mondi. Infatti in questo senso, secondo me, tutti i luoghi che sono scelti e che sono stati scelti per Cremona Contemporanea non sono semplicemente delle scenografie, ma sono dei luoghi che prendono vita o riprendono vita e danno il loro contributo interagendo con le installazioni, che sono sempre attentamente pensate e scrupolosamente pensate per ogni singolo luogo.
3: È una cosa interessante, io la vedo, l'ho sempre vista in una maniera molto semplice, diciamo, da non professionista nel settore dell'arte. Ho sempre guardato l'arte antica come quello che fu, la storia, quindi dare un occhio dove noi non c'eravamo e avere un'idea e anche subirne poi un fascino, un occhio. Il contemporaneo secondo me racconta perfettamente la società, quindi è la storia attuale, quindi è anche bello questo gioco che abbiamo sempre creato in questi 4 anni, grazie alle ragazze, a Rossella, Eleonora, Alessia, di creare questo dialogo proprio antico e contemporaneo, in dialogo costante, perché è buttare un occhio da una parte a quello che eravamo e a quello che siamo oggi, che può essere spesso anche una provocazione, o spesso volentieri è, ma cos'è?
5: Che però secondo me l'analisi che hai fatto prima, ci pensavo adesso, perché quello della comprensione dell'arte contemporanea è sempre stato un tema, no? Però dicevi, l'arte contemporanea racconta la contemporaneità, e in effetti qualsiasi analisi sociologica, storica, culturale sulla contemporaneità è molto più difficile che sul passato, no? Perché non abbiamo ancora gli strumenti per comprenderla. Può essere questa una chiave di lettura per avvicinarsi all'arte contemporanea senza la pretesa di capirla?
3: Assolutamente sì. Sì, perché ecco, bisognerebbe insegnarlo a scuola, secondo me, fin da bambini, che non devi avere pregiudizi o preconcetti quando osservi l'arte, devi viverla, farti anche delle domande, devi suscitare un qualcosa, uscire dopo aver visto un'opera contemporanea, in questo caso, con delle domande che possono essere, io ricordo quell'aneddoto, se si può dire, con il coccodrillo di certo. Catella, dove io avevo a destra Catellan e a sinistra una signora che si è imbucata alla preview, diciamo, il giorno
5: di apertura. Idea di chi fosse Catellan,
3: sai, come diceva prima Enrico, è il battistero, lo vedono talmente in pochi che appena apre la porta senza pagare quei 2 euro di biglietto qualcuno scatta dentro e una signora mi chiede: ma scusi, ma questo cosa vuol dire? Io mi trovavo in imbarazzo perché certo. Avevo la superstar a fianco in silenzio e allora io ho cercato di arrabattarmi come potevo, ho detto: guai signora, sa, un'immagine di questo coccodrillo, di questo animale anche feroce, che o viene catturato, si può immaginare catturato da questo tempio sacro, quindi per espiare una colpa, oppure il contrario, ha già pagato le sue colpe ed è libero. E poi lei mi guarda con questo occhio così, ho detto: signora, semplicemente se no un coccodrillo attaccato al soffitto.
5: Scelga.
3: E lei mi guarda e mi dice: propendo per questa.
5: Te guerra e Johnny.
3: E pensa che Catellan moriva da ridere in quel caso lì, perché sentiva tutto e lui dice: io voglio questo. Questo deve essere. Non deve esserci una spiegazione. Anzi, tendenzialmente mi insegni, l'artista difficilmente da sempre, un po' come un cantautore,
4: sì,
3: è difficile che spieghi per forza la sua canzone.
4: Spieghi il suo testo, diventa sempre un po', no, quasi stucchevole, che ognuno poi vive le emozioni. Ma tra l'altro nell'aneddoto che racconti c'è, secondo me, un elemento fondamentale che distingue l'antico dal moderno, è che nell'arte contemporanea tu puoi parlare con l'artista, cioè tu lo vedi. Volendo, ci puoi interagire.
5: È una cosa che capita durante Cremona Contemporanea.
4: Allora, infatti volevo arrivare nelle varie esperienze che abbiamo avuto noi. Per esempio, il secondo anno abbiamo trasformato il nostro spazio in un'agenzia viaggi con Luca De Leva. È stata un'esperienza pazzesca, divertentissima. Però lì ho capito una cosa. Il grande disagio che a volte il visitatore ha nei confronti del contemporaneo, e magari questa preoccupazione di interpretare, di pensare, di capire cosa vuol dire l'artista, no? Al punto che tante volte uno arriva e no, ma quindi questa installazione che cosa vuol dire? Nel caso dell'agenzia Viaggi, il bypass è stato doppio, cioè non c'era l'installazione, quindi il visitatore entrava, non c'era una vera e propria installazione, perché diciamo che l'installazione era l'ambiente, un'agenzia Viaggi, ma c'era l'artista, quindi questo doppio salto mortale di trovarsi a interagire direttamente con l'artista in alcuni casi mandava fuori di testa le persone nel senso positivo, cioè li vedeva proprio, no? Bello, sì, no, ma mi spieghi? E lui poi vabbè, spiegava, raccontava queste esperienze, questi esercizi che poi lui proponeva e propone nel suo progetto. E in altri casi invece vedevi proprio il disagio, cioè il disagio nel, e adesso cosa succede?
5: Nell'opera d'arte.
4: Ti trovi, esatto, fisicamente all'interno della, dell'installazione, se così vogliamo dire.
5: Chiaro. Bella questa cosa, molto, molto particolare, perché secondo me ci aiuta proprio in quella lettura che solitamente è molto difficile, no? Anche il passaggio da opera a installazione, interessante come termine. Come mai questo...
4: Allora, io qua adesso non voglio addentrarmi su un terreno che non è il mio, però io ve la dico come la,
5: visto come la vivi
4: che
5: tu.
4: Mi hanno detto che vale tutto, no? Quindi un'opera è, secondo me, nel mio pensiero, è un'opera, come dire, finita e pensata in sé, che poi può essere esposta in diversi luoghi e può avere anche significati diversi. Un'installazione è come dire, un oggetto o un'opera ancora che è espressamente pensata per dialogare in quello specifico punto, per cui fuori da lì non dico che non funzioni, però assume tutto un altro significato.
5: Bello, interessante questa lettura, piace molto.
3: Sì, interessante. L'installazione è un po', si collega un po' alla modernità del contemporaneo, infatti, creare, poi alla fine siamo lì, si riduce tutto alla creatività. E quindi potrebbe essere un quadro, ma potrebbe essere un'intera stanza, le stesse opere.
4: La buccia d'arancia, no, che c'era la...
3: Esattamente.
4: Stanga che...
3: Il camion,
4: cioè questa cosa...
3: Perché non badiamo a dimensioni.
4: Questa cosa sempre che poi il visitatore a volte cerca l'opera e non la trova. Le bucce addirittura venivano spostate. Sì. Cioè questa un po' trappola che deve comunque catturare l'attenzione del visitatore, farlo entrare in quel mondo lì e farlo ragionare, perché poi alla fine, insomma, il ruolo dell'arte contemporanea, tornando al rapporto fra antico e moderno, non è più quello di raccontare, di rappresentare la realtà dal punto di vista estetico, perché ovviamente
5: ci sono mille altri
4: strumenti. Il passato
5: strumenti.
4: Aveva anche quella funzione lì, no? Descrivere una natura, eccetera, eccetera. Adesso ovviamente non c'è più, quindi questa telecamera che prima l'artista poneva dietro di sé per guardare il mondo esterno, diciamo che si è ruotata di 180 gradi e guarda tutto verso più il mondo interno, no? Verso il pensiero, l'introspezione, la discussione, la provocazione, il gioco, insomma, vale tutto.
3: Si crea un'atmosfera che a volte è anche un paradosso.
5: Sì, sì.
3: Cioè, io, diciamo, occupandomi di eventi, difficilmente ho il contatto diretto con gli artisti, ma il bello poi perché li coinvolgo poi insieme ai ragazzi nei vari eventi durante la manifestazione, quindi sempre collegandosi al fatto della presenza di un artista è fondamentale, ma anche sulle richieste a volte sono particolari. Io ricordo il secondo o terzo anno con Gennaro ho dovuto recuperare quei 7 kg di caramelline microscopiche tutte di un colore, ognuna di un colore, e poi il bello anche un po' lavorare col territorio per coinvolgerli. Quindi alla fine un produttore di Cremona, che era l'unico a Nord Italia che aveva queste caramelline, la sua caramellina è diventata l'opera. E quindi cioè, crei poi delle sinergie, delle cose che non so in quanti campi si possa...
4: Vero.
3: Insomma, creare questa particolare situazione, e lo vedo anche nel pubblico quando giriamo, quando facciamo gli aperitivi, perché poi alla fine si riduce anche il bello in tutto questo, e con gli artisti in convivialità.
4: Sì, no, sì,
3: perché
4: si creano dei rapporti.
3: Con i piedi sotto al tavolo, come dicevano i nonni, con i pesi sotto al tavolo, si fanno i migliori affari.
5: Questa è la verità.
3: E si creano i migliori rapporti, perché anche questo è contemporaneo, ma è anche storia. Cioè lo è ancora oggi, ma lo è sempre stato. Quindi anche questo è molto affascinante, secondo me.
5: Visto che l'avete citata, arriviamo al territorio, arriviamo a Cremona. Si chiama Cremona Contemporanea, un tocco di Cremona ci deve essere. Che lavoro c'è di adattamento dell'evento alla città e della città all'evento?
3: Un lavorone.
4: Allora, io parto sul dettaglio. Vai. Visto che io lavoro con i dettagli, e a Michele lasciamo più invece la parte organizzata più larga,
3: quella dove ci si diverte,
5: però, esatto, la poco cosa
4: e... No, però vi dico un dettaglio banalissimo che secondo me però è molto significativo sul come sull'attenzione che viene posta, no? Il primo anno noi abbiamo esposto un'opera di un'artista raffinatissima che è Linda Carrara. L'idea ovviamente, ma voi cosa fate? Non ci si conosceva ancora neanche bene. Ah, quindi voi vi occupate di antico? E allora la Rossella ha proposto all'artista con cui poi abbiamo interagito, perché non cercare una cornice antica da montare sul dipinto di Linda? Quindi creando fisicamente un'interazione fra i due mondi, quindi... Questo è per dirvi quanta attenzione viene posta anche nei piccoli dettagli.
5: Che è la differenza forse su quell'installazione che prima dicevi, cioè c'è una cura per contestualizzare.
4: Per contestualizzare, cioè, ma è una cura proprio anche cose che magari il visitatore non coglie, che possono sembrare casuali, le caramelline, cose magari sparse, non c'è nulla di casuale, neanche una briciola.
3: Il lavoro di Cremona Contemporanea per svilupparlo a livello locale è interessante. Come ho detto poco fa, non siamo mai stati un paese culturalmente collaborativo che creava grosse squadre, team, ognuno sempre per sé. Quindi questa cosa è stata un'opportunità infatti per creare anche un disegno all'interno della Cremona Contemporanea dove proprio Cremona, città, potesse dialogare ed essere coinvolta protagonista, il coinvolgimento dei locali in primis, cioè chi vive i locali, chi sono i giovani, noi contemporanei, noi siamo la mezza età, tutti i target, quindi le attività del territorio, coinvolgerle non è un lavoro semplice, ma ho scoperto comunque tanta sensibilità. E poi la regola numero uno era quella poi di lasciare questo messaggio, cioè fate tutti parte della città di questa manifestazione, quindi non lasciamo indietro nessuno, anzi esiste il calendario off in questa manifestazione, che è off semplicemente perché si scorpora dalla lista, diciamo, degli artisti ufficiali, tutto quello che è il tour, perché è bellissima questa cosa che tante realtà organizzano collateralmente nello stesso periodo una serie di iniziative autogestite che condividiamo insieme, e quindi questo ti dà l'idea di come si può parlare durante una manifestazione al territorio realmente.
5: E che cosa secondo voi Cremona può fare in più per diventare sempre più protagonista?
4: Questa è una domanda difficile.
3: Perché già difficile, alla fine. Posso fare quello venale?
5: Puoi fare quello venale.
3: Servono più budget.
5: Cioè, venale fino a un certo punto, nel senso che poi è...
3: Sì, perché sono sempre, per quanto siamo super supportati, soprattutto anche dall'amministrazione, da fondazione e tutto il resto, ma per fare un buon prodotto, si sa, è costoso e ci sono sempre pochi fondi.
5: Certo.
3: E sensibilizzare, ne parlavo proprio ieri casualmente con alcuni dell'amministrazione, perché sarebbe bello creare in futuro un collettivo di addetti ai lavori cremonesi che possano mettere una sorta di salvadanaio condiviso per le iniziative di questo territorio. Noi adesso siamo a Cremona, il nostro territorio, io Cremona la adoro, ma da sempre. Non c'è una persona che conosco di fuori città che quando la invito a Cremona non resta affascinata. Dopo i pro e i contro, certo, di tutto quello che vogliamo, non ci nascondiamo dietro un dito, ma è bellissima andare lungo il fiume, venire qua sul Torrazzo, vedere la nostra piazza del Duomo, girare i vicoli di Cremona. E il bello è che la nostra manifestazione poi in realtà racconta questo, perché ti facciamo fare il tour con la mappa, ed è anche per molti divertente vedere i cremonesi, non solo dico i turisti, ma i cremonesi con la mappa e dire allora oggi mi faccio dalla 1 alla 4, poi mi libero un paio d'ore, vado il domani a vedere, è bellissima questa cosa, quante situazioni ci sono così coinvolgenti. È un lavoro enorme ed è questo il bello un po' di una grande squadra, questo sì.
4: Sì, confermo, anzi aggiungo che noi avendo proprio un'attività di fatto sulla strada, che noi siamo in Vero Bolotti, e essendo anche molto piccola noi interagiamo molto spesso direttamente con i visitatori, e quindi innanzitutto devo dire che l'Art Week è riuscita a intercettare anche una tipologia di visitatore che normalmente a Cremona non si vedeva, perché adesso comincia a vedersi, è quello il grande salto. E tutti mi dicono la stessa cosa: non sono mai stato a Cremona, ma è bellissima. Ma perché non siamo? Poi si guardano tra loro e dicono: ma perché non siamo mai venuti a Cremona?
3: Sì, andiamo contro le polemiche, diciamo così, perché Cremona è un po' un must, no? Dire che Cremona non c'è niente, non c'è nulla da fare, lo sentiamo da quando probabilmente siamo bambini, sì. No? E quindi in realtà io sono super contrario a questo concetto, e quindi anzi dico: no, non ci informa. Magari bisogna aumentarla con informazione generale di questa città, ma c'è un sacco di cose,
4: c'è tantissimo da vedere, no? Rimangono affascinati. Ma davvero, davvero, e moltissimi anche addetti ai lavori non erano mai stati a Cremona, e questo è abbastanza grave. Però diciamo che questa cosa è stata fatta diventare un'opportunità, perché dal punto di vista dell'arte contemporanea possiamo dire che Cremona non è che fosse proprio, diciamo, di un foglio completamente bianco,
3: no.
4: Neanche insomma un l'ombelico del mondo,
3: cioè,
4: no?
3: Sì, tu prima hai detto una cosa, sì, ho detto servirebbero più fondi, ma servirebbe anche un'altra cosa molto importante collegata a quello che stiamo dicendo, che i cremonesi stessi diventino un po' più IPR. Io venendo dal mondo dei locali un po' lo identifico in questo, perché il tuo miglior venditore è il cittadino stesso, che ci crede o comunque ne valorizza almeno in alcune parti il patrimonio, lo star bene.
5: Ma è così, al di là della... Io lo vedo su Milano, perché vivendo là, l'attaccamento che hanno i milanesi con il Salone del Mobile, per dire che adesso siamo nel periodo di registrazione, sì. Inizia, è viscerale. Cioè è difficile che ti trovi un milanese che non ti parli entusiasta di tutte le iniziative tra salone e fuori salone. Forse su Cremona è più difficile questa cosa che dicevi tu.
3: Sì, è difficile. Siamo sempre anche stati abituati per una sorta di anche di posizione logistica, che a dire che l'erba del vicino è sempre quella più buona, certo. Benissimo. Però
4: qualcosa si sta muovendo, eh? Il mio polso,
3: sì, anche secondo me,
4: un cuore che comincia a battere.
3: Sì, il movimento c'è da tempo, e io non era mia abitudine, ma sto osservando molto con fascino i giovani, una fascia soprattutto ventenne, trentenne, che sta creando un sacco di... e poi con un sacco di energia. E una bella cosa questa, eh. Ecco, bisogna un po' sdoganare questa cosa del dire: si sarebbe fatto così, allora... ma questo però è generale, non c'è solo Cremona,
5: quindi... Un po' però... italiano anche come mood. Allora, grazie davvero di essere stati con noi, grazie a Michele Rovescalli e Enrico Perni, perché
4: grazie a voi.
5: Ci avete aiutato a dare uno sguardo diverso su un evento che pian piano sta trasformando la nostra città e che speriamo lo faccia sempre di più, sia per i cremonesi sia per chi viene da fuori. Quindi questa integrazione tra antico e moderno, tra Cremona e il territorio circostante, speriamo che continui come è iniziata finora. Grazie a tutti voi che ci seguite. Oggi permettetemi un grazie speciale, perché nella data di registrazione della puntata abbiamo con noi in studio, in regia, quindi ci seguono da remoto, gli utenti e gli operatori dell'area riabilitativa della psichiatria di Cremona. Hanno visto i nostri studi, hanno partecipato alla registrazione da remoto, e quindi hanno visto tutto quello che è successo qui, quindi grazie di essere stati con noi, ci fa super piacere. Grazie di nuovo a tutti voi che ci seguite sui social, sulle piattaforme di streaming. Ovviamente, se abbiamo parlato di arte contemporanea, non possiamo non ringraziare il Torrazzo di Cremona, che ci ospita in questa location esclusiva, possiamo dirlo. E non è moderna, ma è sicuramente contemporanea, perché la vista che abbiamo è sul cambiamento della città giorno dopo giorno, quindi è una cosa veramente molto molto bella. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, in questa domenica in cui la Chiesa celebra la Pentecoste, la solennità che ricorda la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli e segna la fine del periodo pasquale. Noi iniziamo questa puntata tornando su un tema che ha visto la diocesi impegnata in prima linea negli ultimi anni con un progetto su tutto il territorio di cui è stata animatrice e capofila. Parliamo di CER, comunità energetiche rinnovabili. Nelle scorse settimane è stata presentata nelle sale di Palazzo Vescovile di Cremona una collaborazione tecnica con il gruppo OpenSB per lo sviluppo di questa rete di comunità che unisce sensibilità ambientale, sostenibilità economica e solidarietà. Vediamo e ascoltiamo insieme.
1: Dopo un anno di operatività delle 6 comunità energetiche, a cui si è poi aggiunta la settima CER della città di Cremona recentemente, bene, abbiamo ritenuto opportuno valutare una forma di collaborazione di natura tecnica con un partner tecnico. Abbiamo individuato OpenSB, innanzitutto per cercare di aumentare la produzione di energia attraverso nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tipicamente da noi il fotovoltaico, ma in prospettiva anche per trovare delle soluzioni innovative, oltre alla condivisione dell'energia, che una comunità energetica per legge può fare.
2: Siamo orgogliosi di essere qua per presentare questo accordo, un accordo con un gruppo di comunità energetiche della provincia di Cremona, veramente unico in Italia perché sposa quelli che sono i valori non solo della condivisione dell'energia, ma anche condivisione di valori etici e morali. E questo per noi è veramente un motivo di orgoglio. Siamo qua per portare il nostro contributo, l'esperienza che abbiamo in questo ambito ormai ventennale, con l'ampliamento dei servizi che stiamo dando, in modo che queste comunità abbiano linfa, e la linfa è energia, e che debba essere condivisa il più possibile tra produttori, consumatori, associazioni del territorio e può dare dei ritorni importanti al territorio in cui opera.
3: Non siamo una comunità energetica, siamo le comunità energetiche della diocesi che nascono dal progetto della diocesi, con attenzioni particolari sicuramente ai temi ambientali, ai temi sociali, ai temi economici di questo progetto, ma soprattutto vogliamo ribadire che quello che noi andiamo a realizzare, i progetti che noi realizziamo, sono delle comunità. Comunità quindi, momento di relazione, occasione di relazione, di confronto fra le persone, in cui le persone parlano di energia, realtà così onerosa ormai, ma così importante, indispensabile per il nostro, per la nostra esperienza, per la nostra vita di tutti i giorni.
0: E maggio è il mese della preghiera a Maria. Tra le tante occasioni di devozione che durante tutto il mese sono state proposte in tutta la diocesi, ricordiamo oggi in modo particolare l'appuntamento del 26 maggio. Martedì, infatti, sarà il santuario di Caravaggio, santuario regionale della Lombardia, a celebrare con solennità l'anniversario dell'apparizione della Vergine a Giannetta. Alle 10:30 la solenne messa pontificale con benedizione apostolica e indulgenza.

udienza plenaria che quest'anno sarà presieduta dal vescovo emerito di Cremona, Monsignor Dante Lafranconi. Il pomeriggio si aprirà quindi con la recita del Rosario continuo dalle 14:30 e alle 16:40 vi sarà la solenne memoria dell'apparizione presieduta dal vescovo Lanfranconi con il canto dei secondi vespri solenni. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su CR1 dalle 10:30 e dalle 16:30 e sui canali web e social della Diocesi e del Santuario di Caravaggio. E anche in questa ultima puntata del mese di maggio, la rubrica La Parola è a cura di Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il Santuario di Caravaggio. Sentiamo il suo commento al Vangelo di questa domenica da un altro luogo mariano caro alla nostra diocesi, il Santuario Lauretano di Sant'Abbondio.

Oggi la Chiesa celebra la solennità della Pentecoste. Nel libro degli Atti degli Apostoli ci testimonia che nella prima comunità cristiana tutti erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. Siamo ancora nel santuario lauretano qui a Cremona. Chiediamo a Maria di accompagnarci a contemplare la discesa dello Spirito Santo in questa festa così bella. Al termine di 7 settimane nella luce della risurrezione, ora celebriamo il dono dello Spirito, un evento sconvolgente. Giovanni ne parla al capitolo 20 del suo Vangelo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse loro: «Come il Padre ha mandato me, io mando voi». Detto questo, soffiò e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Il racconto degli Atti degli Apostoli, è la prima lettura di questa domenica di Pentecoste, parla di un fuoco che discende. Apparvero lingue come di fuoco, si dividevano, si posavano su ciascuno di loro, furono colmati di spirito, cominciarono a parlare altre lingue. Negli Atti si parla quindi di un soffio, di un forte vento. Ci sono queste immagini molto belle. Parlando della discesa dello Spirito Santo, si parla di un incendio che divampa, della forza del vento che sospinge, gonfia le vele, e poi un messaggio che raggiunge i cuori con parole nuove, nuove lingue. Davvero, queste tre immagini le vogliamo fissare per vivere bene questa festa. Questa immagine del fuoco ci dice che lo Spirito Santo inquieta, disturba la quiete, rompe gli schemi e le abitudini. Dice Gesù nel suo Vangelo: «Sono venuto a portare fuoco sulla terra». Cosa sta dicendo lo Spirito ai credenti? Di fronte al grido dei poveri, al privilegio di pochi, alla violenza cieca verso il creato o verso i più deboli, davanti alle menzogne di un sistema economico ingiusto, disumano, alla prepotenza, alla illegalità, cosa dice lo Spirito ai credenti? Questo vento che gonfia le vele, cosa sta dicendo alla Chiesa, chiamata ad abbandonare le illusioni di una società che non è più cristiana? Cosa significa prendere il largo di fronte a questo cambiamento di epoca? E poi queste parole nuove da imparare. C'è un nuovo vocabolario che lo Spirito forse suggerisce. Parole nuove come disarmo, profezia, misericordia, tenerezza, accoglienza, nuovi territori da esplorare, nuove verità da cercare nel mondo degli affetti o della sofferenza, della solitudine, della fragilità, tutto l'universo giovanile. La Madre del Signore ha conosciuto come nessun altro ciò che lo Spirito Santo è capace di fare. Allora nella preghiera le chiediamo anche per noi una nuova Pentecoste, per noi e per tutta quanta la Chiesa, come dice la sequenza di Pentecoste: «Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce».

0: E dalla parola con la P maiuscola alle parole della comunicazione. La scorsa settimana la Chiesa ha celebrato la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali e la Diocesi di Cremona, insieme alla società editrice Teleradio Cremona Cittanova, l'ha ricordata con una iniziativa speciale. Insieme a Torrazzo Convista, l'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali ha proposto un Podcast Day, una giornata di incontri e di registrazioni che ha coinvolto numerose realtà del territorio all'ombra del Torrazzo di Cremona. Ce ne parlano Riccardo Mancabelli, direttore dell'ufficio, e Giacomo Ghisani, presidente di Teleradio Cremona Cittanova.
1: Con il podcast Torrazzo con Vista siamo abituati ad affacciarci dal Torrazzo sulla realtà locale per raccontarla insieme ai protagonisti di questo territorio. Oggi abbiamo voluto che fossero loro a prendere voce in un podcast speciale, un podcast day per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il tema: custodire voci e volti umani. È quello che abbiamo voluto fare, proprio voci e volti del nostro territorio. Abbiamo lasciato loro il microfono per alcune puntate speciali di un podcast che verrà trasmesso durante l'estate.
2: Custodire voci e volti umani richiama la centralità della persona umana nella dinamica della comunicazione, che prima di tutto, per essere realmente autentica, nasce da un rapporto personale. La grande sfida però del nostro tempo è come garantire questa autenticità in un contesto che è determinato e dominato da una grandissima rivoluzione tecnologica e dei linguaggi. Pensiamo in particolar modo all'avvento dell'intelligenza artificiale, che ha la possibilità di offrire agli uomini delle capacità rafforzate, delle capacità moltiplicate. Ma come far sì che questa moltiplicazione di capacità, di possibilità, di opportunità non sovrasti l'uomo al punto tale da annullarlo? Tutti temi questi che sono al centro della nuova enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
0: Il Podcast Day è stata solo una delle tante iniziative che sempre più spesso generano spazi e occasioni di dialogo tra realtà che operano sul territorio all'interno del polo museale diocesano, tra arte, cultura e opportunità di riflessione su grandi temi che percorrono la nostra società. A margine dell'iniziativa ne abbiamo parlato con il direttore del polo museale e incaricato diocesano per i beni culturali, Don Gianluca Gagliardi.
3: È sempre più bello vedere fondamentalmente che il polo museale, il Torrazzo, il museo verticale, il museo diocesano siano aperti alla città e alle tante iniziative che non solo il museo propone, ma anche la città propone ai cittadini, ai turisti, ai visitatori, anche l'esperienza appunto con il mondo della didattica e quindi quello che è stato fatto da poco con la realtà anche della Fondazione Mazzolari di Bozzolo, che ha coinvolto gli studenti della città per scoprire una figura così importante come Don Primo Mazzolari. La bellissima riflessione che anche Tony Servillo ha fatto sulla figura di Dante e i personaggi che Dante ha inserito nella sua commedia e che poi diventano e siamo noi. Ecco, mi piace pensare che proprio i linguaggi, i diversi strumenti della comunicazione, dell'arte, possano aiutarci a riflettere e anche a recuperare quel tempo che dobbiamo, diciamo così, far diventare nostro con le nostre azioni, con le nostre riflessioni, contenuti di pace, di attenzione verso gli altri e quindi di umanità. l'arte deve portare a questo, anche quando magari diventa un pochino provocatoria, come può essere l'esperienza bella di Cremona contemporanea che in questi giorni anche ha invaso gli spazi non solo del Museo Diocesano, del Palazzo Vescovile, ma addirittura della cattedrale, con i suoi ricchi contenuti appunto di umanità, un'umanità sofferta, di un'umanità sofferente che però non si lascia cadere le braccia.
0: E lo abbiamo appena sentito, si apre proprio in questi giorni l'edizione 2026 di Cremona Contemporanea, la manifestazione diffusa che porta l'arte contemporanea in città, in un dialogo sempre suggestivo tra i linguaggi di oggi e i luoghi storici, anche inediti. Tra le location scelte per questa edizione, anche alcuni spazi diocesani, tra i quali la Cattedrale di Cremona e il Piano Nobile di Palazzo Vescovile. Proprio a queste iniziative è dedicata anche la puntata di questa settimana di Torrazzo con Vista. In studio con Andrea Bassani, Enrico Perni, restauratore e curatore della Galleria Robolotti 6, e Michele Rovescalli, Event Coordinator di Cremona Contemporanea. La puntata va in onda su CR1 alle 12.30 dopo il giorno del Signore e sui canali ufficiali di Torrazzo con Vista e su YouTube e sulle principali piattaforme per podcast. Con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

0: sentivo l'esigenza di calarmi in profondità all'interno della mia fede, sia dal punto di vista più propriamente conoscitivo che dal punto di vista proprio spirituale. Ho scoperto che studiare, che vivere l'ambiente dell'istituto mi aiuta a non sentirmi arrivato, a non afferrare la realtà ma rimanere sulla strada, in cammino.
1: Mi sono lasciata attrarre da questa facoltà proprio per le materie che studio in questo corso, però effettivamente mi sto rendendo conto che anche la possibilità di poi accedere a un lavoro come quello dell'insegnamento della religione nelle scuole è molto interessante, soprattutto da tanta passione. Chi lo sa, forse magari un giorno insegnerò anch'io.
2: Elena e Giacomo sono due studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini, un luogo dove gli studi teologici e biblici si uniscono alle discipline umanistiche per rispondere al desiderio di formazione universitaria di tanti giovani e non solo. La sede, come spiega il vice direttore Don Gabriele Gozzi, è l'antica abbazia olivetana di Scolca che sorge sul colle un tempo detto paradiso.
3: È stata attorno agli anni 2002-2003 dalla diocesi, e grazie anche all'8 per 1000 è stata in parte ripresa, restaurata, e si è pensato proprio di mettere nei locali, insomma, degli antichi monaci che si dedicavano alla preghiera e allo studio quanti ancora oggi vogliono approfondire.
2: Due corsi di laurea, triennale e magistrale, un master in arte sacra, un corso di alta formazione in dialogo interreligioso, seminari, convegni culturali. L'offerta è diventata negli anni sempre più ampia in risposta alla domanda crescente e alle scelte compiute. Su questo, direttore e vice direttore dell'Istituto Marvelli non hanno dubbi.
3: Tutto nasce da un'assemblea di tutta la diocesi, siamo nel 1977, e lì si sceglie con decisione la strada di formare i laici. E quindi nasce questa scuola di formazione per laici, che poi si evolve nell'Istituto di Scienze Religiose, soprattutto per la preparazione dei docenti di religione. Nel 2016 l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che era solo della diocesi di Rimini, diventa interdiocesano e anche internazionale, perché accoglie la diocesi vicina di San Marino Montefeltro.
4: La ricchezza dell'Istituto credo possa essere proprio legata alla sua forma interdisciplinare. Questo fa, diciamo, dell'Istituto, direi, non tanto il luogo dove si danno delle risposte, ma dove si cerca, appunto, dove si cerca di svelare insieme il senso dell'essere al mondo. Ecco, quindi salire qua non significa escludere il mondo, ma semmai aprire, diciamo così, proprio un'interlocuzione con la cultura contemporanea.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: ได้เลย
1: ทำไม

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Amen.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: The Lounge. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali. The Lounge.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Torna la notte europea dei musei. Domani il Ministero della Cultura apre di sera i luoghi della cultura statali in tutta Italia al prezzo di un euro. Approfittatene: dal MAN di Napoli ai Musei Capitolini di Roma, alla Pinacoteca di Brera a Milano, insomma in tutta Italia. Tutti i musei del Ministero della Cultura saranno aperti di sera dalle 19.30 con il patrocinio dell'UNESCO al prezzo di un euro. Direi che è un'occasione da non perdere. Benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Questa settimana è quella dedicata al Festival di Cannes, che stiamo seguendo con le cronache dei vari cronisti inviati delle varie testate, di quotidiani, eccetera. Faremo il punto anche perché domenica finisce, quindi lunedì parleremo di chi ha vinto e chi ha perso anche, naturalmente. Iniziamo però come sempre con un po' di musica, poi parleremo anche di tanto altro. C'è Barry White, Just the Way You Are.

Just the Way You Are, Barry White. Allora parliamo di Cannes, il festival del cinema francese che si avvia verso la conclusione con gli ultimi due film in concorso che vengono proiettati oggi. Uno è Histoire de la Nuit della regista francese Lia Misiu, è un thriller che vede tra i protagonisti anche Monica Bellucci, l'unico elemento italiano in concorso quest'anno, bisogna dirlo, noi non ci siamo, ai noi. L'altro film è il titolo in tedesco, sicuramente lo pronuncerò sbagliato, Das Getraumte Abenteuer, un'avventura sognata, questo è un po' il titolo tradotto in italiano, di una regista tedesca che si chiama Valeska Grisebach. È un crime thriller che ha al centro una città di confine della Bulgaria, dove una donna si ritrova coinvolta in un traffico illegale per aiutare l'uomo con cui condivide un legame speciale. Questi sono i film in concorso oggi, mentre ieri sono stati presentati due film recensiti da Mereghetti. Faccio una parentesi, oggi Mereghetti scrive sul Corriere una sorta di lettera mea culpa, in qualche modo dice sì, noi siamo costretti durante i festival a dare i voti e le recensioni nell'immediato, subito dopo la proiezione, perché ci sono proiezioni continue una dietro l'altra, quindi a volte non si ha tempo per riflettere e forse ho dato dei voti troppo alti a alcuni film e troppo bassi ad altri. Lui fa dei titoli naturalmente, ma adesso vediamo che cosa ci dice dei film proiettati ieri. Due film a Cannes sul tema dell'omosessualità maschile. Da una parte lo spagnolo La bola negra, La pallina nera, che fa riferimento a un romanzo incompiuto di Federico García Lorca, di due registi, Javier Calvo e Javier Ambrossi.

Racconta come negli anni 30 della guerra civile spagnola e nella Madrid di oggi quel libro perduto, testo perduto di García Lorca abbia attraversato numerose vite, prodotto con abbondanza di mezzi e comparse, compresa Penelope Cruz che si concede una piccola e divertita esibizione canora come sciantosa franchista e Glenn Close niente meno come critica letteraria. Il film ha più di una bella intuizione, anche se a volte sembra perdersi dietro i poeticismi ridondanti e compiaciute sottolineature. Voto 2,5/4 per La Bola Negra, secondo Paolo Mereghetti. L'altro film in concorso, Coward, che in inglese vuol dire codardo, di Lucas Dont, racconta l'amore di due soldati sul fronte belga della Prima Guerra Mondiale, ma è come se il regista non sapesse decidersi se la storia doveva essere quella dell'amore o quella della guerra, e i due filoni corrono paralleli quasi senza sfiorarsi. 2,4 secondo Mereghetti per questo Coward. 2 stelle interessante, 4 stelle capolavoro. Questi sono un po' i metri di Mereghetti sul Corriere della Sera di oggi.

Abbandoniamo Cannes, il cinema, per parlare di teatro, perché c'è una bella notizia. Quando riapre un teatro io sono sempre molto felice, e in questo caso siamo a Roma. Dopo 16 anni di chiusura e 3 anni di lavoro in corso, il Teatro Valle, inaugurato, pensate, nel gennaio del 1727, riapre i battenti nella prossima stagione. Il teatro moderno più antico d'Europa è ancora un cantiere, ma Roma Capitale, che dal 2016 è proprietaria, dice che sicuramente il 16 ottobre si apre il sipario. Le chiavi del teatro, dal 2021 intitolato alla mitica, lasciatemelo dire, Franca Valeri, una delle più grandi attrici italiane. E perché? Perché proprio al Valle lei debuttò all'inizio della sua carriera. Dunque, la programmazione del Teatro Valle è curata da Luca De Fusco, direttore artistico del Teatro di Roma, e il presidente Francesco Siciliano. Il Teatro di Roma, quindi, a questo punto arriva a 4 sale gestite. Le altre sono il Teatro Argentino, il Teatro India e il Teatro Torlonia. Oltre al restauro conservativo, naturalmente è stato necessario fare dei lavori sull'interno, sull'adeguamento dei requisiti di sicurezza, per una cifra di 11 milioni di spesa. Invece la facciata è stata restaurata, pensate, è stata progettata da Giuseppe Valadier, uno degli architetti più importanti dell'epoca. Ci saranno degli spettacoli in cartellone, tra cui i 6 personaggi in cerca d'autore. Perché questa opera è importante? Perché l'opera di Pirandello debuttò proprio al Teatro Valle di Roma il 9 maggio del 1921 e andò malissimo. Fu fischiato Pirandello, c'era gente arrabbiatissima, lo spettacolo era brutto, secondo loro, naturalmente. E quindi ci sarà una versione, uno studio dei 6 personaggi in cerca d'autore, firmato da Emma Dante, con l'autrice nel ruolo anche del regista in scena. Tra gli altri spettacoli in programma in cartellone, Memorie di ragazza, dal libro del premio Nobel Annie Ernaux, regia di Silvia Costa, e insomma tanto altro, ed è una bella notizia. Sono felice quando riapre un teatro, in questo caso un teatro storico, bello e importante come il Valle di Roma, a partire dal 16 ottobre.

Si avvicina il weekend, come sempre tanti appuntamenti in giro per l'Italia, ve ne segnalo alcuni, anche se questo per esempio è del prossimo weekend. Dal 5 al 7 giugno torna a Mirandola il Memoria Festival, che quest'anno mette a confronto il ricordo e la storia. Questo è il tema dell'edizione di quest'anno, quindi muovendosi tra l'intelligenza artificiale, la letteratura, il cinema, il teatro, la musica e la scienza. Tra gli ospiti la scrittrice Elena Janecek, Walter City, ci sarà Marco Paolini, attore con il suo teatro di narrazione civile, ci sarà Patrizia Caraveo con uno sguardo scientifico sul tempo e sulla memoria dell'universo, e magari avremo modo di approfondire ulteriormente più avanti. Oggi invece è iniziata una cosa molto bella a Pompei e vi voglio raccontare: oltre 100 adolescenti dell'area vesuviana alle prese con il teatro classico e due grandi artisti per rivitalizzare i concetti di democrazia e cittadinanza. Fino al 24 maggio, domenica, il nuovo ciclo del progetto Sogno di Volare 2026, progetto nato dall'incontro tra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Zuck Trigel, e il regista e fondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli. Va così in scena oggi, in prima assoluta, Antigone, verrà replicato domenica, seguita domani dalla prima delle Baccanti, con la coreografia di Miki Matsuse, storica assistente di Mika Van Eyck. Insomma, un appuntamento molto interessante per avvicinare i giovani al teatro e a concetti appunto come la democrazia e la cittadinanza attraverso delle opere storiche importanti, classiche, appunto come le Baccanti o Antigone. Tutto questo al Parco Archeologico di Pompei. Inizia oggi e durerà fino a domenica la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, il festival di antropologia del contemporaneo. Tema di quest'anno è Corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Ovviamente, come al solito, in varie sedi del centro storico, 45 appuntamenti in programma, calendario completo sul sito dialoghidipistoia.it. Stasera l'apertura è con Alessandro Barbero e il corpo nel Medioevo. Sicuramente sarà molto seguito, Barbero ha una base ormai di fan veramente notevole. Vi voglio segnalare invece che dal 12 al 14 giugno nel cortile del Castello Sforzesco di Novara ci sarà Questo non è un festival, un weekend di incontri e racconti che intrecciano letteratura, giornalismo, cinema e musica, mettendo al centro della scena i momenti che hanno segnato le trasformazioni cruciali della storia. Il programma spazia dalle inquietudini della letteratura alle cronache contemporanee con, per esempio, Serena Dandini il 12 giugno, oppure autori come Paolo Nori, Niccolò Amanniti, Vasco Brondi, il divulgatore Jacopo Veneziani, giornalisti e autori Beppe Severgnini e Mario Calabresi. Insomma, un programma anche qui molto ricco, che, del quale magari avremo modo di riparlare più avanti, ma vi ricordo le date: a Novara, al Castello Sforzesco, dal 12 al 14 giugno, Questo non è un festival, e aggiungerei ed è esattamente un festival.

Ora parliamo di un grande trombettista che era Miles Davis. Dunque c'è una opportunità per conoscere di più questo grande artista, muovendosi tra i filoni di un database interattivo che riguarda proprio questo grande musicista e permetterà di attingere nel grande mare magnum di oltre 2000 registrazioni ufficiali durante la sua carriera, nella piattaforma più estesa mai messa a disposizione del pubblico per esplorare l'universo sonoro di questo genio del jazz. L'opportunità è data dalla mostra Miles Davis 100, Listen to This, che fino al 12 luglio celebra Pordenone, il grande artista della tromba nel centenario della nascita, realizzata in collaborazione con l'American Jazz Museum di Kansas City, la House of Miles di East St. Louis e il sostegno della famiglia di Miles Davis. L'esposizione è curata da Enrico Merlin ed è a Pordenone fino al 12 luglio prossimo. Se vi capita, perché no?

Adesso torniamo indietro al 2014, 24 maggio, un fotoreporter pavese, Andrea Rocchelli, era in Ucraina, nel Donbass, per raccontare attraverso le fotografie quello che accadeva, un cronista, un fotocronista, insomma. Purtroppo veniva ucciso in quel contesto, mentre stava

0: Rocchelli nel giardino storico del Collegio Ghisilieri, e quindi questo spazio adesso diventerà, a partire da domenica, il giardino Andy Rocchelli. Alla cerimonia ci saranno il magistrato Gerardo Colombo e il giornalista e scrittore Michele Serra.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 c'è un film che vi consiglio di non perdere, perché intanto è molto divertente ma è anche molto intelligente. È un film che è uscito nelle sale qualche anno fa, è stato visto poco perché non ha una grande distribuzione, ma è davvero un piccolo gioiellino comico. Si chiama Jojo Rabbit, è un film del 2019 neozelandese del regista e attore Taika Waititi. Lui è un attore comico neozelandese che ha fatto anche un altro film successivo a questo, anche quello molto divertente, secondo me. Questo film è ironico e è ambientato nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando ormai Berlino è sotto assedio e non c'è più possibilità di vittoria per la Germania nazista. Un ragazzino tedesco vuole, diciamo così, essere parte del nazismo, perché l'indottrinamento è stato ovviamente forte, e il suo amico immaginario è Adolf Hitler, che ovviamente lui immagina molto diverso da quello che era poi nella realtà, quindi è un Hitler un po' caricaturale. Un giorno scopre che la madre nasconde una giovane ebrea in soffitta. Allora, aiutato da questo suo amico immaginario, appunto il suo immaginario Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio cieco e infantile nazionalismo, capendo che cosa c'è di sbagliato nella sua ideologia. È davvero divertente, non perdetelo questa sera in prima serata su TV 2000, Jojo Rabbit, TV 2000 sul canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Se ve lo perdete, allora non avete scuse, perché c'è la app Play 2000 che è gratuita, la scaricate sul vostro smartphone, trovate tutti i contenuti di TV 2000, tutti i contenuti di Inblu 2000, la radio, noi esattamente, e tra i contenuti della TV trovate anche Jojo Rabbit, lo potete riguardare, e così non avete scuse della serie ero fuori a cena con gli amici, non lo potevo vedere. Se l'avete già visto sapete che è invece un bel film, quindi non perdetelo. Io sono Carlo Magistretti, questo era Inblu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi ci risentiamo lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buon weekend, sempre con Inblu 2000.
1: Inblu Social Club con Carlo Magistretti. Inblu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: L'amica Lucia Zanotti ha qualcosa da dire su quello che ho detto la volta scorsa, e sono contento di questo intervento perché anche altri mi hanno fatto capire che ero stato un po' strampalato, se volete, soprattutto quando parlavo non tanto della pandemia quanto addirittura di Hitler. E giustamente la Lucia dice: il suo intervento relativo alla pandemia e a Hitler mi ha fatto riflettere, perché porterebbe al concetto di un determinismo storico, come se cioè ci fosse da parte di Dio una sorta di controllo di tutto quello che avviene nel mondo, per cui alla fine ne verrebbe diminuita, se non addirittura verrebbe cancellata, la libertà dell'uomo. Infatti lei continua dicendo: io credo che l'uomo sia libero nella storia al punto che può anche autodistruggersi. È qui la grandezza dell'uomo creato da Dio, essere divinità o demone. Questo modo poetico di essere divinità o demone direi che è un tantino esagerato. Poi continua: chi crede può affidarsi a Dio perché lo aiuti a leggere i segni dei tempi e a modificare il suo comportamento, e come nel caso della pandemia a riconoscere le conseguenze dei propri errori. Quindi Dio praticamente è una specie di confessore, è un elemento dell'universo che ogni tanto ci aiuta a riflettere. Potrebbe andar bene. Non è Dio, è semplicemente una sapienza superiore alla nostra. È l'eterna domanda: Dio collabora con la storia o ne rimane fuori? Questa è la domanda, la stessa cosa formulata diversamente. Ora, quello che io dicevo, ho detto la volta scorsa, non voleva essere, direi, la conclusione di un discorso, e non voleva essere un dogma. Io stavo semplicemente dicendo che secondo me gli ebrei dell'Antico Testamento, gli ebrei contemporanei alla vita di Gesù, Gesù stesso, così come mi pare che si possa dedurre da certi modi, da certe parole e da certi giudizi che gli evangelisti gli attribuiscono, mi pare che il mondo antico ebraico fosse convinto che tutto quello che accade nel mondo è voluto o permesso.

da Dio. Dio può anche lasciare liberi gli uomini di fare quello che vuole. Qualche volta li lascia liberi. Qualche altra volta non gli toglie la libertà, ma interviene per evitare che possano realizzarsi i loro programmi. Qualche volta interviene, qualche volta no. È il padrone, è il re, è Dio. Cioè è colui il quale gestisce tutto quello che succede nel mondo. Questo è il modo di pensare degli ebrei. Cioè, l'avevo detto la volta scorsa, se c'è una carestia è perché Dio vuole che non piova, perché la pioggia è nelle sue mani, è lui che la manda. Ma non manda soltanto la pioggia, manda per esempio anche Ciro, il re di Persia. Perché nel profeta Isaia si dice chiaramente che Ciro fa delle cose che Dio gli fa fare, ma Ciro non lo sa, non ne è consapevole. Lui ha scelto Ciro e ha messo dentro nella mente di Ciro l'idea geniale di far tornare dall'esilio gli ebrei che erano stati deportati in Babilonia. Può anche darsi che Ciro si sia accorto, ma forse non si è accorto, che il Dio degli ebrei aveva operato nella sua mente, aveva instillato nella sua mente questa decisione. Anzi, da come racconta le cose il testo di Isaia, Ciro non sa niente. È Dio il quale agisce sulla mente di Ciro, perché può farlo, in un certo senso gli toglie la libertà. O meglio, fa in modo che Ciro creda di essere lui che ha deciso di rimandare nel loro paese gli ebrei. Gli ha fatto venire in mente questa idea. E Ciro, direi, lo fa credendo di essere lui a farlo, ma in realtà alle spalle c'è Dio che gli ha chiesto e comandato di fare questo, ma lui non lo sa che è Dio che gliel'ha fatto fare. È libero? Sì e no. Ma il problema della libertà è molto più complesso di questo. Quello che io volevo dire era che questo era il modo di ragionare degli ebrei di allora. E descrivevo, appunto, e dicevo, se gli ebrei di allora, oggi, si chiedessero perché succede questo, perché succede quest'altro, adopererebbero questi loro criteri. L'uomo molte volte è libero. È libero perché Dio lo lascia fare. Altre volte Dio interviene. Non posso spiegare il perché, è lui che comanda. Lui è libero di fare quello che vuole. Può essere che qualche volta la gente abbia l'impressione di essere illuminato, guidata da Dio nel fare qualcosa, può anche essere, può anche non accorgersene come non se ne accorge Ciro. Non è un determinismo. Le cose, il determinismo vorrebbe dire che c'è qualcosa di automatico. No, no, no. Dio è libero di cambiare idea. Difatti Dio della Bibbia si pente, ha fatto il diluvio, poi ho detto, ho esagerato. Cercherò di correggere. E questa superiorità di Dio padrone, che può anche sbagliare, si pente infatti, dice, ho esagerato prima a castigarli in questo modo. Questo è il modo ebraico, biblico, ecco, di ragionare. È l'homo biblicus, quello che io descrivevo. L'esempio che facevo di Hitler l'avevo fatto perché Bonhoeffer, per esempio, che era un cristiano credente, ha partecipato al tentativo di uccidere Hitler. Ci avevano pensato su da cristiani, cioè quando non è peccato uccidere il tiranno, e avevano deciso nel caso di Hitler, arrivati a questo punto, è nostro dovere morale cercare di ucciderlo. Hanno organizzato tutto al meglio.
sono morti degli altri, ma Hitler se l'è cavata. È il caso che ha fatto questo? Sì, è il caso. L'uomo biblico cosa dice? No, non è il caso. Perché non esiste il caso. Tutto è governato da Dio. Non c'è foglia, non cade foglia che Dio non voglia. Questo è il modo biblico. Io volevo dire che Gesù la pensava così. Poi mi direte, lei sta bestemmiando, non sa quel che dice. Ma questo è presente nel Vangelo e fra poco dirò anche in che modo. Questo è il modo di ragionare della cultura ebraica antica. La domanda, quella che eventualmente riguarda il teologo squizzato, parla di una totale libertà dell'uomo, scrive la Lucia. Secondo me la totale libertà dell'uomo è una pura fantasia, perché perfino la scienza mette in dubbio oggi che esista una libertà, per via di quel famoso precedere di un secondo o due dentro nella cellula cerebrale di quello che poi l'uomo decide. Questo è una realtà fisiologica e queste cose le sanno tutti oggi. Io ho perfino una volta litigato con una persona che mi poneva questa domanda e ho sbagliato a litigare perché aveva ragione lui. Oggi la scienza mi dice, guardi che l'uomo crede che sia libero, ma in realtà noi abbiamo la prova che la parte di cervello anticipa di qualche secondo quello che lui crede di aver deciso. L'avrebbero dimostrato con esperimenti fatti con elettrodi, perché si accende prima quella del fare che quella del rendersi conto che si fa. Io non so spiegarle bene queste cose scientifiche, ma le ho sentite spiegare in televisione ai ragazzi due o tre settimane fa, due o tre giorni fa, in una delle trasmissioni di radio scuola, hanno spiegato ai ragazzi delle medie questa situazione, che la libertà forse non esiste e lo squizzato dovrà adattarsi a questo se accetta il valore della scienza. Questo è il mondo, signora cara, questo è l'ignoranza anche dell'homo biblicus. Noi siamo persone alla ricerca di capire. Quello che ci dice la Sacra Scrittura è interessantissimo, perché è quello che saggi dell'antichità hanno creduto di capire. Una volta il credere di capire si confrontava soltanto con un pensare astratto che è quello dei filosofi. Adesso si scontra con i dati di fatto della scienza, dove l'esperimento è constatabile, registrabile, fisicamente ripetibile. E questo è il punto, il grande cambiamento, per cui nessuno può, al di fuori dello scienziato, dire come stanno realmente le cose. Può inventare o reinventare, prendendolo dal passato, una determinata interpretazione. Quello che lei dice è tutto vero, solo che lei, quello che lei che la disturba è la determinazione, direi la forma filosofica con cui lei spiega le cose. La filosofia non serve più a niente se non come filosofia analitica, vale a dire metodologia, controllare che il ragionamento funzioni in maniera giusta. Questo è rimasto l'unico interesse che può avere la filosofia. Il famoso pensiero non è tanto il pensiero debole, è il pensiero onesto, il pensiero umile, che dice fermati. È una filosofia che è tipica tra l'altro
dell'agire dello scienziato e del matematico. Un momento, non c'è una spiegazione sola per quello che dice. Attento che non è esatto quello che dici. Tu allarghi lo spettro di intelligenza. Precisa meglio di che cosa si tratta. Ecco, noi siamo in un mondo in cui non si può usare la parola verità. Se per verità si intende, è così e non si discute. Perché la storia della scienza è che il non è così, si scopre che non è così, come sta succedendo adesso con il virus inglese. E la questione è questa. Detto questo, forse io sono un po' superficiale, lei ci ripensi. Adesso, continuando il discorso, finirò per dover ripetere qualcosa di quello che ho appena detto. Per esempio, proprio mi pare che la volta scorsa mi sono dimenticato di ricordare che la questione del diluvio è presente nel Nuovo Testamento. Non mi ricordo se l'ho detto, ma mi pare di no. Nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca, quando si parla, attenti bene perché questo è il punto grave, quando si parla non della caduta di Gerusalemme, non è il discorso cosiddetto escatologico, quello dove si parla della caduta di Gerusalemme, nel discorso in cui si parla della parusia, cioè della venuta del Signore alla fine del mondo, quella che il Vaticano II ha introdotto nella celebrazione della Messa in attesa della sua venuta, che non c'era, questo l'ho ripetuto 30.000 volte, che non c'era nel vecchio messale di Pio V e nel vecchio messale di Papa Giovanni, e che era meglio che rimanesse fuori, l'hanno ricopiata dalla Bibbia, perché quello che comanda è l'homo biblicus. Allora, in attesa della sua venuta, la sua venuta sarebbe la seconda venuta di Cristo, quella quando viene a fare il giudice, quella che si celebra nella prima domenica d'Avvento e quella che si teme che accada, perché verrà giorno in cui verrà nella sua gloria con le nubi del cielo a giudicare il mondo. Parlando di questa ultima venuta, Matteo e Luca, o meglio, la fonte da cui traggono queste idee Matteo e Luca, che è la famosa fonte Q, Marco no, Marco non dice niente, tante moglie bene, mi ha valorizzato questo modello di Marco, che ha il cervello di Pietro, e Pietro ha capito Gesù più di tanti altri, chiusa la parentesi. Allora, Matteo e Luca, prendendo dalla vecchia fonte, dicono che quando verrà questo giudice, verrà come un ladro. Non sapremo né il giorno né l'ora, verrà come un ladro, e sarà come ai tempi di Noè. Ecco il punto. Mangiavano, bevevano, si sposavano, non capivano niente, fin quando venne il diluvio e li uccise tutti, li spaventò, li rovinò tutti, tranne Noè. Questa è l'ultima venuta di Cristo, quella che nella Bibbia, e secondo la predicazione facilitante che si usa, dobbiamo attendere la vita del Signore, aspettare la vita. Matteo nel suo Vangelo si contraddice, perché dopo aver messo questo testo, perché anche i Vangeli sono delle opere pasticciate, Matteo dopo aver detto questo se ne dimentica e tira fuori la faccenda che basta aver dato un bicchiere d'acqua, basta avere visitato l'ammalato e si va in paradiso. Forse Matteo vuol dire che per rispetto alla tradizione cita quello che diceva la vecchia fonte, cioè che sarà come al tempo di Noè, che quelli che non se ne sono accorti, quelli che hanno continuato a mangiare e bere tranquilli, cioè i cristiani non vigilanti, vale a dire una quantità enorme di persone,
i laici, quelli che non vanno in chiesa, quelli che non fanno parte della setta dei piccoli salvati, ecco, quelli che non si accorgono di niente. Al tempo del diluvio erano la totalità dell'umanità, se ne è salvato uno solo. E loro citano questa faccenda, dicendo: così succederà alla venuta del Signore, che questi qui mangiano, bevono e alla fine periranno tutti. Allora, quanti si salvano? Ecco, ripeto, nello stesso Vangelo, due pagine, tre pagine dopo, si dice il contrario. E ci vuole una bella faccia di tolla per riuscire a dire, a mettere insieme tutte queste cose e trovare un rimedio e trovare una soluzione che dia senso a queste parole, a queste contraddizioni intrinseche. Ecco, questo è la difficoltà che io ritengo, per quel poco che so, di non nascondere, perché sono stufo di sentire preti, vescovi che continuano a far finta di niente, ad adoperare le frasette dolci che ci sono all'interno del Vangelo per dire che quelle sono quelle che contano, e quelle brusche, quelle amare, le ignorano. Non penso che lo squizzato faccia così, perché sono andato online e ho visto che tipo di persona è bravo. Direi che mi piacerebbe essere bravo come lui. È un prete, tra l'altro, che ha incarichi diocesani importanti. Io sono lo squizzato di Cremona, ma per carità, valgo un milionesimo di squizzato, anche perché lui è più giovane, poi scrive e io mi limito invece a parlare, anche perché non saprei cosa scrivere, perché nel parlare posso far vedere queste incongruenze e fermarmi lì. Poi ci pensate voi a decidere cosa volete fare di questa baracca di cose interessantissime. Ma baracca è una parolaccia, di questo complesso di realtà affascinanti, di immagini affascinanti che ci sono nella Sacra Scrittura, e che io non voglio affatto che vengano perse. Devono aiutarci a riflettere e pensare, però noi riflettere e pensare abbiamo pochissime sicurezze su cui basarci. Ripeto, quando io leggo, tenete presente che per di più Luca, che qualche volta che sembra essere quello che vuole correggere gli altri Vangeli perché sarebbe più bravo degli altri, e in parte lo è, Luca aggiunge anche alla questione del diluvio, dice che quando verrà Gesù non solo sarà come ai tempi del diluvio, ma sarà anche come ai tempi di Sodoma e Gomorra, cioè aggiunge al diluvio anche il secondo castigo divino. Verrà e sarà, ci sarà la stessa, gli stessi calcoli numerici, quelli di Abramo, non vi ricordate? Ma se ne mancano 5, se ne mancano 10. Questa sarebbe la seconda venuta di Cristo, quella che dovremmo attendere con gioia perché verrà. Di questo stesso tema, forse dovrei, se farò in tempo, dovrei parlare più avanti, perché altri testi biblici presentano invece questo ritorno di Gesù in maniera totalmente positiva, ignorando completamente questo spauracchio. Io no, quando ho cominciato a fare il prete non ne sapevo queste cose, perché stavo col catechismo, e il catechismo di allora, in maniera direi molto più abile di quanto non succeda adesso, spiegava le cose e continuava a ripetere che c'è un mistero di Dio che non possiamo conoscere, che ci sono contraddizioni che non riusciamo a risolvere, ma che dobbiamo accettare l'una e l'altra cosa, perché
è così complessa la realtà che non si può descrivere che cosa veramente succederà, per cui c'è bisogno di convivere tranquillamente nel dubbio, nell'alternativa tra è meglio questo, è meglio quell'altro, è giusto questo, è giusto quell'altro. E bisogna continuamente pentirsi, chiedere perdono, cercare di fare il meglio, migliorare, ma che tutto è fluido, è fluido. Che la Bibbia sia un liquido, la società liquida, lo si sapeva già, tant'è vero che la Chiesa si è separata in una quantità di diverse confessioni. E non ci sarà mai una Chiesa unita dove tutti la pensano allo stesso modo. Non è possibile, non esiste. Bene, proseguo con quello che volevo dire. La volta scorsa avevamo appunto parlato del diluvio e mi pareva di non avere ricordato questa ripresa neotestamentaria dell'immagine del diluvio. Dopo avevo apprezzato molto, come vi ricordate, quella visione dell'arcobaleno, e avevo poi concluso con questa ipotesi del modo di ragionare dell'homo biblicus. Noi non siamo più l'homo biblicus. E si è creata questa contraddizione tra il modo di parlare all'interno della Chiesa e il modo di parlare del mondo laico, il quale ritiene che Dio non c'entra per niente in nessuna cosa. Perché oggi ormai tutti richiedono, tutti pensano, come fosse anche la Lucia, pensano che Dio non c'entra con queste cose, non è Lui che ci ha mandato il virus. Anch'io sono forse convinto che non è Lui che ci ha mandato il virus, ma non così l'homo biblicus. Non ce l'ha mandato, ha permesso che venisse. È poi la stessa cosa, Volere o permettere. È quello che diceva Dante, là dove si può è ciò che si vuole. Non cade foglia che Dio non voglia. Dio poi queste cose, gli ebrei antichi pensavano che le facesse materialmente Lui. In realtà poi si è spiegato, ma la spiegazione è ridicola, che non le fa direttamente Lui, cioè non è Lui che apre il rubinetto e fa piovere, adopera la natura. Loro le chiamano le cause seconde, cioè le leggi della natura. E non interviene. Nella cultura odierna si ha l'impressione che non interviene. Tant'è vero che nessuno prega Dio e si lamenta con Dio perché non ci hai avvertito prima che adesso c'è quell'inglese di virus che è diventato diverso. Chi è che l'ha fatto diventare diverso? Sei stato tu? Nessuno pone questa domanda, neanche Sua Santità, immagino. Ecco come il mondo è cambiato. Il testo ricorda che anche dopo che Noè è stato salvato è successo qualcosa di poco simpatico, perché i figli di Noè avrebbero commesso si sarebbero comportati in maniera poco onesta nei confronti di Noè stesso. È un brano abbastanza secondario, ma lo leggiamo e ci diciamo due parole. I figli di Noè, leggo sempre Soggi naturalmente, i figli di Noè che uscirono dall'arca erano Sem, Cam e Jafet. Cam è l'antenato di Canaan. E questi erano i tre figli di Noè, e da loro si popolò tutta la terra. Noè divenne il primo agricoltore e piantò una vigna. Ma veramente c'era già stato Abele che faceva l'agricoltore. Questo è il primo agricoltore del mondo nuovo. E piantò una vigna e bevve del vino ubriacandosi.
e scoprendosi all'interno